0: Certo sarete stanco, io ve lo credo. Conte Genero amato, ehi, da sedere. No, no, non dico questo, non vo' seder. Son fresco e son robusto, e il correr per le poste a me non nuoce.
1: Convien che alzate un poco più la voce.
0: Con vostra permissione vado appresso la sposa per farle un conveniente complimento.
2: Oh, servitevi pure, che questo conte mio ci va de iure. Ed io che so che in tali incontri il padre importuno diventa, me ne andrò con Paolino a far qualche altra cosa. La sorella e la zia stian con la sposa.
0: Permettetemi dunque, cara la mia sposina.
3: Oh, no signore, sbagliate. Io non son quella, quella che ha tanto amore. È mia sorella.
0: Sbaglio.
3: Sicuramente. Di là, convien che mi guardate. Di qua, di qua.
0: Signora mia, scusate, voi dunque.
3: No signore, sbagliate ancora.
0: Sbaglio ancora.
3: Sicuro.

0: diamine, voi la sposa?
1: Io, sì signor, son quella. E vi pare forse che io?
0: No, ma scusatemi, voi dunque certamente?
1: Certo, sicuro, indubitatamente.
0: Il cuore m'ha ingannato, rimango dolente, rimango dolente.

0: Io a lungo la scoperta non deggio di ferir. Il conte Alfine è un uomo di mondo, un uomo d'esperienza. Mi vuol del bene e mi darà assistenza.
1: Ah, Paulino mio!
0: Sposa mia cara!
1: Di poterti aver solo io non vedevo l'ora. Sappi che ogni dimora è ormai precipitosa. Mio padre è un cavalier, vuol farmi sposa.
0: Ci mancava anche questa per più inasprirlo al caso. Ma non perdo il coraggio, al conte subito vado a raccomandarmi.
1: In qualunque maniera non devi differir. Vedila il conte, cogli questo momento, datti coraggio. Io mi ritiro intanto.

0: Sì, coraggio mi faccio, già che solo qui viene.
1: Amico mio, sentimi dunque, sia come esser si voglia, e perché fare gran chiacchiere io non soglio, la sposa non mi piace e non la voglio.
0: Che cosa dite adesso?
1: Dico assolutamente che non la voglio.
0: E come mai potreste oggi disimpegnarvene?
1: Facilissimamente. Invece di sposare la maggiore, sposerò la cadetta. Dei 100.000 invece per la dote, sol di 50.000 io mi contento. Ecco tutto aggiustato in un momento. Quella mi piace, quella m'ha innamorato. Ora do bravo, vanne, fa presto, al padre ciò proponi, sciogli, concludi, e poi di me disponi.
0: Ma infelice!
1: Cos'hai?
0: Niente,

0: non trascuro il momento. Oh, Carolina, la sorte mi è propizia, perché lontani dall'altrui presenza io vi posso parlar con confidenza.
1: Ah, questo è quell'appunto che bramava ancor io.
0: Lo bramavate, sì, e ciò mi consola. Io son venuto per sposare Lisetta, ma che serve che io venuto ci sia, quando non ho per lei che antipatia? E quando a prima vista m'avete fatto voi vostra conquista?
1: Io? Cosa avete detto?
0: E voi cosa avete inteso?
1: E questo sono quel che avete a dirmi!
0: Questo sì, questo! E voi che ben sapete compatir l'amore, scusando il mio trasporto,

musiche del conte. Malcontenta sei del tratto? Sì, sì, quell'uomo molto astratto lo conosco e bello so. Molto astratto,

0: Di Domenico Cimarosa abbiamo trasmesso il primo atto de Il matrimonio segreto, opera in due atti sul libretto di Giovanni Bertati dalla commedia Il matrimonio clandestino di George Colman. Personaggi ed interpreti: Geronimo Carlo Badioli, Elisetta Eugenia Ratti, Carolina Graziella Sciutti, Fidalma Ebe Stignani, Paolino Luigi Alva, il conte Robinson Franco Calabrese. Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, direttore Nino Sanzogno.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Domenico Cimarosa, Il matrimonio segreto, atto secondo.
2: Questa invero è curiosa, sembran d'accordo in masticar parole perché io non intenda, ma voglio ben scoprir questa faccenda. Venite, sì, venite, conte amato, mi volete ora dir quello che è stato?
3: Anzi, men vengo apposta e dico il tutto senza riguardo alcuno.
2: No, non c'è alcuno.
3: Alcun riguardo, ho detto, non ho di dirvi il tutto. E parlo schietto. Vi dirò in primo luogo, in stil laconico, che Elisetta sposar più non intendo.
2: Che? Cosa avete detto?
3: Ho detto che non trovo cosa in lei che mi piaccia e che più non la voglio.
2: Non la volete più? Mia figlia, quella per cui steso il contratto, non la volete più? Voi siete matto! La vorrete benissimo, la sposerete, signor sì. A Geronimo non se ne fan di queste, e non è un uom Geronimo da prendersi per un qualche babbeo. E Geronimo dice, vi ripete, che la vorrete e che la sposerete.
3: E dal signor Geronimo io pur dico e ripeto che non la sposerò, ma che lo prego di mostrarsi contento che fra noi segua un accomodamento.
2: Ed io vi torno a dire in brevi accenti che non si parli d'accomodamenti.

corpo avete, avete, avete, avete, avete. Se fiati in corpo avete, avete, avete, avete, avete. Sì, sì, la sposerete, sì, sì, la sposerete. O bambolo, non so, vedervela. Ve la farò, ve la farò, ve la farò. Ve la farò, ve la farò, ve la farò.

piccolata, che piccolata, chi se l'avrebbe mai immaginata, chi mai immaginata, questa è un'azione da mascalzone, da mascalzone, da mascalzone, e non ci impegno non ne mancar, e non ci impegno non ne mancar. Ora vedete che bombiglioso, che umilioso, come s'accende, come s'accende, come impetuoso. Non vuol sentire quel che può dire, non vuol sentire quel che può dire, d'aggiustamento non vuol parlare, d'aggiustamento non vuol parlare.

per quel che io sento, sento, sento, sento, sento. Queste per quel che io sento, sento, sento, sento, sento. Quella comoda.

risparmia del bell'oro, del bell'oro, del bell'oro. Ma si salva chi il decoro, chi il decoro, chi il decoro. Col baratto che viene fatto, sì signor, che ve ne andrà. Bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene andrà. Va l'amico ruminando, al risparmio va pensando. Va risparmio del bell'oro, del bell'oro, del bell'oro. Il boccone da ghiottone ne scapparlo lascerà. Col baratto che viene fatto, va l'amico ruminando. Sì signor, che bene andrà. Al risparmio va pensando. Sì signor, sì signor, sì signor, che bene andrà. Ruminando, ruminando, ruminando, ruminando. Sì signore, sì signore, sì signor, che bene andrà.

0: Per far Crisetta mi rifiuti. Il modo è facilissimo. Oh, Paolino, Paolino!
1: In che posso servirvi?
0: E da me stesso ho fatto il tutto. Il padre contentissimo che io sposi Carolina.
1: Ma lo dite davvero?
0: Certamente. Consolati e tu stesso va a darle questa nuova e dille che ogni riguardo è ormai finito e che disponga il cuore ad ubbidir con gioia al genitore.
1: Ecco che ora scoppia da sé la cosa. Io sono rovinato, scacciato con la sposa e disperato. Ma no, mi resta ancora una speranza nel buon cor di Fidalma. A lei men volo, benché tutto tremante. Ma Fidalma qui giunge, ecco l'istante.
2: Egli è qua solo.
1: Ella mi sembra che volga in sé qualche pensier molesto. A ch'io son disgraziato ancora in questo.
2: Mi ha guardato sott'occhio e ha sospirato.
1: Orsù, coraggio, il tempo pressa ed io me l'avvicino. Se mi

0: nodo clandestin che ci ha legati. Lo fai per il piacere di tradire due donne a un solo istante, me come sposa e l'altra come amante.
1: Ferma, ferma, ti prego, ascolti o dico.
0: Io mi sento morir.
1: Calmati un poco.
0: Così resterai libero, così la sposerai.
1: Ah no, che tu così morir mi fai. Or sappi, sposa mia, per salvare il decoro a noi non resta che di fuggire. Con buoni uffizi il padre farem poi che si plachi. Quel che fatto è già fatto.

0: di rinunziare a questo matrimonio.
1: Non sarà vero mai che io vi rinunzi, perché poi mia sorella debba sposare il conte.
0: Si può fare un baratto per te vantaggiosissimo.
2: Non si fanno baratti, anzi mi meraviglio che un uomo come voi, prudente e saggio, proponga adesso un altro maritaggio.
0: Eh sì, un altro maritaggio. Ecco, tua zia è della mia opinione.

mostri la tête de Denis, e sento che il timpano poi mi ferite, sento che il timpano poi mi ferite. Parlate piano, parlate piano, parlate piano, senza gridar, senza gridar.

0: dunque andrà in un ritiro. Pensiamo dunque in qual miglior maniera devo darle la nuova innanzi sera.
1: Sono risoluta io stessa di vincere il rossor. Io sudo, o io gelo, ma farlo Dio conviene, m'aiuta, o cielo. Oh, signore, ai piedastri ecco una figlia.
0: Che cos'hai? Cosa c'è? Cos'è accaduto? Alzati e parla in piedi.
1: Oh, no, signore!
0: Alzati e ubbidisci al genitore. Io però ti prevengo in quello che vuoi dirmi. Tua sorella e tua zia l'hanno già detto che devi in un ritiro passar domani mattina. E tu te vieni tremante e sbigottita, quasi ci avessi da restare in vita.
1: Io in un ritiro? Oh, mio signore!
0: Tu devi far la mia volontà.
1: Fuori di tempo è un ritiro per me.
0: Orsù, mi secchi, signora Fraschettina, nel ritiro andrai domani mattina.
1: E possono mai nascere contraddizioni?

0: mia cara, con tanta agitazione. Io son per voi col cor, col sangue, con la vita stessa. Più di voi nulla al mondo mi interessa.
1: Ah, potessi parlare!
0: Sì, v'amo, e quest'amor, se a voi ciò piace, d'ogni più bella azion sarà capace.
1: Giuratemelo, conte!
0: Io ve lo giuro sull'onor mio, su questa bella mano.

0: cose mai da.
1: Io sono tre volte.
0: Io sono secca.
1: Ma cosa vedo?
0: Che cosa è accaduto? Che cosa è accaduto? Che cosa è accaduto?

0: Di Domenico Cimarosa abbiamo trasmesso Il matrimonio segreto, opera in due atti sul libretto di Giovanni Bertati dalla commedia Il matrimonio clandestino di George Coleman. Personaggi ed interpreti: Geronimo, Carlo Badioli, Elisetta, Eugenia Ratti, Carolina, Graziella Sciutti, Fidalma, Ebe Stignani, Paolino, Luigi Alva, il conte Robinson, Franco Calabrese, orchestra del Teatro alla Scala di Milano, direttore Nino Sanzogno.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Una breve vedovanza, neanche troppo triste. Franz Lehár, da La vedova allegra. Primo atto, duetto Valenciennes. Erika Köhn, soprano. Robert Hilosfalvi, tenore. Das Symphonieorchester Graunke, direttore Willy Mattes.

dall'atto secondo, Vilja Lied, Elisabeth Schwarzkopf, soprano, Philharmonia Orchestra and Chorus of London, direttore Lovro von Matačić.

di Franz Lehár dalla Vedova Allegra abbiamo ascoltato dal lato primo duetto Valenciennes, Erika Köth soprano, Robert Ilos Falvi tenore, dal Symphony Orchester Graunke, direttore Willy Mattes. Dal secondo atto, Marcia con Danilo e coro, Nikolai Gedda tenore, Der Chor des Bayerischen Rundfunks, direttore Willy Mattes. Dal secondo atto, Vilja Lied, Lied der Hanna und Chor, Elisabeth Schwarzkopf, soprano, The Philharmonia Orchestra and Chorus of London, direttore Lovro von Matacic, e dal terzo atto, duetto di Hanna Lippenschweigen con Anneliese Rothenberger, soprano, Nikolai Gedda, tenore, da Symphony Orchester Graunke, direttore Willy Mattes. Abbiamo trasmesso Notte di nozze. Amori contrattati, amori contrastati, nozze nascoste, nozze spezzate da una breve vedovanza, nozze precedute da serenate di vari umori, serenate allegre, robuste, disperate, speranzose, galanti, sommesse, pudiche, meste, dolci, tenere, appassionate. Adriano Banchieri, Il Zabaione musicale, commedia madrigalesca in tre atti a soggetto pastorale, composta nel 1604. La composizione consiste in 17 pezzi, intermedi, comici, scherzi, giochi, danze, esemplati su tutti i generi di musica vocale in voga a quel tempo. Insieme vocale e strumentale, L'Homme Armé. Direzione Fabio Lombardo.

0: Di Adriano Banchieri abbiamo ascoltato il Zabaione musicale, commedia madrigalesca in tre atti a soggetto pastorale, insieme vocale e strumentale L'Homme Armé, in direzione Fabio Lombardo.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Concerto del nuovo insieme strumentale italiano, con la partecipazione di Fernanda Costa, soprano. Ospiti dell'Accademia Stefano Tempia il 14 gennaio 2003. Johann Strauss. Walzer dell'Imperatore, opera 437. Nuovo insieme strumentale italiano. Giuseppe Nova, flauto. Stefano Vagnarelli, violino. Cristina Porepska, viola. Sergio Patria, violoncello. Elena Ballario, pianoforte.

Di Johann Strauss abbiamo ascoltato Walzer dell'Imperatore, opera 437, nuovo insieme strumentale italiano. Giuseppe Nova flauto, Stefano Vagnarelli violino, Cristina Porepska viola, Sergio Patria violoncello, Elena Ballario pianoforte. Johann Strauss da Il pipistrello, Mein Herr Marquis. Soprano Fernanda Costa, nuovo insieme strumentale italiano. Giuseppe Nova, flauto. Stefano Vagnarelli, violino. Cristina Porepska, viola. Sergio Patria, violoncello. Elena Ballario, pianoforte.

Di Johannes Strauss, da Il Pipistrello, abbiamo ascoltato Mein Herr Marquis. Soprano Fernanda Costa, con il nuovo insieme strumentale italiano. Giuseppe Nova, flauto. Stefano Vagnarelli, violino. Cristina Porepska, viola. Sergio Patria, violoncello. Elena Ballario, pianoforte. Johannes Strauss, La Viennoise. Polka Mazur, opera 144. Nuovo insieme strumentale italiano.

Di Johann Strauss abbiamo ascoltato la Viennoise, Polka Mazur, opera 144, Giuseppe Nova, flauto, Stefano Vagnarelli, violino, Cristina Porepica, viola, Sergio Patria, violoncello, Elena Ballario, pianoforte. Virgilio Ranzato, da Il paese dei campanelli, Fox della Luna, soprano Fernanda Costa, nuovo insieme strumentale italiano, Giuseppe Nova, flauto, Stefano Vagnarelli, violino, Cristina Porepica, viola, Sergio Patria, violoncello, Elena Ballario, pianoforte.

Di Virgilio Ranzato, dall'operetta Il Paese dei Campanelli, abbiamo ascoltato Fox della Luna. Soprano Fernanda Costa, con il nuovo insieme strumentale italiano. Giuseppe Nova, flauto. Stefano Vagnarelli, violino. Cristina Porepska, viola. Sergio Patria, violoncello. Elena Ballario, pianoforte. Jacques Offenbach, da Le Conte d'Hoffmann, aria della bambola. Soprano Fernanda Costa, con il nuovo insieme strumentale italiano. Giuseppe Nova, flauto. Stefano Vagnarelli, violino. Cristina Porepska, viola. Sergio Patria, violoncello. Elena Ballario, pianoforte.

di Jacques Offenbach da Le Conte d'Offman abbiamo ascoltato Aria della bambola, Fernanda Costa, soprano, con il nuovo insieme strumentale italiano, Giuseppe Nova, flauto, Stefano Vagnarelli, violino, Cristina Porebiska, viola, Sergio Patria, violoncello, Elena Ballario, pianoforte. Carlo Lombardo, la duchessa del Baltabarin, entrata di Frou Frou, soprano Fernanda Costa, nuovo insieme strumentale italiano.

0: di Carlo Lombardo dalla duchessa del Baltabarin, entrata di Frou Frou. Soprano Fernanda Costa, con il nuovo insieme strumentale italiano. Abbiamo trasmesso il valzer e l'operetta. Concerto del nuovo insieme strumentale italiano. Giuseppe Nova, flauto. Stefano Vagnarelli, violino. Cristina Porebska, viola. Sergio Patria, violoncello. Elena Ballario, pianoforte. Con la partecipazione del soprano Fernanda Costa. Ospiti dell'Accademia Stefano Tempi il 14 gennaio 2003.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondi Aria SAI.

0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno. Perché col sereno si vede più lontano.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.
0: RNC, notte di classica. Georg Friedrich Händel, Ombra mai fu, dall'opera Serse. Undicesimo appuntamento con le voci parallele, le voci dei bassi. Matthias Ernst Holzmann, Ildebrando d'Arcangelo, Stefan Kogan.

di Georg Friedrich Händel dall'opera Serse abbiamo ascoltato Ombra mai fu. Per l'undicesimo appuntamento le voci parallele erano quelle dei bassi Matthias Ernst Holzmann tedesco, Ildebrando d'Arcangelo italiano, Stefan Kogan slovacco. RNC Note di classica. Ludwig van Beethoven. Terzo movimento, minuetto allegretto. Quarto movimento, adagio scherzo, allegro molto adagio. Quinto movimento, allegretto alla polacca, dalla serenata in re maggiore opera 8 per violino, viola e violoncello. Trio Quodlibet. Marie-Christine Lopez violino. Virginia Luca viola. Fabio Fausone, violoncello.

di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il terzo, il quarto e il quinto movimento dalla serenata in re maggiore, opera 8, per violino, viola, violoncello. Trio Quodlibet, Marie-Christine Lopez violino, Virginia Luca viola, Fabio Faussone violoncello. Note di classica. Johann Friedrich Fasch, sonata in do maggiore, largo, allegro, andante, allegro assai. Rino Vernizzi, fagotto. Enrico Lini, clavicembalo. Antonio Mosca, violoncello. Registrazione del 1975.

di Johann Friedrich Fasch abbiamo ascoltato la sonata in Do maggiore, Rino Vernizzi fagotto, Enrico Lini clavicembalo, Antonio Mosca violoncello. Registrazione del 1975. RNC Note di classica.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio.
2: Anche oggi la nostra scelta parte con un cordialissimo saluto e il benvenuto a RNG Radio Nickelodeon Blu in compagnia di Aldo, un benvenuto con le nostre canzoni, con le nostre musiche del tempo passato. Incominciamo con il cordiale saluto, col buon ascolto, così come si dice per la radio, e non voglio parlare delle radio, delle frequenze eccetera eccetera, perché ho parlato più e più volte, invece voglio intrattenermi con le ascoltatrici e gli ascoltatori con un cordialissimo saluto e buon ascolto in questo programma da RNC Radio Nickelodeon Blu. Dove e quando, Where or When, di Roger Ehart, un brano molto noto conosciuto da Angelini, che era la sigla finale delle sue trasmissioni. John Reisman e la sua orchestra e il suo coro per aprire la trasmissione di oggi. Buon ascolto.

Da quanto sento dalle ascoltatrici e dagli ascoltatori, posso dire che quelle che sono sintonizzate con noi, che sono sintonizzate con questo programma, hanno molto piacere di ascoltare questi brani molto melodici e hanno anche piacere di ascoltare delle rarità delle canzoni e delle musiche di tanti anni fa. Rarità di canzoni e musiche che mettiamo in onda tutti i giorni, eccetto il sabato, a RNC Radio Nichelino in blu, come questo Mandolin Serenade. Mandolin Serenade sarebbe la pronuncia più giusta, la vogliamo ascoltare questa canzone dalla grande Tonina Torielli. Posso dirvi di più, Tonina Torielli conosco molto bene e qualche giorno fa, ieri, abbiamo anche cenato insieme con tante storie che lei ci ha raccontato e tanta affabilità.

Parola serenata e parole mandolino, tante belle parole e tanta bella canzone. Abbiamo potuto ascoltare Mandolin Serenade dalla voce di Tonino Torielli e vi ho detto che più volte ho avuto il piacere di cenare insieme a Tonino Torielli e abbiamo ascoltato tante notizie dalla bocca sua. E quindi sono contento di avere anche delle conoscenze oltre al programma, oltre a tanti dischi e oltre tanti affezionatissimi ascoltatori. Questa non è polvere ma è polvere di stelle che vogliamo ascoltare, questo brano di Carmichael Parish, Joe Reisman e la sua orchestra e anche con il coro.

In inglese Stardust, in italiano Polvere di Stelle, questo brano famosissimo di Michael Parish, un brano che ha contribuito moltissimo a lanciare Michael con le sue composizioni, John Reisman e con orchestra e coro, questo Polvere di Stelle. E il Polvere di Stelle si concretizza adesso in Pioggia non di Stelle, ma Pioggerella di Gazzè e Mari, duo Fasano, Angelini e la sua orchestra. Questa Polvere di Stelle ci porta al 1950.

0: 1950, questa interpretazione di Pioggerella di Gazé e Malf. Abbiamo ascoltato questo brano di Gazé e Malf, scusa che oggi sono un po' così perché oltre a pensare di aver fatto la cena con Tonino Torielli, posso pensare anche di aver fatto delle trasmissioni col Duo Fasano, e allora un po' di emozione mi viene. Pioggerella di Gazé e Mari, Duo Fasano, Orchestra Angelini, 1950. Mi riprendo subito con Zingarella innamorata di Martino e Nisa, una canzone con Orchestra Cerrazzoli, una canzone a tempo di tango, e abbiamo Nino Amorevoli e Duo Gianni Ramiro. RNC Radio Nichelino Blu. Mi sono ripreso bene? Spero di sì.
1: Sotto la luna inargentata la carovana passa laggiù nella notte

Cingarella innamorata, abbiamo messo in onda questo brano con la voce di Nino Amorevoli e duo Gianni Ramiro. La composizione molto bella è stata di De Martino e Nisa, e l'orchestra per questa canzone tango era l'orchestra Ceragioli. Cingarella innamorata, 1950. Possiamo mettere in onda una canzone che ha per titolo Sapevi di mentire. Vittoria Mongardi, orchestra Ceragioli, composizione di Natalino Otto e Ribertini.

Molto commovente questa canzone e questa interpretazione dalla splendida voce di Vittorio Mongardi e grande orchestra Ceragioli. Eravamo verso 1949-50 per questa canzone. Vittorio Mongardi purtroppo è scomparsa presto e abbiamo tante interpretazioni da lei molto gentili, molto ben eseguite, così come abbiamo ascoltato questa canzone struggente. Sapevi di mentire, Vittorio Mongardi, composizione di Natalino Otto e Bertini. Il nostro brano prosegue con una canzone che ha per titolo Fascino, la voce di Alberto Rabagliati, i compositori sono Mascheroni e Rossi e l'orchestra è Bazzizza.

Mascheroni e Rossi sono stati i compositori di questa canzone, la voce era quella di Alberto Rabagliati e l'orchestra bassista. Abbiamo ascoltato Fascino, il fascino, come qualcuno dice, delle incisioni a 78 giri, il fascino delle canzoni del tempo passato. Se pensiamo che allora più e più volte le canzoni venivano incise con un microfono solo, cercando di equilibrare il dosaggio nella incisione dalla distanza degli strumenti, quindi possiamo capire anche la difficoltà che poteva esserci allora e quindi qualche volta anche la mancanza di presenza della voce, perché il cantante doveva stare almeno a un metro di distanza dal microfono, microfoni comunque molto sensibili e qualche volta però il supporto di registrazione non era all'altezza. Scettico Blues di Rulli e De Filippis, Luciano Virgini, orchestra Giacomazzi. Canzoni tipiche queste, al giorno d'oggi magari non si usano più, ma noi le vogliamo ascoltare ugualmente. Potrebbe essere qualcuno che è ispirato, perché no, per queste canzoni.

chissà quante riflessioni avranno fatto gli autori di questa canzone, oppure così quante delusioni abbiano avuto per comporre una canzone di questa fattura. Rundi e De Filippis hanno composto Scettico Blues, la voce era quella di Luciano Virgigli e l'orchestra, grande bella orchestra, Angelo Giacomazzi. Ci consoliamo adesso con una rara interpretazione, con un brano che è interpretato da Gigi Beccaria. Bazzizza e Tettoni hanno composto questa canzone, però non è Bazzizza con la sua orchestra che vuole accompagnare, bensì è Beppe Moglietta con la sua orchestra che vuole accompagnare questa canzone interpretata da Gigi Beccaria, la canzone della Jeep, una canzone originale, spero che piaccia anche a voi.

Noi passeggiamo soli soli, quando canta la mestiera di un signore. Sulla jeep noi discorriamo soli soli, ben contenti di capirci a voi. Ci parliamo tu per tu sommessamente, ci diciamo tante cose che niente. Ci vogliamo lesti lesti.

chissà quanto mai sarà cammino questo macinì. Guitta voleva, chissà dove ci porterà con la Gippi. Ce ne andiamo sulla Gippi, noi filiamo.

E per queste cose non basta la Jeep, ci vuole qualcosa di più. Abbiamo ascoltato la canzone della Jeep, Gigi Beccaria, Bazzizza e Tettoni in composizione, orchestra Moietta e non l'orchestra Beccaria e non l'orchestra Bazzizza. E così abbiamo ascoltato anche questa canzone della Jeep, non è una canzone pubblicitaria, bensì una canzone che era messa così per dare un po' di respiro all'aria aperta per quanto sono le canzoni e le musiche di tanti anni fa. Tango della gelosia di Mendes e Mascheroni, orchestra Sciovilli. La voce che voleva mettere in onda è una voce molto delicata. Molti hanno detto, sì, è vero proprio, sentire i cantanti in diretta, nel senso quel cantante che canta così, si hanno delle sensazioni, e queste le ho provate anch'io. Sull'incisione è un po' più difficile perché si passa sempre con un mezzo, con un supporto, così

voce molto delicata per questa canzone Tango della gelosia, voce di Vasco Carboni, orchestra Eros Sciorilli, Tango della gelosia di Mendes e Mascheroni. Tante sono le chitarre, però una sola è la chitarra romana. Questa canzone la vogliamo ascoltare da Carlo Buti con accompagnamento di orchestra di Lazzaro e Bruno, sono stati fortunati compositori di questa e di tante altre canzoni.

0: specchi, amici, amici, d'oggi e di domani.
1: A tutti la speranza regaliamo,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: E spero che sia capitato anche a voi di ascoltare oggi questo programma Ogni finestra una canzone da RNC, della Denica Rino Blu in compagnia di Aldo. Un cordialissimo saluto a tutti e a risentirci.
5: RNC a Torino e Asti sui 107.400.
6: RNC, notte di classica. Voci parallele, voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Canzoni napoletane classiche. Santa Lucia, sul mare luccica. È una cullante barcarola con radici nella tradizione popolare, incerta la datazione sulla quale molti concordano sulla seconda metà del Settecento. Pubblicata nel 1848, siamo in pieno risorgimento, con arrangiamento musicale di Teodoro Cottrau, o Cottrau se vogliamo rispettare l'ascendenza francese. I versi sono di Enrico Kosovic. Santa Lucia, sul mare luccica, attraverso i decenni. Enrico Caruso, 1916, Giuseppe Di Stefano, 1956, Elvis Presley, 1963.

0: Per canzoni napoletane classiche abbiamo ascoltato Santa Lucia, sul mare luccica, attraverso epoche diverse. Le voci parallele erano di Enrico Caruso, Giuseppe Di Stefano, Elvis Presley.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Sergei Rachmaninov, da Danze Sinfoniche Opera 45, Andante con moto, Tempo di Valse, Orchestra Filarmonica di Mosca, direttore Kirill Kondrashin.

Di Sergei Rachmaninoff, da Danze Sinfoniche Opera 45, abbiamo ascoltato Andante con moto, Tempo di Vals. Orchestra Filarmonica di Mosca, direttore Kirill Kondrashin. RNC, Note di Classica. Giovanni Paesiello, concerti per pianoforte e orchestra. Rondò moderato, dal concerto numero 6 in si bemolle maggiore e allegro assai dal concerto numero 2 in fa maggiore. Solista Maria Clara Monetti, English Chamber Orchestra, direttrice Stephanie Gunley.

Di Giovanni Paisiello, dai concerti per pianoforte e orchestra, abbiamo ascoltato il rondò moderato dal concerto numero 6 in si bemolle maggiore e allegro 6 dal concerto numero 2 in fa maggiore. Solista Maria Clara Monetti, English Chamber Orchestra, direttrice Stephanie Gondi. RNC Note di classica. Giuseppe Verdi. I Lombardi alla prima crociata. Dall'atto primo, coro di claustrali, e dall'atto secondo, la mia Letizia infondere. O madre mia. Oronte, Francesco Meli, tenore. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Michele Mariotti, maestro del coro Andrea Secchi. Registrazioni dal vivo.

Di Giuseppe Verdi, da I Lombardi alla prima crociata, abbiamo ascoltato dall'atto primo Coro di Claustrali e dall'atto secondo La mia Letizia infondere, O madre mia. Oronte Francesco Meli, tenore. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Michele Mariotti. Maestro del coro Andrea Secchi. Registrazioni dal vivo. RNC Note di Classica. Franz Schubert, quarto movimento, allegretto, dal quintetto per archi in Do maggiore, opera postuma di 956. Melos Quartet, Wilhelm Melcher e Ida Biller, violini. Hermann Voss, viola. Peter Buch, violoncello. E con Wolfgang Böttcher, secondo violoncello.

0: Di Franz Schubert abbiamo ascoltato il quarto movimento, Allegretto, dal quintetto per archi in do maggiore, opera postuma di 956, Melos Quartet, Willem Melcher e Ida Bieler, violini, Hermann Voss, viola, Peter Buck, violoncello e Wolfgang Böttcher, secondo violoncello.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

notte di classica. Francis Poulenc, primo movimento allegro tristement e terzo movimento allegro con fuoco très animé dalla sonata per clarinetto e pianoforte. Sandro Tognatti clarinetto, Giorgio Spriano pianoforte.

0: Di Francis Poulenc abbiamo ascoltato il primo e terzo movimento dalla sonata per clarinetto e pianoforte. Sandro Tognatti, clarinetto. Giorgio Spriano, pianoforte.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: RNC,
2: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio.
1: RNC in blu.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Gesù è risorto, la vita è esplosa. Ora tocca a noi, insieme con Lui, portare avanti l'opera del Padre, far felici gli altri. Per questo Va in Onda cominciò così, rilettura degli Atti degli Apostoli di Padre Giovanni Giorgianni, il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC, a Torino e Asti, sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con L'Ambaravacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con L'Ambaravacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Torna a salire la tensione nello stretto di Hormuz dopo che ieri l'Iran ha respinto il piano statunitense. Non mi piace la loro risposta, è inappropriata, commenta a caldo il presidente Trump. Intanto il petrolio torna a guadagnare oltre il 3%. Le autorità iraniane hanno rilasciato su cauzione la premio Nobel per la pace Mohammadi, che è stata trasferita a Teheran per cure mediche. Oggi a Bruxelles prevista la riunione dei ministri degli affari esteri dell'Unione Europea. Sono ripresi da Mosca i bombardamenti in Ucraina, mentre sono attesi prossimamente in Russia gli emissari di Trump. Putin è disponibile a trattare anche con l'Europa per chiudere il conflitto, ma l'alto rappresentante europeo Kaja Kallas boccia la proposta moscovita di nominare l'ex cancelliere tedesco Schröder tra i mediatori. Se diamo diritto alla Russia di nominare il negoziatore al posto nostro, non è saggio, fa sapere Kaja Kallas. Schröder, con i suoi trascorsi con il Cremlino, siederebbe ad entrambi i lati del tavolo. Uno dei cittadini statunitensi rimpatriati dalla nave da crociera Ondius risulta positivo all'antivirus, mentre un altro presenta lievi sintomi. Anche un cittadino francese ha presentato sintomi durante il rientro da Tenerife a Parigi e ha fatto scattare per lui l'isolamento. Completamente invece asintomatici i quattro residenti in Italia. E il Papa, dopo il Regina Coeli, ha ringraziato l'arcipelago atlantico, che visiterà tra un mese nel suo viaggio pastorale, per l'accoglienza proprio della nave con i casi di antivirus. Poi ha lanciato l'appello per Ciad e Mali.
2: Ho preso con preoccupazione le notizie sull'aumento delle violenze nella regione del Sahel, in particolare in Chad e in Mali, colpiti da recenti attacchi terroristici. Assicuro la mia preghiera per le vittime e la vicinanza a quanti soffrono. Auspico che cessi ogni forma di violenza e incoraggio ogni sforzo per la pace e lo sviluppo in quell'amata terra.
1: Lo sport: nella terz'ultima giornata di A il Milan cade 3-2 a San Siro contro l'Atalanta, mentre la Roma vince 3-2 di rimonta a Parma e aggancia i rossoneri al quarto posto. Storica qualificazione in area europea per il Como. Nel tennis, Musetti batte Cerundolo e va agli ottavi degli internazionali, bene anche Darderi, mentre

0: mentre Arnaldi e Cocciaretto hanno dovuto lasciare gli internazionali. Oggi riflettori puntati su Sinner, Cobolli, Bellucci e Pellegrino. Torniamo alle 10.
1: Mosaico è il nome di un'associazione ONLUS fondata a Chiavari in Liguria nel 1985 per dare una risposta alle necessità della popolazione affetta da disturbi mentali.
2: L'associazione Mosaico è nata nel 1985 in seguito alla legge Basaglia del 79 sulla chiusura graduale dei manicomi, e il Mosaico nasce quindi nell'85 come struttura intermedia, cioè una struttura dove non c'è chiaramente la possibilità della residenzialità, ma c'è la possibilità di essere all'interno di un centro diurno dove vengono svolte delle attività che promuovono proprio la socializzazione e che potenziano quelle che sono le risorse residue delle persone che hanno delle fragilità.
1: Margherita Di Pietro è l'attuale direttrice dell'associazione, oltre ad essere una psicologa che opera all'interno del centro di riabilitazione e risocializzazione. Ospita pazienti provenienti da diverse località. In occasione dei 40 anni dell'associazione è stato realizzato un cortometraggio.
2: In scena abbiamo portato uno sketch che abbiamo trasformato in una piccola commedia a due atti del grande Gigi Proietti. All'inizio ci siamo dovuti impegnare tanto, ma poi i ragazzi hanno imparato le loro battute a memoria, le hanno fatto loro, le hanno stravolte, e questo è stato bellissimo.
3: E beh, bella roba!
1: Interpreti del lavoro sono stati gli ospiti della struttura, Andrea, Antonio, Pier Giorgio, Laura ed Enrica, che hanno impersonato i protagonisti del racconto.
4: Io ero Fulgenzio Lapide, imprenditore di pompe funebri.
5: Ero l'incendiere quelle pompe funebri.
6: Cose mi diverto a fare, mi piacciono tantissimo. Ci vuole un po' di impegno, un po' di pazienza, ci vuole anche la volontà. Se c'è la volontà riesci, se no no.
1: Gli obiettivi di Mosaico sono favorire la risocializzazione del malato psichico tramite attività di carattere educativo, artistico, manuale e ludico. Il primo risultato di questa esperienza è la possibilità offerta ai soggetti psichicamente deboli di poter rimanere sul territorio usufruendo di un contesto comunicativo e relazionale protetto.
2: Questo quindi permette il recupero intanto di una dignità, di una capacità di sviluppare anche l'autonomia e quindi un innalzamento dell'autostima, e nel frattempo concede alle famiglie uno spazio di sollievo.
1: I benefici di questo servizio non si limitano ai soli ospiti, ma si estendono a tutti coloro che entrano in contatto con questa realtà, come ci racconta l'assistente spirituale dell'ente, Don Enrico Bacigaluppo.
7: Il Mosaico ci ha insegnato due cose: l'attenzione alla persona, non soltanto al suo bisogno, alla sua difficoltà, ma la totalità della sua persona, e l'importanza della relazione. Ciò che guarisce, certamente sono interventi specialistici, ma nei nostri disagi, nelle nostre fatiche, nelle nostre difficoltà, ciò che guarisce è una relazione. E questo il Mosaico, trovando anche forme comunicative le più diverse, ce l'ha insegnato e ce lo insegna.
1: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
8: RNC in blu.

Cosa? RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.
4: E se sul serio tu mi vuoi bene, se sul serio sono il tuo pane, se davvero ti sciogli al sole quando ascolti le mie parole. E se davvero sono importante anche quando sono distante, se sul serio piangi spesso quando parlo con me stesso.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo aspirino.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: L'Iran ha respinto il piano statunitense di pace. Non mi piace, la loro risposta è inappropriata, commenta Trump. Le autorità iraniane hanno intanto rilasciato su cauzione la premio Nobel per la pace Mohammadi, che è stata trasferita a Teheran per cure mediche. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato di auspicare la caduta del regime iraniano, che comporterebbe il crollo come impalcatura dei gruppi alleati dell'Iran in Yemen, gli Houthi a Gaza, Hamas e in Libano Hezbollah. Ripresi da Mosca i bombardamenti in Ucraina, mentre Trump è pronto a inviare i suoi emissari a Mosca, Putin disponibile a finire la guerra e a trattare con l'Europa. L'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione, Kaja Kallas, boccia però la proposta di Mosca di nominare l'ex cancelliere tedesco Schröder tra i mediatori. Se diamo diritto alla Russia di fare nomi al posto nostro, non è saggio, spiegando poi che Schröder, con i suoi trascorsi con il Cremlino, siederebbe ad entrambi i lati del tavolo. L'allerta rispetto al rischio legato all'antivirus resta bassa, lo conferma il Ministero della Salute, che predispone comunque una circolare a regioni e uffici di frontiera per fare il quadro della situazione. Una cittadina francese risulta al momento positiva, la donna ha manifestato sintomi ieri durante il viaggio aereo per il suo rientro a casa dopo l'evacuazione dalla nave MV Odius. Completamente asintomatici invece i quattro residenti in Italia che si trovavano a bordo della nave da crociera. Il ministro della Cultura Giuli ha azzerato i vertici del suo staff, decreti di revoca per Merlino e Proietti, la rottura per i mancati finanziamenti al documentario su Giulio Regeni. Lollobrigida cerca di abbassare la tensione parlando di normali avvicendamenti, mentre le opposizioni vedono una maggioranza nel caos. Restano stazionarie le condizioni del 14enne che è stato accoltellato per uno sguardo a una ragazzina. L'aggressione è avvenuta a Napoli ad opera di un 15enne, poi bloccato dalla polizia. Per lui l'ipotesi è di tentato omicidio. Nella terz'ultima giornata di Serie A il Milan perde 3-2 a San Siro contro l'Atalanta, la Roma vince in rimonta a Parma e aggancia i rossoneri al quarto posto. Storica qualificazione in zona Europa per il Como, stasera in campo la sfida tra Napoli e Bologna. È tutto, torniamo insieme con il flash delle 11.
1: RNC in blu.

0: In Blu, la radio con tante radio dentro.
1: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero, ogni martedì alle 9 su RNC.
0: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
0: RNC in blu.

Amiche ed amici di RNC, buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi, benvenuti, ben ritrovati, buon inizio soprattutto di questa nuova settimana che passeremo insieme qui attraverso i 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia e poi in diretta streaming sul nostro sito rncweb.it. Una buona settimana, buon lunedì 11 di maggio da parte mia, sono Federico, quello del mattino fino a mezzogiorno insieme per rimanere aggiornati con tante notizie di cui occuparci sia a livello locale, italiano, insomma nazionale e internazionale, tanto sport anche nell'ultima parte della nostra diretta come facciamo sempre nel corso del primo appuntamento della settimana con resoconto fondamentale sul weekend dal punto di vista sportivo e poi tanta musica naturalmente, lo spazio per tutti i vostri messaggi al 345 3233 124, in questo caso attraverso gli SMS, poi per scriverci invece attraverso le email c'è diretta@rncweb.it.

0: Perché ho.
1: Attento bambino, stai sbagliando l'accento. Mi chiamo signor Mele.

E allora eccoci prontissimi per iniziare dalle previsioni del tempo. Iniziamo dal quadro legato alla nostra regione, il Piemonte, dove dopo ampi rasserenamenti in questa mattinata, nel corso del pomeriggio già aria più fresca in discesa dalla Germania favorirà l'innesco di temporali sul settore alpino settentrionale, successivo movimento verso le pianure orientali e anche l'Appennino. In serata una depressione si addosserà all'arco alpino e poi si sposterà verso sud-est, determinando un'intensificazione dei venti da nord-nord-ovest sui rilievi alpini fino a domattina, con condizioni di föhn estese anche alle aree pianeggianti. Nel dettaglio allora questo lunedì 11 di maggio, con un cielo inizialmente nuvoloso, ampie schiarite in mattinata, nuovi annuvolamenti però pomeridiani sulla fascia alpina nord e ovest in trasferimento verso le pianure orientali e l'Appennino alessandrino e dissolvimento serale. Fino a questa mattina rovesci e temporali deboli o moderati sulla fascia montana e pedemontana nord e ovest e sull'Appennino. Nel pomeriggio attivazioni temporali sul settore alpino settentrionale, in successivo movimento verso le pianure orientali e l'Appennino. Dalla serata fenomeni deboli e limitati ai settori alpini occidentali di confine, quota neve quest'oggi sui 2100-2300 metri, venti che sulle Alpi soffieranno moderati da ovest, in intensificazione sui settori alpini compresi tra Alpi marittime, Pennine e di confine. Sull'Appennino venti moderati localmente forti da sud, in pianura venti deboli da sud sull'Alessandrino e da ovest sul settore occidentale. Per quanto riguarda le temperature, quest'oggi 12 gradi di minima per Asti con 23 di massima, a Cuneo 11 gradi la minima, 21 la massima, per Torino 12 gradi la temperatura minima, 23 gradi la massima. Domani, martedì 12 maggio, fino al primo mattino avremo ancora annuvolamenti sui rilievi alpini occidentali e settentrionali di confine e locali banchi di nebbia sulle aree pianeggianti. Ampi rasserenamenti nelle ore centrali e copertura nuvolosa in aumento poi in serata. Precipitazioni domani deboli sulle creste di confine dei settori alpini compresi tra Alpe Cozie settentrionali, le Pontine prima dell'alba, precipitazioni che risulteranno nevose oltre quota 1700-1800 metri, possibili deboli fenomeni sulle Alpi sud-occidentali in serata con quota neve sui 2000 metri. Domani venti sulle Alpi soffieranno moderati, localmente forti o molto forti da nord-ovest in graduale rotazione da ovest-sud-ovest con attenuazione. Sugli altri settori iniziali condizioni di föhn con vento debole o moderato da ovest sul settore centro-meridionale e da nord su quello settentrionale, rotazione da est-nord-est nel corso della mattinata. Infine le temperature per domani ad Asti 9 gradi di minima con 22 di massima, per Cuneo 11 gradi la minima, 22 gradi la massima, per Torino valori tra i 12 gradi di minima e 24 di massima.

Maledetto Me, la canzone nuova, il nuovo singolo di Fulminacci qui su RNC. Allora, nonostante il calendario segni a conti fatti, ormai metà maggio è l'estate, sembra ancora un miraggio lontano. Il nostro paese si appresta infatti a vivere questa nuova settimana ancora estremamente dinamica, caratterizzata da un continuo passaggio di fronti perturbati che ricorderanno più il volto mutevole ancora, no, della stagione attuale, della primavera inoltrata, che l'inizio della stagione più calda. Il centro-nord sarà il settore più colpito, ovviamente con rovesci e temporali frequenti che manterranno le temperature su valori piuttosto contenuti. Anche il sud, sebbene possa godere di fasi più asciutte, qualche schiarita in più, resterà comunque inserito in questo flusso instabile e fresco, lontano da ondate di calore fuori stagione. La ventilazione sostenuta da ovest agiterà i mari, con rischio di mareggiate sulle coste esposte, in particolare sulla Liguria nella giornata di oggi. Sebbene non arrivi il caldo africano, l'instabilità sarà alimentata da un fattore tipico della metà di maggio, cioè il forte irraggiamento solare. Anche brevi momenti di sole in questo periodo infatti riescono a scaldare rapidamente il suolo, accumulando energia termica nei bassi strati, ed è proprio questa dinamica che va a innescare poi temporali anche violenti, spesso accompagnati anche dalle grandinate che colpiranno in modo intermittente e localizzato. Per chi sperava nell'arrivo definitivo del caldo stabile, beh, le notizie non sono incoraggianti, perché maggio ha iniziato il suo percorso zoppicando, sembra intenzionato a proseguire su questa linea almeno fino al 20 del mese. Al momento i modelli matematici infatti non intravedono rimonti anticicloniche degne di nota, capaci cioè di instaurare un regime estivo duraturo.

tre cose dal 2012. Allora, l'obbligo, come sappiamo, insomma, annunciato, scatterà sabato prossimo, ma c'è già un problema. Chi ha presentato la domanda per dotare il proprio monopattino elettrico di targa potrà ricevere il contrassegno anche dopo il 16 maggio, quella data limite, no, stabilita dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, oltre la quale scatta l'obbligo. Così però gli utenti rischiano una multa fino a 400 euro, almeno in teoria. Entro il 16 maggio, quindi, i proprietari di monopattini elettrici dovranno dotarsi di questa targa. Chi non si adegua potrà ricevere multe fino a 400 euro. Molti rischiano però di non riuscire a riceverla in tempo. Ci sono ritardi per via dell'alto numero di richieste, come sempre negli ultimi giorni. A lanciare l'allarme in una nota è Ass Utenti, ritiene che il Ministero debba fornire ulteriori chiarimenti allo scopo di evitare ai cittadini di incorrere in sanzioni. Non è ancora chiaro se chi ha già presentato domanda ma riceverà il contrassegno dopo il 16 maggio possa continuare a circolare in attesa, no, della ricezione della targhina. Nel dettaglio, il contrassegno va richiesto sul portale dell'automobilista o rivolgendosi a una delle più classiche agenzie di pratiche auto. Tra bollo, diritti di motorizzazione, costi di produzione, il costo finale dell'operazione di circa 35 euro per chi si attiva autonomamente e di circa 80 euro per chi ricorre invece all'ausilio di un'agenzia specializzata. Una volta inviata la richiesta e ottenuta la conferma, la targa va ritirata in motorizzazione e apposta sul parafango posteriore o sul piantone dello sterzo, rispettando orientamento, verticalità e leggibilità. Per chi circola senza la targa scatta una sanzione amministrativa che va da 100 a 400 euro. In attesa di chiarimenti sull'elevato numero di richieste, il portale dell'automobilista avvisa che la motorizzazione sta monitorando continuativamente la disponibilità di appuntamenti liberi presso gli uffici, procedendo, dove necessario, al progressivo ampliamento della relativa offerta. Chi ha preso appuntamento dopo il 16 maggio è invitato a valutare la possibilità di procedere con la cancellazione della prenotazione effettuata per la riprogrammazione dell'appuntamento in una data antecedente. Discorso a parte invece per quanto riguarda l'assicurazione. Su richiesta della NIA, l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, sottolinea ancora Ass Utenti, l'obbligo di assicurazione per i monopattini è stato prorogato di 2 mesi e scatterà il 16 di luglio, ma non sarà sufficiente una generica polizza RC capofamiglia per avere validità legale. L'assicurazione del monopattino deve riportare il codice del contrassegno identificativo del mezzo, quindi la targa, escludendo le polizze famiglia, e non ci sarà, almeno per i primi 2 anni, il sistema dell'indennizzo diretto. Potranno richiedere il contrassegno, quindi la polizza collegata, tutti i maggiorenni e anche i minori a partire dai 14 anni. Nel caso degli under 18, la domanda dovrà essere presentata da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Mr. Know It All con la canzone di Teddy Swims. Arriviamo alle 10:41 i minuti in questo istante qui su RNC. Allora, attenzione, perché è una settimana che inizia a Torino con lavori e strade chiuse tra oggi e mercoledì 13 maggio. A Torino alcuni tratti di vie e corsi saranno chiusi al traffico per consentire interventi di manutenzione stradale. In particolare saranno aperti nuovi cantieri in via Tripoli, corso Moncalieri, mentre verrà chiusa per mezzogiornata una parte di piazza Baldissera. Il Comune di Torino invita quindi i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica provvisoria e quando possibile a scegliere percorsi, come si dice, alternativi. Allora, dove partiamo? Partiamo da Piazza Baldissera. Oggi dalle 9:30 fino alle 13 almeno la rotatoria all'intersezione con Corso Mortara sarà chiusa al traffico per consentire le asfaltature definitive del nodo viabile. Gli interventi serviranno a collegare la nuova pavimentazione con la carreggiata esistente e a preparare l'apertura della futura viabilità col nuovo sistema semaforizzato. Durante la chiusura tutti i veicoli vengono deviati verso via Livorno. Sono previste anche modifiche temporanee alle linee del trasporto pubblico che ovviamente attraversano quest'area, questo snodo, nella stessa fascia oraria, deviati percorsi quindi fino alle 13 quest'oggi nelle linee 11, 49, 70 87, 91 e B1 per mitigare l'impatto del cantiere, rendere più fruibile il collegamento tra via Scialoia e piazza Baldissera. Dal 2 marzo è stata istituita la nuova linea B1, continuano le deviazioni di percorso in atto dal 5 marzo delle linee 10N 52, 67 festiva, 69, 91, N10 gialla per lavori di risanamento e riqualificazione della sede tranviaria nella corsia riservata di via Chiesa della Salute. Via Tripoli, sempre da oggi, lunedì 11 maggio, salvo maltempo, insomma, dovrebbero iniziare i lavori di rifacimento della sede stradale di via Tripoli nel tratto compreso tra Largo Tirreno e piazza Santa Rita. Il cantiere procederà per fasi, prima sarà rimossa la vecchia pavimentazione, ovviamente poi verrà steso il nuovo asfalto, rifatta la segnaletica orizzontale. L'obiettivo è completare l'intervento entro il 20 maggio in vista anche della festa di via. Durante i lavori la carreggiata sarà parzialmente ridotta e potranno verificarsi rallentamenti. Per consentire le operazioni in sicurezza saranno attivi divieti di sosta nelle aree interessate dal cantiere. Nelle ore serali sarà comunque possibile parcheggiare. Compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, la sosta potrà essere consentita anche in alcune fasce della giornata. Non sono previste deviazioni per le linee del trasporto locale, anche se alcune fermate potranno essere temporaneamente spostate per agevolare la circolazione. Saranno presenti movieri per la gestione del traffico. Ancora, infine, Corso Moncalieri, mercoledì 13 maggio prenderanno invece il via i lavori nel tratto compreso tra il ponte Isabella, viale San Vito e via Febo, dove è prevista la realizzazione dell'ampliamento del marciapiede sul lato est fino in prossimità dell'accesso al Parco Leopardi, oltre al rifacimento dell'asfalto. Per tutta la durata del cantiere la carreggiata sarà ridotta da 4 a 2 corsie complessive, una per senso di marcia. Inoltre è prevista la chiusura del marciapiede lato collina e sarà in vigore il divieto di sosta lungo la carreggiata. I lavori in Corso Moncalieri rientrano nel piano straordinario di manutenzione del suolo pubblico Torino Cambia Spazi che Uniscono, che nei prossimi 18 mesi porterà all'apertura di oltre 140 cantieri stradali in tutta la città grazie a un investimento complessivo di 32 milioni di euro sostenuto da Fondazione CRT

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Potential, la canzone di Sombra ci porta in chiusura della nostra prima ora insieme. Le 10.53, ci ritroviamo tra qualche istante, subito dopo sicuramente tutte le ultime novità, gli aggiornamenti della nostra redazione nazionale di In Blu all'interno del GR Flash. Come di consueto l'appuntamento di metà mattinata è quello delle 11. A tra poco.

0: È alta la tensione nello stretto di Hormuz dopo che ieri l'Iran ha respinto il piano statunitense di pace. Non mi piace la loro risposta, è inappropriata, commenta Trump. A stretto giro le parole di Teheran: il nostro piano è generoso e razionale. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato di auspicare la caduta del regime iraniano, che comporterebbe, dice, anche il crollo dei gruppi alleati. Al Consiglio degli Esteri dell'Unione Europea sul tavolo anche l'accordo politico sulle sanzioni ai coloni israeliani violenti in Cisgiordania. E nuovi raid israeliani in Libano, dove la tregua resta ormai solo sulla carta. Gli aerei di Tel Aviv hanno colpito la città di Abba, 2 i morti, 5 i feriti. Anche ieri l'IDF ha bombardato posizioni nella zona meridionale del paese. Un riservista israeliano è rimasto ucciso in un attacco di droni di Hezbollah nel nord di Israele. L'allerta rispetto al rischio legato all'antivirus resta bassa. La conferma del Ministero della Salute, che predispone una circolare a regioni e uffici di frontiera, una cittadina francese, è positiva. Dopo l'evacuazione dalla nave Ondius, completamente asintomatici invece i nostri 4 connazionali. Un agente della Guardia Civile spagnola di 62 anni è morto a Tenerife a causa di un infarto mentre lavorava allo sbarco e al rimpatrio dei passeggeri. Ancora vittime di incidenti stradali, 2 ragazzi di 22 anni sono morti ieri sera a Roma. Lo scontro è avvenuto nel quadrante sud della capitale. 2 giovani erano alla guida di 2 moto che si sono scontrate. Da ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Il ministro della Cultura Giulia ieri ha azzerato i vertici del suo staff, decreti di revoca per Merlino e Proietti, la rottura per i mancati finanziamenti al documentario su Regeni, attaccano le opposizioni, la maggioranza è nel caos. Il presidente Mattarella, mentre andiamo in onda, assiste a Milano, nella sede della fondazione di Renzo Piano, ad una lezione del senatore a vita sull'arte del costruire, alla presenza di circa 20 di studenti. Dopo il Presidente della Repubblica raggiungerà intorno alle 12 la Scala per celebrare gli 80 anni dalla riapertura del teatro dopo la ricostruzione nel dopoguerra. È tutto, torniamo insieme a mezzogiorno.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC in blu.
2: Gesù è risorto, la vita è esplosa. Ora tocca a noi, insieme con Lui, portare avanti l'opera del Padre, far felici gli altri. Per questo va in onda Cominciò così, rilettura degli Atti degli Apostoli di Padre Giovanni Giorgianni, il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
3: RNC 107.4.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
4: La tua

0: Lenny Kravitz. Era il 1999, l'anno di questa canzone, alle 11:08 in questo istante qui su RNC. Cominciamo la nostra seconda parte insieme in diretta, la seconda ora anche di questa settimana, qui attraverso i nostri 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta streaming naturalmente sul sito rncweb.it. Come Federico quello del mattino, tra poco ci occupiamo allora del scenario internazionale, le novità di quest'oggi dal Medio Oriente ma anche dall'Ucraina, e poi tanto sport nell'ultima mezz'ora essenzialmente insieme come ogni lunedì con la panoramica sui principali avvenimenti sportivi del weekend, dal calcio al tennis ai motori, il Giro d'Italia che è appena partito ma già si ferma ovviamente per il trasferimento dalla Bulgaria fino in Italia, da domani si riparte proprio sul territorio nazionale con il Giro d'Italia 2026. Insomma, tutto questo nel corso della nostra diretta. Vi ricordo il 345-3233-124 per i vostri messaggi, per le email c'è diretta chiocciola rncweb.it.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

Tiziano Ferro con Superstar insieme a Giorgia, naturalmente. Allora, dopo giorni di attesa ben oltre le 48 ore che si aspettava Trump, l'Iran ha presentato la sua risposta al memorandum statunitense sul cessate il fuoco in Medio Oriente. Teheran pretende innanzitutto la cessazione immediata della guerra e il ripristino della sicurezza marittima nel Golfo Persico e va da sé nello stretto di Hormuz. Insomma, nessun accordo preventivo sull'uranio arricchito e il programma nucleare, con il blocco statunitense ancora in corso. Sfuma così la speranza di Trump di chiudere nel giro di breve tempo e prima del suo viaggio in Cina il capitolo iraniano, appunto. Secondo le ultime stime dell'intelligence americana, Teheran può ancora resistere al blocco navale statunitense per altri 3-4 mesi, quanto basta nell'ottica iraniana per strappare condizioni più favorevoli di quelle previste dall'accordo quadro del memorandum americano. La replica iraniana è difatti un rifiuto della proposta americana. Il piano avrebbe significato la sottomissione di Teheran alle eccessive richieste di Trump, riferisce la televisione di Stato iraniana Press TV. Il piano iraniano sottolinea la necessità che gli Stati Uniti paghino riparazioni di guerra e riafferma la sovranità dell'Iran sullo stretto di Hormuz. L'Iran ha ribadito la necessità della fine delle sanzioni e del rilascio dei beni e delle proprietà sequestrate al paese. La risposta di Teheran ha alzato il livello della tensione internazionale. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, durante una sua intervista a 60 Minutes, ha spiegato che la guerra non è finita. Secondo il primo ministro c'è ancora molto da fare, c'è ancora materiale nucleare, uranio arricchito che deve essere portato fuori dall'Iran, ci sono ancora siti di arricchimento che devono essere smantellati, gruppi armati sostenuti dall'Iran, missili balistici che vogliono ancora produrre. Netanyahu ha infine aggiunto che Trump gli avrebbe detto di voler intervenire sul territorio iraniano. Che il presidente americano non fosse soddisfatto comunque delle controproposte di Teheran lo si era capito da un suo post pubblicato sul social network Truth. L'Iran ha continuato a giocare con gli Stati Uniti e il resto del mondo per 47 anni per poi finalmente fare il colpo grosso quando Barack Hussein Obama è diventato presidente. Si riferisce al Joint Comprehensive Plan of Action firmato da Obama nel 2015, poi stralciato dallo stesso Trump. La risposta ufficiale del tycoon è arrivata poco dopo. Ho appena letto la risposta dei cosiddetti rappresentanti dell'Iran, non mi piace, totalmente inaccettabile. Trump è poi intervenuto nel programma televisivo Full Measure, dove ha spiegato che gli Stati Uniti non possono permettere all'Iran di possedere armi atomiche e ha ribadito che dice: prenderemo l'uranio arricchito, se qualcuno si avvicina lo faremo saltare in aria. I prezzi del petrolio intanto sono tornati a salire la notte scorsa dopo le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti. L'8 maggio il Brent aveva chiuso qualche decimale sopra i $100 al barile. Poco prima dell'apertura dei mercati asiatici i prezzi del petrolio sono schizzati. Quando è stato scritto, insomma, questo resoconto, il prezzo del barile di petrolio si aggirava intorno ai $105.93 con una crescita pari al 4,57%.

One Republic, le 11:20 in questo istante qui su RNC. Passiamo all'Ucraina. Diversi governatori di regioni ucraine hanno denunciato attacchi e violazioni in occasione della tregua. L'annuncio della sospensione delle ostilità dal 9 all'11 di maggio era stato dato dal presidente americano Donald Trump e confermato da Mosca e Kiev. Putin ha dichiarato di essere pronto a parlare con l'Unione Europea e di immaginare come negoziatore ideale l'ex cancelliere tedesco Schröder. Parole del presidente russo che sono arrivate al termine di una celebrazione in forma ridotta per questo giorno della vittoria, in cui la Russia ricorda, come sappiamo, la sconfitta del nazifascismo nella seconda guerra mondiale. Venendo alle notizie di giornata, potremmo ripartire proprio da qui, dal nome di Schröder, perché dare il diritto alla Russia di scegliere i negoziatori europei non sarebbe molto saggio, visto il passato dell'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder come lobbista di alto profilo per una società russa. È chiaro perché Vladimir Putin lo vorrebbe come negoziatore, così siederebbe da entrambe le parti del tavolo, lo dice l'alta rappresentante dell'Unione Europea Kaja Kallas a Bruxelles a margine del Consiglio dell'Unione. Schröder, poco dopo aver abbandonato la carriera politica, ha presieduto tra l'altro il consorzio Nord Stream, il gasdotto nato per trasportare metano direttamente dalla Russia alla Germania attraverso il Mar Baltico, evitando l'Ucraina, che ha fatto parte anche del consiglio d'amministrazione di Gazprom, colosso russo del gas. L'Unione Europea dovrebbe erogare la prima tranche di aiuti all'Ucraina nel quadro del prestito da 90 miliardi di euro la prossima settimana, a dichiararlo la commissaria all'allargamento Marta Kos. E ancora, potremmo parlare di un nuovo ruolo dell'Europa? Sì, c'è il processo di pace principale sotto la guida degli Stati Uniti, abbiamo bisogno di questo percorso e della leadership degli Stati Uniti, ma l'Europa potrebbe svolgere anche un nuovo ruolo. Ne discuterò con i miei colleghi, ma non stiamo parlando di un processo di pace alternativo, ma di un percorso complementare. Questo è quanto ha detto il ministro degli esteri ucraino Andriy Sybiha a Bruxelles. Intanto sono in corso i preparativi di uno scambio di centinaia di prigionieri di guerra tra Russia e Ucraina. Kiev ha consegnato a Mosca un elenco di 1000 nomi nel quadro dello sforzo mediato dagli Stati Uniti per il rientro nel paese di origine di 1000 prigionieri di ognuna delle due parti belligeranti, ha reso noto il quartier generale del coordinamento per il trattamento dei prigionieri di guerra ucraino. Ancora, chi viene ricevuto da Vladimir Putin non può indossare orologi da polso. Questo è quanto ha stabilito il Servizio Federale di Protezione del Presidente in Russia, rende noto il canale Telegram Mozem Obyansnit in un post rilanciato da Meduza. I telefoni sono banditi da molto tempo. Ora sono stati aggiunti all'elenco degli oggetti proibiti gli orologi da polso, sia digitali che meccanici, ha spiegato una fonte, spiegando che tale proibizione a tutela della sicurezza del Presidente è in vigore dalla metà del mese scorso. Il bando investe tutti, inclusi i funzionari o gli esponenti della macchina di governo, che all'orologio da polso non rinunciano mai, come il governatore della regione di Tambov, quello della Mordovia, il CEO di Kamaz e ancora, insomma, gli esponenti. Non vale questa regola per gli esponenti del cerchio ristretto del presidente, almeno per ora. Fra gli amici di Putin si citano il CEO di Rostec, Sergei Chemezov. Il negoziatore per l'Europa lo sceglie l'Europa, non la Russia. Questo è quanto ha dichiarato il ministro degli esteri Antonio Tajani arrivando al Consiglio esteri. Sarà una decisione presa collegialmente dai 27 paesi dell'Unione Europea, ma intanto dobbiamo vedere se la Russia vuole veramente la pace. Io lo spero, ha aggiunto Tajani. Rispondendo a una domanda se il presidente del Consiglio Europeo possa essere un candidato, Tajani ha detto è un nome
prestigioso, quello del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, come possibile mediatore per la pace Russia-Ucraina. È un nome di prestigio, appunto, detto Antonio Tajani. Infine, un mediatore deve essere accettato da entrambe le parti, il che sembra mancare in questo caso. L'ex cancelliere Schröder non ha esattamente dimostrato in passato tutte le qualità necessarie per agire come mediatore neutrale. Un mediatore imparziale si è certamente lasciato influenzare pesantemente da Putin, lo ha dichiarato il ministro di Stato tedesco per l'Europa, Günther Krickbaum. Le amicizie strette possono essere legittime ovunque nel mondo, ma non rendono necessariamente una persona un interlocutore imparziale, ha spiegato, aggiungendo che la cosa importante è che un mediatore debba essere accettato da entrambe le parti.

0: sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero, ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.

Outcast, con questa canzone dal 2003, ripartiamo con l'ultima mezz'ora fatta di notizie sportive, i principali avvenimenti del weekend, la corsa della Serie A verso la conclusione, la 36esima giornata ancora, se non sbaglio, incompleta, sì, ancora un'ultima partita da giocare questa sera, per questa 36esima giornata ne mancheranno poi due alla conclusione della Serie A. Vediamo tutti i risultati a

squisiti: Torino Sassuolo 2-1, Cagliari Udinese 0-2, Lazio Inter 0-3, Lecce Juventus 0-1, Verona Como 0-1, Cremonese Pisa 3-0, Fiorentina Genoa 0-0, Parma Roma 2-3. Stesso risultato ieri sera per Milan Atalanta. Completerà il 36esimo turno questa sera alle 20:45 la sfida tra Napoli e Bologna. Vediamo la classifica, utile soprattutto per due temi: a corsa piazzamenti, no? Champions League e altre competizioni europee a seguire, e poi anche la corsa per non retrocedere. Allora, Inter 85 punti, Napoli 70 al secondo posto, Juventus terza con 68 punti, quarta posizione occupata da Milan e Roma in coabitazione a 67 punti, poi il Como con 65, Atalanta 58, Lazio 51, Udinese 50, Bologna e Sassuolo 49 punti, Torino 44, Parma 42, Genoa 41, Fiorentina 38 punti, Cagliari 37, Lecce 32, e veniamo alle ultime tre della classifica: Cremonese 31, Verona 20, già retrocesso ovviamente il Pisa aritmeticamente, fermo a 18 punti. Prossimo turno della Serie A, penultima giornata, la 37esima, con ancora date e orari non comunicati dalla Lega Serie A, quindi vediamo comunque l'accoppiamento delle varie partite: Atalanta-Bologna, Cagliari-Torino, Como-Parma, Genoa-Milan, Inter-Verona, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli, Roma-Lazio, il derby della capitale, e ancora Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese.

Fabrizio Moro. Allora, parliamo di tennis con Lorenzo Musetti, che ieri si è qualificato agli ottavi degli Internazionali d'Italia in corso a Roma, dove affronterà il norvegese Casper Ruud. Il toscano ha sconfitto in due set Francisco Cerundolo, numero 27 del ranking ATP, col punteggio di 7-6, 6-4 in 2 ore e 12 minuti di gioco, e ha raggiunto per la quarta volta nella sua carriera gli ottavi di finale al Master 1000 di casa. Musetti aveva vinto il primo set in 80 minuti, dimostrando grande esperienza e resistenza, riuscendo anche ad annullare un set point. Poi, pur non giocando la sua miglior partita, è riuscito a chiudere al decimo gioco un match affrontato con una condizione fisica non perfetta, visto che un problema alla coscia sinistra lo ha limitato nei movimenti. La speranza è che le sue condizioni, quindi, ora gli permettano di affrontare la prossima sfida contro Casper Ruud nella giornata di domani già in condizioni migliori. L'altro tennista già agli ottavi è Luciano Darderi, rimonta da sogno contro l'americano Tommy Paul col punteggio di 3-6, 6-3, 6-2 in una partita un po' tormentata anche dalla pioggia. Prossimo avversario dell'italo argentino sarà Alexander Zverev, l'unico precedente fra i due proprio su questo campo 2 anni fa, con il vittorio del tedesco. Esce di scena invece in ambito femminile Elisabetta Cocciaretto. Świątek vince col punteggio di 6-1, 6-0.

Love è il nuovo singolo dei Duran Duran qui su RNC. Allora, si parla Veneto, si è parlato Veneto ieri a Le Mans, ieri pomeriggio sul circuito francese, tappa del moto mondiale. Jorge Martin su Aprilia, ma Martin non perché Veneto, ma è spagnolo, ha vinto il Gran Premio di Francia a Le Mans, coronando una doppietta iniziata già sabato col successo sulla gara sprint. La vittoria di ieri è la nona di Jorge Martin in top class, la seconda a Le Mans. Vale tantissimo per il campione del mondo MotoGP 2024, quando correva in sella a un'altra moto italiana, la Ducati Pramac, che ora ha pienamente recuperato dal calvario di infortuni che hanno segnato la sua stagione l'anno passato, ed è pronto a lottare, a tornare a lottare per il mondiale in sella all'Aprilia. In seconda posizione si è piazzato Marco Bezzecchi, superato a due giri dalla fine dal compagno di squadra, che resta leader del mondiale con un punto di vantaggio. A completare la storica domenica della casa di Noale è Ai Ogura su un'altra Aprilia, la Track House, che con la sua terza posizione completa un podio che certifica come la casa motoristica veneta sia diventata quella ormai da battere quest'anno. Apoteosi Aprilia con una storica tripletta, tre moto sul podio. Fabio Di Giannantonio quarto è invece il miglior ducatista con la Desmo 16 del team VR46, quinto Pedro Acosta su KTM, Enea Bastianini altra KTM settimo, Luca Marini su Honda decimo posto. Domenica da dimenticare invece per il team Ducati ufficiale, Pecco Bagnaia, che è partito dalla pole, trattandosi secondo nella gara di sabato della sprint, è caduto a metà gara quando era in seconda posizione al Gran Premio di Francia. Non ha preso parte Marc Marquez a causa della brutta caduta nella mini gara di sabato, che lo costringerà a saltare anche il Gran Premio di Catalogna a Barcellona tra una settimana, proprio domenica 17 maggio. Nella classifica del mondiale, dopo 5 Gran Premi, Marco Bezzecchi è al comando con 128 punti, più uno però soltanto di vantaggio sul compagno di team Jorge Martin. Terzo Fabio Di Giannantonio a meno 44, Fabio Di Giannantonio a meno 45, Pedro Acosta, Ai Ogura a meno 61, Raul Fernandez a meno 66, Marc Marquez, 9 volte campione del mondo e campione del mondo in carica, a un distacco di 71 punti nella classifica mondiale.

Yeah, yeah, yeah. You and me in viaggio, Antonacci su RNC. Allora, completiamo con lo sport parlando doverosamente anche del Giro d'Italia. È partito venerdì, prime tre tappe in territorio bulgaro, è la grande partenza di quest'anno. La tappa numero 3, andata in scena ieri, ha segnato l'addio innanzitutto alla Bulgaria del Giro d'Italia e anche il ritorno in scena delle ruote veloci. Sul traguardo di Sofia si è imposto Paul Meunier, che ha messo a referto la sua personale doppietta, rafforzando così la maglia ciclamino, e l'ha fatto sfruttando la volata partita troppo presto evidentemente da parte di Jonathan Milan. Il tutto con il brivido della fuga di giornata composta da Diego Pablo Sevilla, Manuele Tarozzi e Alessandro Tonelli, ripresa soltanto negli ultimi 500 metri di tappa. Stavolta tutto fila liscio sotto il profilo delle cadute, così la maglia rosa non cambia proprietario, restando sulle spalle di Guillermo Thomas Silva, che continua a scrivere la storia del suo paese, l'Uruguay. Dopo il giorno di trasferimento previsto quest'oggi, domani la corsa ripartirà dalla tappa numero 4, sarà la Catanzaro-Cosenza, che segnerà l'ingresso in Italia, da affrontare nella risalita dello stivale i primi 138 km domani con un GPM di seconda categoria, quello di Cozzo Tunno, per 1800 metri di dislivello. We'll be right back.

Lady Gaga and Doe Chin con Runaway dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, grande successo, insomma, tanto atteso al cinema. Chiudiamo il nostro appuntamento di oggi, il primo di questa settimana, lunedì 11 di maggio. Ci ritroviamo puntuali domani, sempre a partire dalle 10 qui su RNC. Tra pochissimo tutti gli aggiornamenti con la nostra redazione nazionale di In Blu nel GR Flash di mezzogiorno. Grazie a tutti voi per l'ascolto di oggi, buon proseguimento di giornata e a domani. Ciao ciao!

0: In Blu 2000 News.
1: L'Iran ha respinto il piano statunitense di pace, giudicando eccessive le richieste di Trump, ma apre a negoziati da una posizione, dice, di dignità e opportunità, mentre il presidente americano giudica inappropriata la lettera di rifiuto di Teheran. Una petroliera che trasportava greggio iracheno ha intanto attraversato lo stretto di Hormuz. L'alto rappresentante dell'Unione Europea, Kallas, frena sulla proposta di Mosca di indicare l'ex cancelliere tedesco Schröder come negoziatore tra Europa e Russia sull'Ucraina. Visti i suoi trascorsi e i legami con il Cremlino, siederebbe ad entrambi i lati del tavolo, afferma l'esponente europeo. Anche il titolare della Farnesina, Tajani, afferma: il negoziatore per l'Europa lo sceglie l'Europa, non la Russia. Dopo lo sbarco ieri alle Canarie, sono risultati positivi all'antivirus una cittadina francese, le cui condizioni sono gravi, e un americano al momento in Italia. Sono 4 le persone sotto osservazione. Il Ministero della Salute conferma che il rischio legato al nuovo virus resta basso, ma sta comunque predisponendo una circolare per indicare cosa fare in caso di contagio. Sbagliare è prezioso perché c'è il coraggio dell'ostinazione, lo ha detto stamane il presidente Mattarella dialogando con il senatore a vita Renzo Piano nella sede della sua fondazione al Politecnico di Milano, alla presenza degli studenti. Successivamente il capo dello Stato ha raggiunto la Scala per celebrare gli 80 anni dalla riapertura del teatro dopo la ricostruzione nel dopoguerra. Una raccolta di firme con centinaia di adesioni per impedire la realizzazione a Bologna del villaggio per i senza tetto, proposta da Giuseppe Tamburi, il padre di Giovanni, sedicenne rimasto ucciso nella strage di Crans-Montana. L'idea di intitolargli la struttura nasce da una scoperta postuma. Solo dopo la morte la famiglia ha saputo che il ragazzo aiutava di nascosto i senza fissa dimora. A mobilitarsi contro il progetto, residenti e commercianti della zona preoccupati per i disagi. Il capogruppo della Lega in comune, Matteo Di Benedetto, ha chiesto che il progetto venga sospeso. Nella terz'ultima giornata della Serie A, il Milan cede 3-2 a San Siro contro l'Atalanta, mentre la Roma vince e in rimonta a Parma e aggancia i rossoneri al quarto posto Champions. Storica qualificazione in Europa per il Como. È tutto, torniamo alle 13.
0: State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: può capitar a te, può capitar a te.
1: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
2: Con la radio.
3: Anche oggi la nostra scelta parte con un cordiale, cordialissimo saluto e il benvenuto a RNG Radio Nicolino Blu in compagnia di Aldo. Un benvenuto con le nostre canzoni, con le nostre musiche del tempo passato. Incominciamo con il cordiale saluto, col buon ascolto, così come si dice per la radio. E non voglio parlare delle radio, delle frequenze eccetera eccetera, perché ho parlato più e più volte. Invece voglio intrattenermi con le ascoltatrici e gli ascoltatori con un cordialissimo saluto e buon ascolto in questo programma da RNC Radio Nicolino Blu. Dove e quando, Where or When, di Roger e Hart, un brano molto noto conosciuto da Angelini, che era la sigla finale delle sue trasmissioni. John Reisman e la sua orchestra e il suo coro per aprire la trasmissione di oggi. Buon ascolto.

Da quanto sento dalle ascoltatrici e dagli ascoltatori, posso dire che quelle che sono sintonizzate con noi, che sono sintonizzate con questo programma, hanno molto piacere di ascoltare questi brani molto melodici e hanno anche piacere di ascoltare delle rarità delle canzoni e delle musiche di tanti anni fa. Rarità di canzoni e musiche che mettiamo in onda tutti i giorni, eccetto il sabato, a RNC Radio Nichelino in Blu, come questo Mandolin Serenade. Mandolin Serenade sarebbe la pronuncia più giusta, la vogliamo ascoltare questa canzone dalla grande Tonina Torielli. Posso dirvi di più, Tonina Torielli conosco molto bene e qualche giorno fa, ieri, abbiamo anche cenato insieme con le tante storie che lei ci ha raccontato e tanta affabilità.

Parola serenata e parole mandolino, tante belle parole e tanta bella canzone. Abbiamo potuto ascoltare Mandolin Serenade dalla voce di Tonino Torielli e vi ho detto che più volte ho avuto il piacere di cenare insieme a Tonino Torielli e abbiamo ascoltato tante notizie dalla bocca sua. E quindi sono contento di avere anche delle conoscenze oltre al programma, oltre a tanti dischi e oltre tanti affezionatissimi ascoltatori. Questa non è polvere ma è polvere di stelle che vogliamo ascoltare, questo brano di Carmichael Parish, Joe Reisman e la sua orchestra e anche con il coro.

In inglese Stardust, in italiano Polvere di Stelle, questo brano famosissimo di Michael Parish, un brano che ha contribuito moltissimo a lanciare Michael con le sue composizioni, John Reisman e con orchestra e coro, questo Polvere di Stelle. E il Polvere di Stelle si concretizza adesso in una pioggia non di stelle ma pioggerella di Gazzè e Mari, duo Fasano, Angelini e la sua orchestra. Questa Polvere di Stelle ci porta al 1950.

0: 1950, questa interpretazione di Pioggerella di Gazé e Malf. Abbiamo ascoltato questo brano di Gazé e Malf, scusa che oggi sono un po' così perché ho pensato di aver fatto la cena con Tonino Toglielli, posso pensare anche di aver fatto delle trasmissioni col Duo Fasano e allora un po' di emozione mi viene. Pioggerella di Gazé e Mari, Duo Fasano, Orchestra Angelini, 1950. Mi riprendo subito con Zingarella innamorata di Martino e Nisa, una canzone con Orchestra Cerrazzoli, una canzone a tempo di tango, e abbiamo Nino Amorevoli e Duo Gianni Ramiro. RNC Radio Nichelino Blu, mi sono ripreso bene? Spero di sì.
1: Sotto la luna inargentata la carovana passa laggiù nella notte.

Cinghialla innamorata, abbiamo messo in onda questo brano con la voce di Nino Amorevoli e duo Gianni Ramiro. La composizione è molto bella, è stata di De Martino e Nisa, e l'orchestra per questa canzone tango era l'orchestra Ceragioli. Cinghialla innamorata, 1950. Possiamo mettere in onda una canzone che ha per titolo Sapevi di mentire. Vittoria Mongardi, orchestra Ceragioli, composizione di Natalino Otto e di Bertini.

Molto commovente questa canzone e questa interpretazione dalla splendida voce di Vittorio Mongardi e grande orchestra Ceragioli. Eravamo verso 1949-50 per questa canzone. Vittorio Mongardi purtroppo è scomparsa presto e abbiamo tante interpretazioni da lei molto gentili, molto ben eseguite, così come abbiamo ascoltato questa canzone struggente. Sapevi di mentire, Vittorio Mongardi, composizione di Natalinotto e Bertini. E il nostro brano prosegue con una canzone che ha per titolo Fascino, la voce di Alberto Rabagliati, i compositori sono Mascheroni e Rossi e l'orchestra è Bazzizza.

Mascheroni e Rossi sono stati i compositori di questa canzone, la voce era quella di Alberto Rabagliati e l'orchestra bassista. Abbiamo ascoltato Fascino, il fascino, come qualcuno dice, delle incisioni a 78 giri, il fascino delle canzoni del tempo passato. Se pensiamo che allora più e più volte le canzoni venivano incise con un microfono solo, cercando di equilibrare il dosaggio nella incisione dalla distanza degli strumenti, quindi possiamo capire anche la difficoltà che poteva esserci allora e quindi qualche volta anche la mancanza di presenza della voce, perché il cantante doveva stare almeno a un metro di distanza dal microfono, microfoni comunque molto sensibili e qualche volta però il supporto di registrazione non era all'altezza. Scettico Blues di Rulli e De Filippis, Luciano Virgini, orchestra Giacomazzi. Canzoni tipiche queste, al giorno d'oggi magari non si usano più, ma noi le vogliamo ascoltare ugualmente. Potrebbe essere qualcuno che è ispirato, perché no, per queste canzoni.

chissà quante riflessioni avranno fatto gli autori di questa canzone, oppure così quante delusioni abbiano avuto per comporre una canzone di questa fattura. Rulli e De Filippis hanno composto Scettico Blues, la voce era quella di Luciano Virgigli e l'orchestra, grande bella orchestra,

Angelo Giacomazzi. Ci consoliamo adesso con una rara interpretazione, con un brano che è interpretato da Gigi Beccaria. Bazzizza e Tettoni hanno composto questa canzone, però non è Bazzizza con la sua orchestra che vuole accompagnare, bensì è Beppe Boietta con la sua orchestra che vuole accompagnare questa canzone interpretata da Gigi Beccaria, la canzone della Jeep, una canzone originale, spero che piaccia anche a voi.

jeep noi passeggiamo soli soli, quando cantano le stelle di signori, sulla jeep noi discorriamo soli soli, ben contenti di capirci a voi. Ci parliamo tu per tu sommessamente, ci diciamo tante cose geniente, ci vogliamo lesti lesti tra

chissà quanto mai sarà cammino questo macinè. Guitta voleva, chissà dove ci porterà con la GP. Ce ne andiamo sulla GP, noi filiamo

e per queste cose non basta la Jeep, ci vuole qualcosa di più. Abbiamo ascoltato la canzone della Jeep, Gigi Beccaria, Bazzizza e Tettoni in composizione, orchestra Moietta e non l'orchestra Beccaria e non l'orchestra Bazzizza. E così abbiamo ascoltato anche questa canzone della Jeep, non è una canzone pubblicitaria, bensì una canzone che era messa così per dare un po' di respiro all'aria aperta per quanto sono le canzoni e le musiche di tanti anni fa. Tango della gelosia di Mendes e Mascheroni, orchestra Sciovilli, la voce che voleva mettere in onda è una voce molto delicata. Molti hanno detto, sì è vero proprio, sentire i cantanti in diretta, nel senso quel cantante che canta così, si hanno delle sensazioni, e queste le ho provate anch'io. Sulle incisioni è un po' più difficile perché si passa sempre con un mezzo, con un supporto, così

voce molto delicata per questa canzone Tango della gelosia, voci di Vasco Carboni, orchestra Eros Sciorilli, Tango della gelosia di Mendes e Mascheroni. Tante sono le chitarre, però una sola è la chitarra romana. Questa canzone la vogliamo ascoltare da Carlo Buti con accompagnamento di orchestra di Lazzaro e Bruno, sono stati fortunati compositori di questa e di tante altre canzoni.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: A tutti la speranza e regaliamo,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: E spero che sia capitato anche a voi di ascoltare oggi questo programma Ogni finestra una canzone da RNC, Radio Nicchia Blu, in compagnia di Aldo. Un cordialissimo saluto a tutti e a risentirci.
5: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: L'Iran respinge il piano statunitense, Trump attacca il regime che replica, pronti a dialogare da una posizione di dignità. Ucraina, l'Unione Europea dice no alla proposta di Mosca di affidare all'ex cancelliere tedesco Schröder il ruolo di negoziatore. Antivirus positivi, una cittadina francese ed uno statunitense dopo lo sbarco alle Canarie, il ministero vara una circolare. Sbagliare è prezioso, così Mattarella alla Fondazione Renzo Piano parlando con gli studenti, poi la visita alla Scala. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Botta e risposta dunque tra Stati Uniti e Iran sull'accordo di pace. Teheran respinge, Trump attacca il regime. Maurizio Dischino.
1: L'Iran ha respinto il piano americano per porre fine alla guerra nel Golfo Persico. La risposta dell'Iran include la necessità di porre immediatamente fine alla guerra e al blocco navale statunitense, la garanzia che l'Iran non sarà attaccato nuovamente, la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei beni iraniani congelati, la fine della guerra su tutti i fronti nella regione e la gestione da parte dell'Iran dello stretto di Hormuz. Non mi piace la loro risposta inappropriata, subito reagito il presidente americano Donald Trump. Stamani è intervenuto il presidente iraniano Massoud Pezeshkian. La Repubblica Islamica dell'Iran ha detto, pur mantenendo la diffidenza nei confronti del nemico, ritiene possibile i negoziati da una posizione di dignità, saggezza e opportunità. L'Iran ha avvisato Gran Bretagna e Francia che lancerà una risposta decisa e immediata se arrivano loro navi nello stretto di Hormuz. Il presidente francese Emmanuel Macron ha precisato che l'iniziativa ha l'obiettivo di riaprire il traffico marittimo con l'Iran non appena le condizioni lo permetteranno. Maurizio Dischino, linea allo studio.
0: In Libano nuovi raid israeliani, intanto il premier Netanyahu spera che il regime iraniano possa cadere. Andiamo in diretta a Gerusalemme con la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
2: Buongiorno, la guerra in Iran non è finita, così ha detto il premier Netanyahu in una lunga intervista trasmessa dall'emittente americana CBS. Netanyahu ha affermato che le infrastrutture nucleari iraniane rimangono un obiettivo attivo e così come le capacità missilistiche e balistiche iraniane. Il primo ministro israeliano ha anche accusato la Cina di aver agevolato l'Iran nella produzione di missili, aggiungendo che Israele vuole iniziare a ridurre gradualmente i finanziamenti militari americani, che attualmente ammontano a quasi 4 miliardi all'anno. Altro passaggio chiave: rifiuto netto di Netanyahu di subordinare un cessate il fuoco con l'Iran a quello con gli Hezbollah libanesi. Le notizie sul campo lo confermano, continuano i raid israeliani su alcune località libanesi. Nelle ultime 24 ore sono stati ingiunti ordini di evacuazione per 6 cittadini non lontani dal confine con Israele. Hezbollah dall'altro lato continua a lanciare i suoi insidiosi droni contro le postazioni militari israeliane e un altro soldato israeliano ieri è stato ucciso. Da Gerusalemme, linea a voi.
0: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Dunque l'Europa dice no alla proposta di Mosca di affidare a Schröder il ruolo di negoziatore. A sorpresa Kiev arriva il ministro della difesa Pistorius, tedesco, per una collaborazione su droni e armi a lungo raggio. Oggi è l'ultimo giorno della tregua tra Ucraina e Russia. I due paesi si accusano a vicenda. Antonella Mazzateruel.
3: Mosca accusa Kiev di aver attaccato anche ieri con artiglieria e droni diverse regioni di confine e la Crimea. Kiev accusa Mosca di aver colpito tutto il territorio. Intanto ha consegnato al nemico la lista con 1000 nomi per uno scambio reciproco dei prigionieri di guerra garantito dagli Stati Uniti. Con l'Europa Mosca non chiude la porta, ma il mediatore proposto, sia l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder, che ha seguito la costruzione del gasdotto nel Mar Baltico, non piace a Bruxelles. Se dessimo alla Russia il diritto di nominare un negoziatore per nostro conto non sarebbe molto saggio, se lamenta Kaya Kallas, la responsabile della politica estera europea. L'Unione punta a sbloccare la prossima settimana il primo pacchetto di aiuti nell'ambito del nuovo prestito di 90 miliardi di euro all'Ucraina, dove intanto si allarga l'inchiesta sulla corruzione che ha coinvolto alla fine dello scorso anno consiglieri e ministri di Volodymyr Zelensky e rischia di sfiorare, secondo indiscrezioni giornalistiche, lo stesso presidente ucraino. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
0: Torniamo in Italia, il caso Giulia e non solo. Nella pagina politica ci aggiorna in diretta da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
4: Buongiorno Ugo, sì, nuova grana per il governo al centro delle polemiche, ancora una volta il Ministero della Cultura con il ministro Giuli che licenzia due esponenti di spicco del suo staff nonché di Fratelli d'Italia. Si tratta di Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Ministero, uomo di fiducia del sottosegretario Fazzolari, ed Elena Proietti a capo della segreteria personale del ministro. La motivazione per quanto riguarda Merlino sarebbe nella gestione dell'erogazione dei finanziamenti finanziamenti al documentario su Giulio Regeni, che non ha ricevuto i fondi nonostante la richiesta del produttore, mentre per Proietti il licenziamento sarebbe scattato per non essersi presentata all'aeroporto e non avrebbe quindi partecipato alla missione del ministro a New York. Normali avvicendamenti nella squadra provano a gettare acqua sul fuoco esponenti di Fratelli d'Italia. Inizia così una settimana molto ricca di impegni per il governo, soprattutto a livello internazionale, nei temi con la Presidente del Consiglio Meloni, che mercoledì sarà al Senato per il cosiddetto Premier Time, nello stesso giorno in cui in commissione ci saranno in audizione i ministri di Difesa ed Esteri Crosetto e Tajani. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Passiamo alla pagina dedicata all'antivirus. Positivi una cittadina francese ed un cittadino statunitense che sono sbarcati ieri alle Canarie in Italia. Il ministero vara una circolare per seguire tutta la vicenda. Amelia Cartia.
5: Sono sbarcati questa mattina al porto di Granadilla de Abona, a Tenerife, i primi 14 passeggeri della Ondius, la nave focolaio dove sono stati registrati i primi casi di hantavirus. 14 passeggeri, tutti spagnoli, hanno raggiunto l'isola dopo 40 giorni di navigazione nei mari antartici, durante i quali si sono verificati 8 casi di contagio, 3 morti e una tardiva quarantena. Nella prima giornata, 90 delle 147 persone a bordo sono sbarcate dalla nave. I passeggeri, divisi per le 23 nazionalità, sono stati assistiti e prontamente trasferiti su aerei messi a disposizione dai rispettivi paesi. Tutti asintomatici, ha rassicurato la ministra spagnola della Sanità, Monica Garcia, mentre dalla Francia arrivava la notizia di un passeggero che ha sviluppato i sintomi durante il volo di rientro, così come è stato lievemente positivo uno dei 17 statunitensi sbarcati in Nebraska. L'OMS rassicura, il contagio rimane basso. Il professor Nicola Petrosillo, infettivologo del campus biomedico di Roma, intervenuto stamane su TV 2000.
6: L'incubazione arriva fino a 6 settimane, ma non sarà un virus come il Covid.
5: Amelia Cartia, linea allo studio.
0: Sbagliare è prezioso perché c'è il coraggio dell'ostinazione, lo ha detto stamane il presidente della Repubblica Mattarella, dialogando con il senatore a vita Renzo Piano nella sede della sua fondazione al Politecnico del capoluogo lombardo, alla presenza degli studenti. Successivamente il capo dello Stato ha raggiunto la Scala per la celebrazione degli 80 anni dalla riapertura del teatro dopo la ricostruzione nel dopoguerra. Ed ora in Vaticano con le udienze di questa mattina di Papa Leone, ce le racconta Paolo Fucini.
7: Far rivivere l'umanità dove si è raffreddata, dar voce a chi soffre, trasformare l'indifferenza in solidarietà è una missione comune per cristiani e musulmani, esorta Leone, contro una delle più gravi sfide spirituali del nostro tempo, l'apatia di chi dice non mi riguarda, non mi interessa di fronte alle sofferenze altrui. Udienza ai partecipanti al colloquio fra Dicastero per il dialogo interreligioso e il Royal Institute for Interfaith Studies dalla Giordania. Il tema sono umana compassione ed empatia oggi che sono tristemente in pericolo, commenta Leone, di scomparire. Udienza oggi anche al primo ministro del Sudan, Kamil al-Tayeb Idris, dopo 3 anni di devastante guerra civile che ha causato anche la più grave migrazione forzata al mondo in Sudan. Assistenza alla popolazione e avvio di un dialogo fra tutte le componenti della nazione è l'appello ribadito dalla Santa Sede. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Voli a rischio oggi per lo sciopero di 8 ore iniziato alle 10 e indetto dall'ENAV, Ente Nazionale Assistenza al Volo. Incrociano le braccia di addetti al controllo del traffico aereo del centro di controllo di Roma, stessa agitazione anche per il personale dell'ENAV di Napoli. Per il calcio, nella terz'ultima giornata della Serie A, il Milan cede 3-2 a San Siro contro l'Atalanta, mentre la Roma vince con lo stesso punteggio di rimonta a Parma e aggancia i rossoneri al 4º posto per quanto riguarda la corsa Champions, storica qualificazione europea. Intanto per il Como stasera si chiude con il posticipo Napoli-Bologna. Uno sguardo alla borsa di Milano, più 0,33% per il FTSE MIB. Gabriele Mileti ha curato la parte tecnica. Da Ugo Scali grazie per averci seguito e a tutti naturalmente l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
8: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

pulsante radio dentro. RNC in blu. RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC,
1: la tua radio,
2: la tua radio,
3: la tua radio
0: RNC in blu.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Guerra nel Golfo Persico sembra allontanarsi l'ipotesi di una possibile tregua. Teheran respinge infatti al mittente la proposta americana e detta le proprie condizioni per trattare, stizzita la risposta del presidente statunitense Trump.
1: L'Iran ha respinto il piano americano per porre fine alla guerra nel Golfo Persico. La risposta dell'Iran include la necessità di porre immediatamente fine alla guerra e al blocco navale statunitense, la garanzia che l'Iran non sarà attaccato nuovamente, la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei beni iraniani congelati, la fine della guerra su tutti i fronti nella regione e la gestione da parte dell'Iran dello stretto di Hormuz. Non mi piace la loro risposta inappropriata, subito reagito il presidente americano Donald Trump. Stamani è intervenuto il presidente iraniano Massoud Pezeshkian. La Repubblica Islamica dell'Iran ha detto, pur mantenendo la diffidenza nei confronti del nemico, ritiene possibile i negoziati da una posizione di dignità, saggezza e opportunità. L'Iran ha avvisato Gran Bretagna e Francia che lancerà una risposta decisa e immediata se arrivano loro navi nello stretto di Hormuz. Maurizio Dischino, linea allo studio.
0: E inizio di settimana coi prezzi del petrolio in rialzo dopo appunto che Washington ha respinto la proposta dell'Iran alle alle proposte statunitensi per porre fine alla guerra. Il prezzo del petrolio Brent del Mare del Nord, cioè di quello europeo, con consegna a luglio avanza del 2,10% a $103.41 al barile. Il suo equivalente statunitense, il West Texas Intermediate, con consegna a giugno, sale del 2,12% a $97.42 al barile. Oggi voli a rischio in varie città d'Italia per lo sciopero del personale dell'ENAV, l'ente nazionale di assistenza al volo. Gli addetti al controllo del traffico aereo del centro di controllo di Roma interrompono l'attività dalle 10 alle 18, stesse modalità e orari d'agitazione anche per il personale ENAV di Napoli. Nella capitale scioperano anche gli addetti di ADR Security, il personale incaricato dei controlli di sicurezza negli scali di Roma Fiumicino e Roma Ciampino, si asterrà dal lavoro per 4 ore dalle 12 alle 16. Il blocco interessa i varchi per i passeggeri e le verifiche sui bagagli a mano. All'aeroporto di Palermo in programma un'agitazione di 4 ore dalle 12 alle 16, previsto infine uno sciopero di 8 ore dalle 10 alle 18 dei piloti e degli assistenti di volo di EasyJet. Ita Airways ha già comunicato che a causa degli scioperi del personale ENAV si è vista costretta a cancellare circa il 38% dei propri voli odierni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC,

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. La celebrazione della musica e della democrazia nel nome di Giuseppe Verdi di Milano dell'Italia. Al teatro Alla Scala stamane il concerto per gli 80 anni dalla riapertura nel 1946 si è chiuso con un successo e una partecipazione che hanno riportato al centro il valore civile della cultura. Prima dell'inizio, l'ingresso in platea del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato accolto da una lunga standing ovation del pubblico. Insieme a lui c'era la senatrice a vita Liliana Segre. Guerra in Ucraina, più volte violata la tregua degli ultimi giorni, ma si spera in una riapertura delle trattative tra Mosca e Kiev. Intanto si prepara un nuovo consistente scambio di prigionieri di guerra.
2: Mosca accusa Kiev di aver attaccato anche ieri con artiglieria e droni diverse regioni di confine e la Crimea. Kiev accusa Mosca di aver colpito tutto il territorio. Intanto ha consegnato al nemico la lista con 1000 nomi per uno scambio reciproco dei prigionieri di guerra garantito dagli Stati Uniti. Con l'Europa Mosca non chiude la porta, ma il mediatore proposto, sia l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder, che ha seguito la costruzione del gasdotto nel Mar Baltico, non piace a Bruxelles. Se dessimo alla Russia il diritto di nominare un negoziatore per nostro conto non sarebbe molto saggio, si lamenta Kaja Kallas, la responsabile della politica estera europea. L'Unione punta a sbloccare la prossima settimana il primo pacchetto di aiuti nell'ambito del nuovo prestito di 90 miliardi di euro all'Ucraina, dove intanto si allarga l'inchiesta sulla corruzione che ha coinvolto alla fine dello scorso anno consiglieri e ministri di Volodymyr Zelensky e rischia di sfiorare, secondo indiscrezioni giornalistiche, lo stesso presidente ucraino. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
1: Caso antivirus, sono risultati positivi una cittadina francese, qui si sintomi sono peggiorati dopo il rimpatrio, e un americano. Entrambi erano a bordo della nave focolaio Ondius attraccata ieri alle Canarie. Il nostro Ministero della Salute intanto conferma che il rischio legato al nuovo virus rimane basso, ma sta comunque predisponendo una circolare per indicare cosa fare in caso di contagio. Al momento in Italia solo 4 le persone sotto osservazione, 4 soggetti sono asintomatici. E in Italia continua a cambiare il panorama lavorativo dei servizi. Secondo una ricerca della Confesercenti, nel commercio e nel turismo gli addetti sono cresciuti di 351.000 unità negli ultimi 6 anni, ma questo risultato è risultato di una forte crescita del lavoro dipendente e di una riduzione di quello indipendente. Tra il 2020 e quest'anno, evidenzia il rapporto Confesercenti, si sono persi 177.000 professionisti indipendenti, appunto, nel commercio e nel turismo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC presenta
4: Al vostro servizio. Al vostro servizio. A cura di Giuseppe Caporaso.
5: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al vostro servizio. Oggi parliamo del cosiddetto piano casa varato dall'esecutivo, insomma in che maniera inciderà sulle famiglie, sulle persone, sui cittadini, ma anche sui proprietari delle abitazioni. Cercheremo di fare il punto su questo provvedimento che sicuramente è una sorta di svolta nell'ambito del settore edilizio, e ne discutiamo con il presidente di Confedilizia, il presidente nazionale di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, che ringraziamo. Presidente, benvenuto. Allora, innanzitutto le chiedo sostanzialmente un giudizio complessivo su questo tipo di piano casa e poi entreremo nel dettaglio.
6: Il giudizio complessivo è positivo perché affronta il tema della casa e dell'abitare da diversi punti di vista, dal punto di vista della risposta attraverso le case popolari, cioè la risposta più tradizionale per le fasce meno abbienti, dal punto di vista del partenariato pubblico-privato con le iniziative di attrazione degli investimenti anche privati e anche stranieri addirittura, e anche poi c'è una attenzione che noi auspicavamo e chiedevamo alla risposta che alle esigenze abitative può dare da sempre la proprietà immobiliare diffusa, quindi l'affitto dei privati, delle famiglie che hanno investito e risparmiato in case, e quello lo fa il governo col disegno di legge sugli sfratti, dando cercando di dare maggiore fiducia ai proprietari. Quindi è una risposta articolata che ci convince, poi si può fare sempre di meglio e di più, ma insomma per ora è un passaggio importante.
5: Ecco, partiamo dal recupero del patrimonio e anche dall'idea di disponibilità in 10 anni di 100.000 alloggi. È qualcosa di realmente realizzabile?
6: Beh, 10 anni sono tanti, quindi speriamo che ci siano anche dei risultati prima. È realizzabile? Sì, distinguiamo le due cose. La prima più importante che io direi che la stranezza è che non sia stata fatta prima, perché le risorse in qualche modo si sarebbero trovate, e il recupero di oltre 60.000 case popolari che attualmente sono non assegnate, vuote, sfitte, perché, e quindi non a disposizione delle famiglie, perché in situazioni di carenza di manutenzione. Questo era un vero e proprio scandalo che andava superato. Probabilmente non sarebbe servito neanche un provvedimento legislativo, ma è stato inserito in questo pacchetto. Insomma, si mettono delle risorse, oltre 1 miliardo, per fare l'ovvio, a mio avviso, cioè mettere a disposizione case che già esistono, case popolari, cioè parliamo di quelle per le fasce proprio più disagiate, le categorie più in difficoltà, perché vengano utilizzate e assegnate. Dopodiché l'altra parte, quella dei 10 anni, è altrettanto importante, ma sicuramente a tempi più lunghi, appunto fino a 10 anni, perché si deve attivare una serie di operazioni di recupero, soprattutto di immobili esistenti di vario tipo senza risorse pubbliche, per affitti a canoni agevolati e anche vendite a prezzi più bassi rispetto a quelli di mercato. Lì è più complesso il discorso, ma è importante, perché è più complesso perché c'è la collaborazione tra Cassa Depositi e Prestiti e investitori privati che si impegnano in cambio di una quota al libero mercato, da mettere al libero mercato, si impegnano a mettere a disposizione la maggioranza di queste case ad affitti appunto calmierati e a prezzi più bassi in caso di compravendita. Quindi insomma un'operazione a largo raggio, in parte più breve, in parte però di durata più lunga.
5: Ecco Presidente, poi lei citava prima nell'ambito del provvedimento è contemplato anche un'iniziativa per cercare di aiutare i proprietari che hanno la necessità della propria appartamento, della propria casa, ma poi come si concretizzerà?
6: Questo è un disegno di legge, intanto, tecnicismo necessario per dire che non entra subito in vigore, il resto entra in vigore appena va in gazzetta, perché è un decreto legge. È un disegno di legge, quindi ci saranno anche interventi parlamentari, però ha un carattere di urgenza. Qui che cosa si fa? Si punta a snellire e a rendere più rapidi i procedimenti di liberazione degli immobili frutto di insomma in caso di finita locazione, termine del contratto di affitto, di morosità, cioè di mancato pagamento dei canoni. Qual è l'obiettivo? Io credo non di fare più sfratti, bisogna un po' superare questa impostazione, ma di avere più affitti, cioè io dando più garanzie ai proprietari di rientrare in possesso più facilmente al termine del contratto o in caso di morosità, induco, questa è la logica, più proprietari a dare in locazione e in locazione lunga i propri immobili, le proprie case. È una operazione saggia, se il provvedimento insomma entrerà in vigore nei termini giusti, con reali semplificazioni e snellimenti, perché bisogna utilizzare una caratteristica che abbiamo. L'Italia è un paese dove ci sono tanti proprietari che hanno investito anche in case da dare in affitto. Se le rimettiamo tutte in circolo, perché alcune non lo sono, si amplia l'offerta abitativa e si riducono i canoni. Quindi è una terza gamba di questa risposta al problema casa che ci convince.
5: Ecco, secondo lei, lei teme un po' l'iter parlamentare, la possibilità che venga cambiato, stravolto, modificato comunque questa tipologia di indicazione che emerge da Palazzo Chigi?
6: Bisogna sempre temere, perché quello che accade in Parlamento è sempre molto così imprevedibile, però sono fiducioso, siamo fiduciosi come Confedilizia che insomma per questa parte in particolare degli sfratti si possa arrivare a un testo ben fatto. Noi stessi avevamo dato delle proposte che sono state riprese nel provvedimento, nel disegno di legge, delle proposte tecniche. Io spero che non venga stravolto, perché altrimenti si fa l'effetto opposto, si passa il messaggio che il provvedimento viene annacquato o addirittura peggiorato, la fiducia dei proprietari va addirittura a diminuire, e sarebbe un danno enorme, perché ripeto, in Italia la risposta alle esigenze abitative la dà in massima parte la proprietà immobiliare diffusa, e quindi non bisogna assolutamente sottovalutare questa risposta, ed è un cambio di passo senza precedenti quasi l'approccio che questo provvedimento dà al tema dell'affitto e della proprietà, perché finora si è sempre, in maniera sbagliata a mio avviso, considerata una parte, la parte dei proprietari, parte forte, l'altra parte debole, quella degli inquilini, asserendo di dare vantaggi agli inquilini, ma in realtà dando svantaggi a entrambi, perché quando si mettono troppi vincoli e troppi problemi ai proprietari, gli svantaggi sono anche per gli inquilini, che non trovano più immobili da prendere in affitto.
5: Ci fermiamo solo qualche istante per un brano musicale, Presidente, e poi continuiamo a parlare con lei della casa, degli immobili, di questo provvedimento che è stato varato da Palazzo Chigi.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale, siamo in compagnia, lo ringraziamo nuovamente, con il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziandessa. Stiamo facendo il punto della situazione per quanto riguarda il piano casa, alcune indicazioni già le ha fornite il presidente Spaziandessa. Presidente, le chiedo, c'è anche un fondo che viene inserito, un fondo che sono 60 milioni per i genitori separati, in qualche modo si cerca di venire incontro alle difficoltà che purtroppo vivono tantissimi genitori, con la possibilità anche di avere un contributo tra i 400 e i 500 euro al mese. È un intervento, diciamo, che cerca anche di venire incontro da un punto di vista sociale, no? Una situazione che purtroppo è frequente lungo la penisola.
2: Sì, mi sembra interessante, apparentemente una piccola cosa, ma è anche un segnale di attenzione a una categoria, se la si può definire così, quella dei genitori separati, che insomma sappiamo benissimo che in molti casi vengono a perdere da un giorno all'altro o quasi l'abitazione, pur avendola magari pagata profumatamente con il lavoro e con i sacrifici, ed entrano in una spirale negativa che portato in alcuni casi anche a situazioni drammatiche. È bene che ci sia questa attenzione, questo fondo, questa possibilità di aiuto, e credo che sia molto da apprezzare.
1: Un tassello importante, ha detto lei, che non si faceva da tempo questo provvedimento. Le chiedo però, la seconda iniziativa potrebbe essere da un punto di vista fiscale, ve lo augurate, auspicate questo, da questo punto di vista, visto un po' le tasse che comunque sono tante, tantissime, che sono sull'abitazione, sulla casa?
2: Ottima domanda, perché il mercato privato lo si attiva sia dando maggiore fiducia ai proprietari e quindi per il rientro in possesso in caso di difficoltà nel rapporto, sia sgravandoli fiscalmente. Qui si può fare qualcosa e speriamo che venga fatto, e continueremo a insistere perché lo si faccia sul piano, per esempio, dell'IMU, perché sul piano della tassazione dei redditi siamo già avanti, perché c'è da molti anni una cedolare secca del 21% per i contratti cosiddetti liberi e del 10% per quelli a canone concordato, quindi più basso rispetto a quello di mercato. Si può fare qualcosa di più sull'IMU? Noi per esempio proponiamo di eliminarla del tutto in caso di utilizzo dei contratti a canone concordato, quindi per spingere più quei contratti che si avvicinano alle esigenze dei cittadini in difficoltà, non in difficoltà, ma insomma che hanno la possibilità di accedere a canoni più bassi rispetto a quelli di mercato. Eliminazione dell'IMU sarebbe un messaggio forte, se si accompagnasse questo al provvedimento sugli sfratti sarebbe davvero ottima cosa, ma qui come sappiamo per le questioni fiscali c'è sempre qualche difficoltà in più di raggiungere il risultato.
1: Ecco, quanto pesa, presidente, l'IMU? Sostanzialmente ricordiamo che non è sulla prima casa, ma insomma sulle altre abitazioni, però quanto cuba ogni anno? Perché insomma è una sorta di manovra, è comunque una sorta di piccola patrimoniale, possiamo dire, che da anni esiste.
2: In totale tra i 22 e i 23 miliardi di euro, perché insomma c'è dentro tanto, non ci sono più le prime case salvo quelle in determinate categorie catastali, ma c'è dentro tanto altro, ci sono i locali commerciali, ci sono le case di villeggiatura, ci sono proprio le case affittate di cui parlavamo, i terreni eccetera, però se si facesse un'operazione solo su quelle case date con i contratti a canone concordato si parlerebbe di poche decine di milioni di euro rispetto, ripeto, a 22-23 miliardi, che sono tanti, e sono tanti soprattutto se li si paragona all'importo che aveva invece la vecchia ICI fino al 2011, che era di soli, tra virgolette, 9 miliardi rispetto, ripeto, ai 22-23 attuali. È una patrimoniale sugli immobili e va sempre ricordato a coloro i quali invocano periodicamente l'introduzione di patrimoniali in Italia. Almeno una, ma non è solo quella, c'è già e si chiama IMU.
1: Gli italiani sono sempre a casa, è il bene rifugio. L'esperienza degli italiani è stato per tanti anni, per tanti decenni, lo è ancora, oppure c'è una certa riluttanza in questo particolare momento storico, in base al suo osservatorio?
2: C'è da un lato qualche difficoltà naturalmente, perché con i redditi diciamo meno sicuri e più bassi che ci sono negli ultimi tempi c'è più difficoltà ad acquistare, e dall'altro c'è sicuramente da parte di giovanissimi più tendenza a cercare di muoversi e non essere stanziali, ma nonostante questo rispetto ad altri paesi siamo ancora molto indirizzati sia nell'acquisto, soprattutto nell'acquisto della proprietà della casa di abitazione, quindi a vivere in una casa che è di propria, diciamo così, ma ancora e spero che continui questo trend, diciamo così, ancora c'è attenzione all'acquisto per investimento, oltre che alle case di villeggiatura per chi se lo può permettere. È importante che continui anche questa seconda tipo di tendenza, quella all'acquisto per investimento e per, come si diceva un tempo, mettere a reddito, perché poi insomma una risposta articolata alle esigenze abitative è importante, perché altri paesi che hanno la proprietà concentrata poi hanno insomma qualche altro problema di tipo, insomma, di tanti tipi sui quali è inutile soffermarsi adesso, che poi colpisce insomma quei paesi. Quindi proprietà diffusa vuol dire anche quello che qualcuno potrebbe chiamare capitalismo diffuso, ecco.
1: L'ultima battuta, Presidente, c'è un'altra questione, quelle delle case green che arriva da Bruxelles, sostanzialmente è stato tutto posticipato, ma il rischio è enorme se dovesse ritornare prepotentemente questa idea, perché insomma i soldi è difficile trovarli in questo momento storico, soprattutto per il patrimonio abbastanza vetusto italiano da un punto di vista edilizio. È allontanato definitivamente questo rischio?
2: No, definitivamente no, perché c'è una direttiva europea che comunque pende e l'Italia, come tutti gli altri paesi, deve far sapere cosa vuol fare entro poche settimane, peraltro, perché entro la fine di questo mese si dovrà decidere se e come recepire la direttiva, perché insomma la direttiva europea non ha necessità di un atto di recepimento. Il primo passaggio era una scadenza entro il 31 dicembre scorso, un piano da portare all'Europa, alla Commissione europea, non è stato seguito, l'Italia è in mora, diciamo, in infrazione, ma insieme a tantissimi altri paesi da questo punto di vista. Io spero che insomma il governo comprenda che non è il momento di attuare quella direttiva, anche se la versione finale è meno pesante di quella iniziale, perché tra l'altro gli incentivi per gli interventi edilizi, anche quelli di risparmio energetico, sono stati fortemente ridotti, e quindi l'unica cosa che va assolutamente scongiurata è qualsiasi tipo di obbligo nei confronti dei cittadini di fare interventi. Li si può incentivare fiscalmente o in altro modo, ma non certo obbligare a fare interventi su immobili che sono appunto spesso datati, bisognosi di tante cure e le risorse economiche delle famiglie sono quelle che conosciamo.
1: Grazie davvero al presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Tessa. Chiudiamo questa puntata, non mi resta che ringraziare al di là del vetro in regia Livio Cosentini per l'organizzazione, Fabio Cruciani per la produzione, Donatella D'Amato. È tutto da Giuseppe Caporaso, l'appuntamento alla prossima trasmissione e a tutti quanti voi l'ascolto, come sempre una serena giornata.
0: Al vostro servizio.
3: In blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC,

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: RNC. La tua radio.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Torna a crescere la tensione tra Pakistan e Afghanistan. Pakistan ha minacciato una risposta decisiva dopo l'attentato di sabato scorso nel distretto di nel nord-ovest del paese, in cui sono morti almeno 15 agenti di polizia, accusando formalmente l'Afghanistan di consentire che il proprio territorio venga utilizzato come base operativa da gruppi terroristici. Il Ministero degli Esteri pakistano ha convocato oggi l'incaricato d'affari afghano a Islamabad per consegnargli una forte protesta in relazione appunto all'attacco con autobomba che, secondo le autorità pakistane, è stato organizzato da fazioni terroristiche rifugiate oltre confine, appunto in Afghanistan. Oggi visita a Milano del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che a fine mattinata ha partecipato al concerto per gli 80 anni della riapertura del teatro alla Scala nel 1946. In precedenza il Capo dello Stato aveva incontrato i giovani studenti del Politecnico Milanese, cui aveva ricordato il valore della ricerca scientifica.
2: Come sapete, una quantità di scoperte fondamentali che hanno fatto avanzare la conoscenza sono dovute a errori di ricerca, a piste rivelatesi improduttive, che poi hanno aperto degli squarci in direzione dei risultati preziosi non previsti. Quindi sbagliare è prezioso, non solo perché comunque c'è il coraggio dell'ostinazione di provare a ricercare, ma perché spesso apre strade diverse, fa riflettere. La passione questa generazione ce l'ha, anche molto più di quelle precedenti. Questa generazione, per usare un'espressione di un grande personaggio degli anni 50, è piena di valori positivi, a me piace molto. Poi certo devono riversare questa passione in orientamento, in una strada, ma è la strada loro, nuova. Noi possiamo trasmettere loro valori di convivenza, non modelli di comportamento.
1: Infezione da antivirus, la sindaca di Villa San Giovanni, nel Reggino, Giusy Caminiti, ha posto in quarantena obbligatoria Federico Amaretti, il marittimo di 25 anni, che era a bordo del volo KLM, dove si trovava anche la donna morta per antivirus. Amaretti, rientrato a casa la sera del 5 maggio, era già in isolamento volontario da quando ha ricevuto le telefonate di polizia locale e azienda sanitaria. L'uomo dovrà restare in isolamento per 45 giorni e è costantemente monitorato. La sindaca lo sente quotidianamente, le sue condizioni sono buone, Amaretti risulta asintomatico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC, Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

0: RNC,
1: la tua radio,
2: la tua radio,
3: la tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Conflitto nel Golfo Persico. I ministri degli esteri di Iran e Arabia Saudita si sono sentiti telefonicamente per la seconda volta in 24 ore, secondo quanto riportato dai media statali iraniani e rilanciato dalla CNN. Il capo della diplomazia iraniana, Arachki, e il suo omologo saudita, Faisal bin Farhan, hanno discusso degli ultimi sviluppi relativi al processo diplomatico in corso tra Iran e Stati Uniti, e intanto l'ambasciatore iraniano a Pechino ha dichiarato: sosteniamo il piano di pace cinese. E assume quindi un valore particolare la visita di Stato che il presidente americano Trump si prepara a effettuare proprio in Cina. Il capo della Casa Bianca sarà a Pechino dal 13 al 15 maggio, 9 anni dopo lo sfarzoso viaggio in Cina che effettuò durante il suo primo mandato da presidente degli Stati Uniti. Con le tensioni sui dazi, Taiwan e la rivalità tecnologica ancora sullo sfondo, il vertice metterà alla prova la capacità delle due maggiori potenze mondiali di stabilizzare il loro rapporto conflittuale e di influire sullo stop ai conflitti in corso. Vaticano, l'Istituto per le Opere Religiose, IORA, ha approvato il bilancio del 2025 che vede l'utile netto in crescita del 55,5% a 51 milioni di euro, segnando il record degli ultimi 10 anni. Il margine di interesse è pari a 32,3 milioni. La raccolta complessiva è in aumento a 5,9 miliardi, 5,7 miliardi. Nel 2024 il patrimonio netto della Santa Sede ammonta a 815,3 milioni. In aumento rispetto agli 83,4 milioni dell'anno scorso. Oggi nel Milanese è stato presentato il progetto del Monastero Ambrosiano. Sorgerà all'interno del distretto dell'innovazione di Milano con lo scopo di promuovere fede, dialogo e conoscenza. Ascoltiamo Monsignor Luca Bressan, vicario episcopale della diocesi di Milano.
2: Tre pilastri, giustamente. C'è una parte che vuole essere di accoglienza, dicevamo, nel chiostro, e che vogliamo costruire in modo paritetico con le grandi religioni, per quello l'idea appunto del giardino, dove mettere le essenze, che tutti abbiamo un giardino all'origine, ecco, raccontarlo insieme. Una parte più culturale di dialogo, la biblioteca, dove, e poi la parte invece più cristiana cattolica della pastorale, quindi la chiesa. Nella parte culturale c'è anche la grande sfida che vogliamo rilevare di questo scuola di integrazione dei saperi sul modello dell'università cattolica, che vuole far dialogare le scienze della vita, quindi il massimo dell'innovazione, con l'umanesimo che le religioni hanno saputo generare. Pensiamo un dialogo che darà molto frutto.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie, estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC presenta Cominciò così, le origini della Chiesa in una rilettura degli Atti degli Apostoli, proposta da Padre Giovanni Giorgianni. Ventesima puntata, la rivolta degli argentieri.
1: Il lavoro apostolico di San Paolo a Efeso durò poco meno di 3 anni, come egli stesso afferma nel discorso agli anziani prima di partire. Vigilate, ricordando che per 3 anni, notte e giorno, io non ho cessato di esortare fra le lacrime ciascuno di voi. Luca aveva parlato di 2 anni, ma si riferiva al periodo tranquillo dopo la separazione dalla sinagoga. In realtà Paolo aveva passato ad Efeso una parte dell'anno 54, gli interi anni 55-56 e una parte del 57. Era un periodo abbastanza lungo, per cui Paolo cominciò a pensare che era venuto il momento di partire. Dice infatti San Luca:
2: dopo questi fatti, Paolo si mise in animo di attraversare la Macedonia e l'Acaia e di recarsi a Gerusalemme dicendo: dopo essere stato là, devo vedere anche Roma. Inviati allora in Macedonia 2 dei suoi aiutanti, Timoteo ed Erasto, si trattenne ancora un po' di tempo nella provincia d'Asia.
1: Nel suo animo viaggiavano molti pensieri. Da una parte sentiva la necessità di recarsi a Tessalonica, Filippi e Corinto, che erano le comunità più importanti da lui fondate in precedenza. Dall'altra voleva anche fare una visita alla Chiesa Madre di Gerusalemme, sia per rispetto, sia per dar conto della propria attività, sia per devozione ai luoghi santificati dalla presenza del Maestro. Ma pensava ancora più vasto, perché spingeva i suoi programmi sino a Roma, che credeva indispensabile conoscere per contribuire alla sua conversione e quindi alla conversione di tutto l'impero.
3: Paolo, però, voleva che la sua visita alle chiese fosse efficace nel correggere i mali di cui aveva avuto notizia, soprattutto da Corinto. Perciò invia prima i 2 collaboratori perché preparassero le comunità alla sua venuta. Ma un imprevisto lo costringe ad affrettare i tempi. L'imprevisto fu la sommossa degli argentieri, narrata in maniera vivida e dettagliata da San Luca. Ascoltiamo.
2: Verso quel tempo scoppiò un gran tumulto riguardo alla nuova dottrina. Un tale chiamato Demetrio, argentiere, che fabbricava tempietti di Artemide in argento e procurava in tal modo non poco guadagno agli artigiani, li radunò insieme agli altri che si occupavano di cose del genere e disse:
4: cittadini, voi sapete che da questa industria proviene il nostro benessere. Ora potete osservare e sentire come questo Paolo ha convinto e sviato una massa di gente, non solo di Efeso, ma si può dire di tutta l'Asia, affermando che non sono dei quelli fabbricati da mano d'uomo. Non soltanto c'è il pericolo che la nostra categoria cada in discredito, ma anche che il santuario della grande dea Artemide non venga stimato più nulla e venga distrutta la grandezza di colei che l'Asia e il mondo intero adorano.
2: All'udire ciò si infiammarono d'ira e si misero a gridare: grande è l'Artemide degli Efesini! Tutta la città fu in subbuglio e tutti si precipitarono in massa nel teatro, trascinando con sé Gaio e Aristarco Macedoni, compagni di viaggio di Paolo. Paolo voleva presentarsi alla folla, ma i discepoli non glielo permisero. Anche alcuni dei capi della provincia, che gli erano amici, mandarono a pregarlo di non avventurarsi nel teatro. Intanto, chi gridava una cosa, chi un'altra, l'assemblea era confusa e i più non sapevano il motivo per cui erano accorsi. Alcuni della folla fecero intervenire un certo Alessandro, che i giudei avevano spinto avanti, ed egli, fatto cenno con la mano, voleva tenere un discorso di difesa davanti al popolo. Appena s'accorsero che era giudeo, si misero tutti a gridare per quasi 2 ore. Grande è l'Artemide degli Efesini!
3: L'origine e l'andamento di questa sommossa sono tracciati con maestria da San Luca. Egli mette in risalto il malumore degli argentieri e di tutti coloro che sono coinvolti nella produzione e nella vendita di tempietti riferiti al culto della dea Artemide, protettrice della città di Efeso. Questo Demetrio, che si mette a capo della sommossa, anzi la provoca, Si rivela uomo abile che sa toccare i punti sensibili dell'interesse dei suoi concittadini, prima di tutto l'interesse economico. Egli, che è un produttore di oggetti religiosi in argento, ha notato che gli affari scemano e che le prospettive per il futuro diventano sempre più grame. Non gli è stata difficile, infatti, la ricerca di mercato e l'individuazione della causa dei suoi mali, Paolo e la sua predicazione.
1: L'accusa che egli fa all'azione dell'apostolo suona come un'informazione, seppure esagerata per convenienza, dell'efficacia che essa aveva a Efeso e in tutta la provincia d'Asia. L'affermazione di Paolo, secondo cui gli dèi fabbricati da mano d'uomo non hanno alcun valore, urtava contro la persuasione del popolo pagano, che equiparava la divinità e l'idolo. Demetrio fa un abile passaggio dall'interesse economico alla credenza religiosa e infiamma i suoi ascoltatori, che lasciano il luogo dell'adunanza gridando per dirigersi verso il teatro all'aperto, dove poteva raccogliersi una moltitudine elevata e dove di solito si tenevano le assemblee popolari.
3: Tutta la città fu messa in subbuglio. Il motivo religioso non era meno forte di quello economico. Le parole con cui Demetrio accenna alla larga diffusione del culto di Artemide Efesina non contengono esagerazioni di sorta, così scrive Alfred Wickenhauser, e continua. In effetti, a quanto riferiscono le testimonianze degli antichi, la dea contava adoratori tra i greci e tra i barbari e aveva il suo tempio in numerose città. I tempietti d'argento non erano riproduzioni del grande e splendido tempio di Artemide, ma imitazioni della statua, collocate in una nicchia o in una cornice architettonica che in qualche modo imitava il frontale del tempio. Di tempietti di Artemide in argento o in altro materiale non ne sono stati ritrovati fino ad oggi,

0: Aristarco, ma non dice in che circostanze furono presi. Forse alcuni degli accusatori si saranno recati all'abitazione di Paolo e, non avendo trovato lui, hanno preso loro. Forse li avranno coinvolti casualmente. Quanto a Paolo, appare evidente che egli sia stato informato subito dell'incidente e che, dato il suo temperamento forte e sincero, abbia voluto recarsi di persona al teatro, fiducioso di poter spiegare al popolo la propria posizione, profittando magari dell'occasione per evangelizzare. Ma i discepoli non vollero saperne, sostenuti dal parere di alcuni asiarchi, i quali, benché pagani, erano diventati amici di Paolo. Costoro conoscevano meglio di lui gli umori del popolo ed erano certi che egli avrebbe corso un grave rischio, forse anche mortale, se si fosse presentato al teatro.
1: Quanto agli asiarchi, sempre il Wickenhauser ci dà questa informazione. L'asiarca, di cui si ha notizia anche nelle iscrizioni, è identico al sommo sacerdote della provincia d'Asia. Egli aveva la presidenza dell'assemblea della provincia, che si radunava ogni anno in autunno e, nella sua qualità di sommo sacerdote, sovrintendeva al culto dell'imperatore e ai giochi pubblici che con quello andavano congiunti. La sua carica, che comportava grosse spese, era annuale, ma siccome il titolo veniva conservato pure in seguito, si avevano gli asiarchi.
0: Paolo dunque non si recò al teatro, ma il racconto di Luca ci informa di un altro incidente sintomatico. I giudei della città, temendo che l'ostilità contro Paolo si rivolgesse contro di loro, spinsero un loro rappresentante, certo Alessandro, a farsi avanti e a spiegare al popolo che loro non c'entravano per nulla con le responsabilità di Paolo. Ma non appena egli si fece avanti e accennò a parlare, la folla, riconosciutolo come giudeo e quindi come ostile all'idolatria, riprese il tumulto, gridando senza tregua per 2 ore «Grande è l'Artemide degli Efesini!». La situazione rischiava di degenerare, per cui intervenne il rappresentante dell'autorità cittadina. Ascoltiamo San Luca.
2: Alla fine il cancelliere riuscì a calmare la folla e disse:
3: «Cittadini di Efeso, chi fra gli uomini non sa che la città di Efeso è custode del tempio della grande Artemide e della sua statua caduta dal cielo? Poiché questi fatti sono incontestabili, è necessario che stiate calmi e non compiate gesti inconsulti. Voi avete condotto qui questi uomini che non hanno profanato il tempio né hanno bestemmiato la nostra dea. Perciò se Demetrio e gli artigiani che sono con lui hanno delle ragioni da far valere contro qualcuno, ci sono per questo i tribunali e vi sono i proconsoli. Si citino in giudizio l'un l'altro. Se poi desiderate qualcos'altro, si deciderà nell'assemblea ordinaria. C'è il rischio di essere accusati di sedizione per l'accaduto di oggi, non essendoci alcun motivo per cui possiamo giustificare questo assembramento».
2: E con questo sciolse l'assemblea.
0: Questo cancelliere, che il testo greco chiama grammateus, cioè grammatico, scriba, doveva essere un uomo sensato e capace. Di certo era un'autorità cittadina. Con abilità richiama la folla alla realtà delle cose, pur senza offendere le suscettibilità religiose che potevano riguardare la maggioranza. Disse infatti che l'onore e il culto della dea erano al sicuro e che nessuno aveva commesso alcunché di sconveniente né contro il tempio né contro la dea. Non c'era dunque motivo di agitarsi. Se Demetrio e i suoi avevano di che querelarsi, lo facessero per vie legali e non per sommosse, che non potevano venire giustificate presso l'autorità romana e sarebbero state certamente punite.
1: L'oratore riuscì a riprendere il controllo della situazione e a sciogliere l'adunanza, una volta che aveva informato la folla sulla realtà delle cose. Molti, infatti, come dice il testo, non sapevano neppure perché erano venuti, cosa che si ripete non raramente nella storia. Comunque, tutto finì bene in quella circostanza, anche se il pericolo corso da Paolo fu davvero serio, come osserva il Ricciotti.
2: Il pericolo corso da Paolo, nonostante la benigna conclusione, era stato assai grave, certamente più grave di quanto risulti direttamente a noi. Se Paolo alcuni mesi più tardi, scrivendo ai Romani, ricorderà a Prisca ed Aquila, coadiutori miei in Cristo, i quali per la mia

0: vita hanno esposto il loro collo allude molto probabilmente a quanto i due coniugi fecero per salvarlo in occasione del tumulto degli argentieri.
1: Comunque sia, è certo che quell'avvenimento affrettò la partenza di Paolo da Efeso, come ci narra San Luca.
2: Appena cessato il tumulto, Paolo mandò a chiamare i discepoli e, dopo averli incoraggiati, li salutò e si mise in viaggio per la Macedonia. Dopo aver attraversato quelle regioni, esortando con molti discorsi i fedeli, arrivò in Grecia. Trascorsi 3 mesi, poiché ci fu un complotto dei giudei contro di lui, mentre si apprestava a salpare per la Siria, decise di far ritorno attraverso la Macedonia. Lo accompagnarono Soprato di Berea, figlio di Pirro Aristarco e secondo di Tessalonica, Gaio di Derbe e Timoteo, e gli asiatici Tichico e Trofimo. Questi però, partiti prima di noi, ci attendevano a Troade. Noi invece salpammo da Filippi dopo i giorni degli azimi e li raggiungemmo in capo a 5 giorni a Troade, dove ci trattenemmo 1 settimana.
1: Il racconto di Luca è molto scarno. Le biografie di San Paolo lo integrano con le notizie apprese dalle sue lettere. Ma qui noi ci limitiamo alla rilettura degli Atti e quindi al testo di Luca, il quale tuttavia ci dice parecchie cose. Prima di tutto che Paolo affrettò la partenza da Efeso, segno che il pericolo era stato reale e che poteva rinnovarsi. Secondo, che egli intendeva attuare il progetto di visitare le chiese fondate in terra europea e che quindi si recò a Troade, da dove si imbarcò per la Macedonia, cioè per Tessalonica, Filippi e Berea, 3 città che rispondevano bene alle sue cure apostoliche e presso cui però riuscì a fermarsi lo stretto necessario, esortando con molti discorsi i fedeli per passare a Corinto, dove invece la comunità aveva forti problemi. A Corinto Paolo trascorse i 3 mesi dell'inverno, occupato a risolvere le controversie, a fortificare gli incerti, a ribadire la dottrina della salvezza. Ma allo stesso tempo conservava sempre vivi nel cuore i grandi progetti di evangelizzazione, tanto che in questo periodo trovò anche il tempo di scrivere la lettera ai Romani.
3: Trascorso l'inverno, quando in primavera si aprivano i viaggi marittimi, Paolo aveva in animo di imbarcarsi nel porto orientale di Corinto per andare a Gerusalemme e giungervi in tempo per la Pasqua. All'ultimo momento però dovette cambiare programma perché qualcuno lo avvertì che i giudei avevano preparato insidie contro di lui durante il viaggio. Commenta il Ricciotti.
0: È poco probabile che queste insidie mirassero a impadronirsi delle rilevanti somme che Paolo portava a Gerusalemme come frutto delle collette. I giudei della diaspora non erano pirati e la mira del lucro con violenza e omicidio a danno di un connazionale non li avrebbe spinti alla congiura. Questa invece dovette essere ispirata da ragioni morali e Paolo stesso ne aveva come un vago presentimento, allorché scrivendo ai Romani li invitava a pregare per lui affinché io scampi dagli infedeli della Giudea. Il movente della congiura fu l'odio verso il giudeo rinnegato e verso l'apostolo del Messia Gesù. L'occasione era propizia. Per l'imminente Pasqua le navi che veleggiavano verso la Siria dai vari porti del Mediterraneo erano cariche di pellegrini giudei diretti a Gerusalemme. Fra tutta quella folla, un colpo ben preparato, eseguito di notte nell'oscurità di una stiva, protetto dalla complicità degli affiliati, avrebbe tolto per sempre di mezzo il rinnegato. Il suo cadavere poi sarebbe scomparso fra le onde.
3: Ma il Signore vegliava sul suo apostolo e sventò i piani dei nemici. Paolo dovette sobbarcarsi a un viaggio molto più lungo e disagevole per via di terra, ripassando per la Macedonia. A Filippi trascorse la Pasqua e poi, da Neapolis, prese il mare verso Troade, nell'Asia Minore, accompagnato da un gruppo di discepoli rappresentanti di varie comunità cristiane e divenuti suoi collaboratori nella missione. Tra gli altri, oltre al fedelissimo Timoteo, troviamo lo stesso autore del testo, Luca, che avevamo lasciato a Filippi durante il secondo viaggio missionario di Paolo e che segnala la propria presenza nel racconto con l'uso della prima persona plurale. Si avvicina il momento in cui la vita di Paolo subirà la svolta decisiva. Egli darà ancora testimonianza al Vangelo, ma soprattutto compiendo in sé quanto manca alla passione del suo maestro.
4: RNC ha presentato Cominciò così. Le origini della Chiesa in una rilettura degli Atti degli Apostoli, proposta da Padre Giovanni Giorgianni.
5: RNC in blu.
6: RNC 107.4.
7: La tua radio.
8: La tua radio.
9: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Guerra nel Golfo Persico, la tensione Iran-Stati Uniti rimane alta anche se continua il lavoro diplomatico per trovare una soluzione negoziata alla crisi. Prezzo del petrolio in netto aumento sui mercati internazionali mentre il presidente Trump prepara la sua visita in Cina. Il presidente Mattarella a Milano per le celebrazioni a 80 anni dalla riapertura del teatro alla Scala dopo la Seconda Guerra Mondiale. Intanto si addensano tensioni sul Ministero della Cultura e il responsabile Giuli oggi pomeriggio a colloquio con la Premier Meloni. Fede in dialogo con lo sviluppo della società moderna, presentato all'Abbazia di Chiaravalle il nuovo monastero ambrosiano, un progetto ambizioso che in 3 anni offrirà un punto di preghiera e confronto con tutte le religioni nel distretto milanese dell'innovazione. Buonasera ad Andrea Domaschio. Sempre in primo piano la crisi del Golfo Persico che non trova soluzione nonostante le trattative continuino. Intanto il prezzo del petrolio schizza all'insù su tutti i mercati internazionali alla vigilia della visita del presidente americano Trump in Cina. Massimiliano Cocchi.
1: Donald Trump ha definito totalmente inaccettabile la decisione dell'Iran sul piano di pace proposto dagli Stati Uniti. Dopo aver ritardato la risposta di 48 ore, Teheran ha infatti deciso di respingere la nuova bozza di accordo presentata attraverso i mediatori pakistani, definendo eccessive le condizioni imposte. Le due parti concordano sulla fine immediata della guerra, sulla rimozione del blocco navale, in cambio della riapertura dello stretto di Hormuz, ma sono ancora distanti sul dossier nucleare, che per gli Stati Uniti rappresenta una vera e propria linea rossa. Ora c'è da chiedersi come reagirà Trump, che tra 2 giorni volerà a Pechino per incontrare il presidente cinese Xi. Un accordo di pace con l'Iran lo avrebbe reso più forte. L'unica buona notizia al momento è che sia Teheran che Washington sembrano intenzionati a mantenere la tregua in attesa di trovare un accordo. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
0: E restando in Medio Oriente, regge sempre meno anche di ipotetica tregua tra Israele e Libano. Le operazioni dell'esercito israeliano si intensificano nelle regioni meridionali del paese dei cedri e l'Unione Europea vara nuove piuttosto inutili sanzioni contro i contendenti. Marco Burini.
2: Altro che tregua, ancora più guerra. Oggi pomeriggio Netanyahu ha riunito il gabinetto di sicurezza. Secondo indiscrezioni, il premier israeliano è pronto a ordinare un'espansione dell'operazione di terra nel sud del Libano, dove comunque i raid non sono mai terminati. Oggi almeno 4 morti e 5 feriti in una serie di raid nella provincia di Nabatieh. Ad Abba sono morti un anziano e suo nipote di 11 anni, 2 fratelli uccisi a Jarjua, mentre un riservista è rimasto ucciso in un attacco di droni nel nord Israele. Dal 2 marzo, inizio delle ostilità con Hezbollah, il Libano conta ormai 2.689 morti e 8.730 feriti. Giovedì e venerdì a Washington sono in programma colloqui tra rappresentanti di Beirut e di Tel Aviv, ma il primo ministro libanese Nawaf Salam dice che prima della pace Israele deve accettare tregua, ritiro dell'esercito e rilascio dei libanesi detenuti nelle sue carceri, mentre l'Unione Europea ha deciso sanzioni contro capi di Hamas e coloni israeliani violenti. Marco Burini, linea allo studio.
0: Guerra in Ucraina, risposta negativa di Bruxelles alla proposta di Putin per un possibile capo mediatore europeo che sieda al tavolo delle trattative tra Russia e Ucraina. Intanto tra i due paesi si prepara un altro consistente scambio di prigionieri di guerra col supporto diplomatico americano. Vito De Torre.
3: La proposta di Vladimir Putin di indicare un mediatore europeo ha spiazzato Bruxelles. Il presidente russo ha fatto il nome dell'ex cancelliere tedesco Schröder, noto per i suoi stretti rapporti con Mosca e per gli incarichi ricoperti in società energetiche russe. Netta la reazione europea, l'alta rappresentante dagli affari esteri Kaya Kallas ha dichiarato: non è saggio lasciare alla Russia la scelta del nostro negoziatore. Perplessità anche dal ministro della difesa tedesco, che teme un altro inganno da parte di Putin. Ancora più duro il ministro degli esteri ucraino: non sosteniamo assolutamente la candidatura di Schröder come mediatore tra Europa e Russia. Intanto l'Unione Europea prepara un nuovo sostegno a Kiev. Entro giugno saranno stanziati circa 9 miliardi di euro, di cui 6 destinati alla difesa. Vito De Torre, linea allo studio.
0: Rimane alta l'allerta sul fronte delle infezioni da antivirus registrate tra alcuni ospiti della nave da crociera Ondius, alla fine approdata a Tenerife sotto massima sorveglianza sanitaria. Da lì i passeggeri sono stati indirizzati ai rispettivi paesi di provenienza sotto stretta quarantena precauzionale. Lucia Scione.
4: Al termine delle operazioni di sbarco a Tenerife, la sfida contro l'antivirus passa alle autorità sanitarie degli oltre 20 paesi di provenienza dei croceristi che per settimane hanno vissuto un incubo sulla Ondius. Dopo la morte di 3 passeggeri, resteranno solo i membri dell'equipaggio che lasceranno la Spagna per Rotterdam, dove lo scafo sarà sottoposto a disinfestazione capillare. Il lungo periodo di incubazione del virus, che può arrivare a superare i 40 giorni, impone cautela e rigoroso tracciamento di tutti i contatti. Oggi infatti è stata accertata la positività di una donna francese rimpatriata ieri. Le sue condizioni sono peggiorate durante la notte. Positivo anche un cittadino americano che al momento non manifesta sintomi. Sempre nel principio di massima cautela, il sindaco di Torre del Greco ha disposto la quarantena per un marittimo 24enne, uno dei 4 passeggeri del volo KLM che per pochi minuti aveva ospitato la donna poi morta di antivirus. Il Ministero della Salute, in una circolare indirizzata alle regioni, ha stabilito l'attivazione delle procedure di sorveglianza per aumentare il livello di attenzione in porti e aeroporti. Lucia Scione, linea allo studio.
0: Milano celebra gli 80 anni della ricostruzione del teatro alla Scala. Stamane il capo dello Stato Sergio Mattarella ha presenziato il concerto per ricordare l'11 maggio 1946, quando Arturo Toscanini riapriva le porte del Piermarini. Il teatro risorgeva dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale. Ieri come oggi, le note di Giuseppe Verdi. Pier Achille Dolfini.
5: 80 anni fa, l'11 maggio 1946, il Teatro alla Scala tornava a riempirsi di musica. Note dove sino a poco prima c'erano le macerie della Seconda Guerra Mondiale, quella della Milano rasa al suolo nell'agosto del 1943. Oggi, alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, si è ricordato quel momento, il concerto che vide Arturo Toscanini sul podio di ritorno dal suo esilio americano. Prima i saluti istituzionali del sindaco di Milano Beppe Sale e del sovrintendente scaligero Fortunato Ortombina, poi la musica di Giuseppe Verdi e del suo Nabucco, l'opera che più di tutte racconta unità e identità di un popolo. Riccardo Sciai sul podio, in platea, volti che hanno fatto la storia del Piermarini, in palco reale come quell'11 maggio 1946 gli ospiti di Casa Verdi, la casa di riposo per musicisti voluta dal compositore. Nei palchi tanti giovani. Irachille Dolfini, linea allo studio.
0: E intanto la settimana politica inizia in un clima piuttosto teso. In primo piano le recenti scelte del ministro della cultura Giuli, che oggi è stato convocato a Palazzo Chigi per un colloquio di circa un'ora con la premier Meloni. Ci fa un quadro più preciso in diretta Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
6: Buonasera, sì, come erano le prese con altra grana interna, possiamo dire, protagonista il ministro della cultura Giuli, che licenzia 2 esponenti di spicco del suo staff e del partito di Fratelli d'Italia. Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica, è stato allontanato per la gestione del mancato finanziamento del documentario su Giulio Regeni, mentre Elena Proietti, alla guida della segreteria personale del ministro, sarebbe stata licenziata per non essersi presentata ad una missione all'estero. Giuli nel pomeriggio a Palazzo Chigi ha avuto un lungo confronto di circa un'ora con la presidente del Consiglio Meloni. Fonti di Chigi parlano di incontro proficuo e cordiale, mentre dal Ministero della Cultura sottolineano la piena sintonia nell'azione di governo. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Grazie Augusto Cantelmi. Parliamo del caso Garlasco, con l'omicidio di Chiara Poggi nel 2007, mentre la Procura di Milano esamina una possibile revisione giudiziaria per Alberto Stasi, unico condannato, emergono nuovi dettagli sul nuovo indagato Andrea Sempio, per cui è atteso a breve il rinvio a giudizio. Raffaella Frullone.
7: Il DNA sotto le unghie della vittima, l'impronta 33, lo stampo del palmo di una mano che apparterrebbe all'assassino e poi ancora le anomalie delle indagini del 2007 sono questi gli elementi con cui la Procura di Pavia ha ribaltato la ricostruzione del delitto di Garlasco, togliendo l'allora fidanzato Alberto Stasi dalla scena del crimine e mettendoci l'amico del fratello della vittima, per il quale è ormai atteso il rinvio a giudizio. Nelle carte dell'inchiesta ormai chiusa, appunti, messaggi lasciati online e intercettazioni ambientali in cui Andrea Sempio avrebbe parlato di video intimi su una chiavetta e addirittura avrebbe indicato l'orario in cui ha compiuto il delitto, il cui movente sarebbe di natura sessuale. Intanto la Procura di Milano lavora per valutare l'eventuale revisione per Alberto Stasi, che ha ormai quasi scontato tutta la sua pena in carcere. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: In Italia continua a cambiare il panorama lavorativo dei servizi. Secondo una ricerca della Confesercenti, nel commercio e nel turismo gli addetti sono cresciuti di 351.000 unità negli ultimi 6 anni, ma questo è il risultato di un forte incremento del lavoro dipendente e di una seria riduzione di quello invece indipendente. Luigi Ferraiuolo.
8: Tra 2019 e 2025 il commercio e il turismo hanno perso oltre 177.000 partite IVA, un calo del 14%. In media circa 81 piccoli imprenditori in meno ogni giorno. Basti pensare che nel 2019 un addetto su 3 tra commercio e turismo era a partita IVA. Oggi non arriva a 1 su 4. Il dato viene fuori da una ricerca di Confesercenti. Si tratta di una tendenza che si muove in direzione opposta rispetto all'andamento dell'occupazione tra commercio e turismo, cresciuta invece di 351.000 unità negli stessi anni, ben l'8% in più. Ma il saldo positivo è interamente trainato dal lavoro dipendente, che aumenta mentre l'autonomo arretra. A pesare di più sul saldo negativo degli autonomi è il commercio al dettaglio, che in 6 anni perde 135.762 addetti tra imprenditori, collaboratori e professionisti. La ristorazione invece perde 45.523 autonomi. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
0: Vaticano, l'Istituto per le Opere religiose IORA ha approvato il bilancio 2025 che vede l'utile netto in crescita del 55,5% a 51 milioni di euro, segnando il record degli ultimi 10 anni. Il patrimonio netto della Santa Sede ammonta a 815,3 milioni, in aumento rispetto agli 83,4 milioni dell'anno scorso. Lombardia ha presentato stamane all'Abbazia di Chiaravalle il monastero ambrosiano. Sorgerà all'interno del distretto dell'innovazione di Milano con lo scopo di promuovere fede, dialogo e conoscenza. Antonella Mitola.
9: Un monastero nel cuore del distretto dell'innovazione di Milano è il monastero ambrosiano che sorgerà all'interno di MIND, il polo di ricerca e sviluppo situato all'interno dell'area dell'ex Expo 2015. Nasce su iniziativa della Diocesi di Milano con lo scopo di promuovere la vita liturgica e comunitaria, il dialogo fra le religioni e il confronto fra saperi umanistici e scienze della vita. Il progetto è stato presentato all'Abbazia di Chiaravalle, alle porte del capoluogo lombardo, dove dal 1135 vive una comunità di monaci cistercensi che alla vita spirituale ha sempre unito un'intensa attività di innovazione. Il monastero ambrosiano dovrebbe essere completato entro i prossimi 3 anni. Il progetto, realizzato dall'architetto Stefano Boeri, è ispirato alla tradizione monastica. Sono previste alcune abitazioni per i monaci e al centro c'è il chiostro, suddiviso in 3 dimensioni. Il giardino delle religioni, la biblioteca delle religioni, luogo di confronto per i saperi e una chiesa che sarà il luogo di culto per il nuovo quartiere di Cascina Merlata. Antonella Mitola, linea allo studio.
0: Ed era il nostro ultimo servizio, si chiude qui il nostro giornale radio da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono. Grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.
10: Notte di classica.

Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?

RNC Note di Classica. Henri Vieuxtemps, Capriccio per viola sola, opera postuma, e Elegia per viola e pianoforte, opera 30. Simone De Bracconi, viola. Marco Sollini, pianoforte.

quindi Henri Vieuxtemps, abbiamo ascoltato Capriccio per viola sola, opera postuma, e Elegia per viola e pianoforte, opera 30. Simone De Bracconi, viola. Marco Sollini, pianoforte. RNC, note di classica. Wolfgang Amadeus Mozart, secondo movimento, adagio, dalla sinfonia concertante in mi bemolle maggiore K364 per violino, viola e orchestra. Laura Andriani, violino. Luc Beauchemin, viola. Orchestre de chambre Les Talents des Concertants, direttore Dominique Fanal. Registrazione dal vivo, Quebec, Canada, 2004.

di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla Sinfonia concertante in Mi bemolle maggiore K364 per violino, viola e orchestra. Laura Andriani, violino. Luc Beauchemin, viola. Orchestre de chambre Les Talents des Concertants, direttore Dominique Fanal. Registrazione dal vivo, Quebec, Canada, 2004. Note di classica. Béla Bartók, danze popolari rumene. A seguire Astor Piazzolla, Libertango. Jean Golu, flauto di Pan. Alessio Nebbiolo, chitarra.

Abbiamo ascoltato di Béla Bartók Danze popolari rumene e di Astor Piazzolla Libertango, Jean Golu, flauto di Pan, Alessio Nebbiolo, chitarra. RNC, note di classica. Georg Philipp Telemann, concerto in sol maggiore per flauto, archi e basso continuo. Jean-Pierre Rampal, flauto. Robert Véron Lacroix, clavicembalo. Orchestra da camera della Saar, direttore Karl Richtenpart.

0: Di Georg Philipp Telemann abbiamo ascoltato il concerto in sol maggiore per flauto, archi e basso continuo. Jean-Pierre Rampal, flauto. Robert Véron Lacroix, clavicembalo. Orchestra da camera della Saar, direttore Karl Richtenpart.
1: RNC presenta
2: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Elena Seni.
3: Benvenuti a Chiesa e Comunità, il microfono Elena Seno per questa puntata in cui affrontiamo diversi temi, dalle situazioni più preoccupanti in Africa alla luce anche delle parole di Leone XIV ieri al Regina Coeli, e poi diamo attenzione alle aree interne del nostro paese e all'impegno della Chiesa su questo. E da qui partiamo con Don Bruno Bignami, direttore dell'Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro della Conferenza Episcopale Italiana. Buongiorno e benvenuto.
4: Buongiorno, grazie.
3: Don Bruno Bignami, il suo ufficio insieme a quello per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso ha organizzato il 22esimo seminario nazionale sulla custodia del creato che si è tenuto sabato a Roma, dedicato questo seminario proprio alle aree interne. Allora, come prima cosa, com'è andato questo appuntamento?
4: Ma direi bene, cioè c'è stata una bella riflessione, tanta voglia anche di mettere la testa e il cuore su questi problemi. Capiamo che sono questioni anche molto complesse, nel senso che implicano tanti temi tra loro interconnessi, però oggi tanto più necessario appunto riflettere e avere un pensiero condiviso.
3: Ecco, proprio per riflettere, il titolo di questo seminario: aree interne, percorsi di speranza, comunità nel segno dell'ecologia integrale. Allora, sui contenuti che cosa è emerso?
4: Beh, è emerso in maniera molto forte, evidente, che abbiamo un problema con l'abitare, cioè questa cosa non dobbiamo trascurarla. Cioè, noi focalizziamo sempre la questione della fuga dalle aree interne. In realtà in questo momento il nostro paese, accanto alla fuga dalle aree interne, in cui i giovani non hanno grandi possibilità e quindi sono costretti a trovare opportunità altrove, spesso fuori Italia, c'è una fuga anche dalle aree metropolitane, cioè nelle grandi città, nelle metropoli oggi è impossibile viverci se non hai stipendi molto alti, e quindi diciamo che il turismo e tutta una serie di configurazioni attuali dell'andamento sociale ci obbligano a dire che sembra l'Italia un paese non per abitarci, e questo è il paradosso. Cioè, noi oggi viviamo non solo la fuga alle aree interne, ma la fuga anche dai centri di città, dove i prezzi non sono per giovani, non sono per persone che hanno ancora contratti magari precari, che non hanno grandi opportunità. Quindi c'è un problema dell'abitare, e partire da questo problema dell'abitare c'è tutto il tema del rapporto appunto con le aree interne, che risultano essere trascurate, fragili, spesso a loro vengono tolti quelli che sono i diritti fondamentali, cioè penso al diritto alla salute, al diritto all'istruzione e così via, e dentro queste fragilità ovviamente vi è un divario che sta crescendo.
3: Invece chi abita un territorio proprio si può prendere cura di quel territorio?
4: Sì, abbiamo bisogno di ridirci il tema dell'abitare oggi nel nostro paese, quindi questa è una grande questione che è culturale, cioè noi pensiamo che basti abitare perché si è proprietari di qualcosa o perché si riesce a fare soldi e profitto. In realtà il tema è quello comunitario, cioè delle relazioni. E se non spostiamo l'accento sulle relazioni, è evidente che anche le aree interne nel futuro potrebbero essere appetibili da fondi finanziari che sanno magari che le città sono in un contesto di guerre e così via, sono meno vivibili e più fragili, e quindi potrebbero spostare l'attenzione sulle aree interne, cosa che sta già accadendo in alcuni territori dove grandi proprietari terrieri acquistano sempre di più, cioè i fondi finanziari spostano le attenzioni e le modalità dell'abitare. La Chiesa invece pone l'attenzione sul tema dell'abitare in termini di relazioni, cioè di comunità che si costruiscono, che hanno bisogno quindi di essere ascoltate, di famiglie che hanno bisogno di servizi, e tutto questo appunto dice un ripensamento generale, un cambio di mentalità.
3: Quando c'è la possibilità di relazioni autentiche cresce anche il dialogo, no? E quindi c'è meno diffidenza nei confronti dell'altro.
4: Assolutamente, questo è vero, ed è vero anche nelle aree interne. Spesso sono luoghi anche di laboratori veri e propri di dialogo interculturale, dialogo interreligioso, di accoglienza reciproca. Per esempio il territorio dove ci sono più anziani, a volte c'è la necessità appunto di portare badanti, persone che si prendono cura, e tutto questo mondo dei caregivers è molto importante sul futuro. Non solo, ma anche nelle comunità si avverte sempre di più l'urgenza e l'importanza di avere famiglie che generano la vita, che danno anche un impulso demografico differente, che rigenerano i territori. Insomma, chiuderci a riccio non è mai la soluzione. Occorre avere sempre questa capacità di aprirci, e quando ci si apre nell'accoglienza, nella disponibilità, nell'ascolto, e lì qualcosa di bello nasce sempre.
3: E cosa può la Chiesa nelle aree interne, proprio per essere presente anche in queste zone?
4: La Chiesa può fare tante cose. Una di queste sicuramente è dare voce a chi non ha voce, quindi prestare proprio un microfono a questi territori, a queste famiglie, queste comunità che soffrono, in maniera da dare attenzione. Può chiedere appunto di cambiare i paradigmi, perché a volte i paradigmi con cui si valutano le presenze di ospedali, di scuole, è puramente tecnocratico, di numeri, ma le comunità non sono mai semplicemente numeri. Cioè, a volte l'abbandono dei territori, questo ha portato per esempio anche un abbandono idrogeologico, a problemi molto gravi proprio di tenuta, certo, del tessuto. Allora la Chiesa può dare voce a questa realtà, la Chiesa può costruire e fare quello che nel suo DNA, appunto, costruire comunità, reti territoriali, e se facesse queste realtà già sarebbe tanto. E poi educare i propri fedeli a quella cura del dialogo anche interreligioso, ecumenico, che oggi è quanto mai necessario nell'incontro con altre culture, imparare a conoscersi e stimarsi e superare i pregiudizi.
3: Grazie davvero Don Bruno Bignami per questi spunti, per averci portato nel seminario sulla custodia del creato che si è tenuto sabato a Roma, averci portato i contenuti anche qui a Chiesa e Comunità.
4: Grazie a voi.
3: E ora spazio all'Africa. Leone XIV oggi ha ricevuto in udienza il primo ministro della Repubblica del Sudan, Abdel Hafiz, il quale si è successivamente incontrato anche con il cardinal Pietro Parolin, segretario di Stato, accompagnato dal sottosegretario per i rapporti con gli Stati. Nel corso del cordiale incontro in segreteria di Stato, fa sapere il comunicato diffuso oggi al termine dalla sala stampa della Santa Sede, è stata sottolineata l'importanza delle relazioni tra la Santa Sede del Sudan, così come il rilevante contributo della Chiesa locale al bene del paese. È stata inoltre affrontata la grave crisi che da oltre 3 anni affligge il Sudan, lacerato dalla guerra. In questo senso è stata ribadita l'urgente necessità di giungere ad un cessate il fuoco, offrire assistenza alle popolazioni, avviare un dialogo sincero tra tutte le componenti della nazione sudanese al fine di porre termine al conflitto e costruire insieme la pace. Questa la nota appunto che arriva dal Vaticano sull'udienza oggi da parte del Papa del primo ministro della Repubblica del Sudan. E Papa Leone XIV ieri, dopo la recita del Regina Coeli affacciato su Piazza San Pietro, ha espresso anche preoccupazione per quanto sta avvenendo nella regione del Sahel. Ascoltiamo le sue parole su questo.
1: Ho appreso con preoccupazione le notizie sull'aumento delle violenze nella regione del Sahel, in particolare in Chad e in Mali, colpiti da recenti attacchi terroristici. Assicuro la mia preghiera per le vittime e la vicinanza a quanti soffrono. Auspico che cessi ogni forma di violenza e incoraggio ogni sforzo per la pace e lo sviluppo in quell'amata terra.
3: Così Papa Leone sui recenti attacchi in Mali e Chad. Cerchiamo di capire meglio. Allora, buongiorno al professor Marco Aime, antropologo e africanista, a cui chiediamo subito che cosa sta succedendo nel Sahel.
5: Buongiorno a voi. È una situazione molto complessa che, diciamo, si è aggravata a partire dal 2011, quando, dopo la caduta e l'uccisione di Gheddafi, leader libico, gruppi del sud della Libia hanno invaso il Mali, e dopodiché, non solo in seguito a questo, ma tutta una serie di eventi, tutta l'area Sahel-Sahara, e particolarmente negli stati del Niger, Mali e in parte Burkina Faso, si sono stanziati gruppi jihadisti di varie tendenze, a volte anche in conflitto tra di loro, che hanno sono in pratica impossessati di questi territori, ed allora ci sono dei conflitti continui tra questi gruppi e gli stati nazionali, i governi nazionali. Nel 2013 la Francia intervenne con una missione militare che rioccupò le tre città principali del Mali, cioè Timbuktu, Kidal e Gao, ma questi gruppi hanno continuato a muoversi nel deserto. Qualche anno fa, un paio d'anni fa, i francesi hanno ritirato quella missione e sono stati sostituiti da soldati russi della ex brigata Wagner, oggi si chiama Africa Corps. Ma di fatto in questi ultimi giorni c'è stato stati dei forti attacchi da parte di alcuni gruppi jihadisti che hanno preso il controllo di Kidal, che è la città forse più remota, hanno attaccato Timbuktu, ma addirittura sono arrivati alle porte della capitale.
3: Quindi una situazione molto preoccupante. In tutto questo la popolazione come vive?
5: Vive innanzitutto nella paura, ma anche purtroppo delle distruzioni e delle violenze, perché soprattutto nei primi tempi, quando membri di questi gruppi jihadisti invadevano città e villaggi, spesso uccidevano, violentavano, in molti casi costringevano bambine di 10-12 anni magari a diventare mogli, le spose di alcuni di loro. Ecco, quindi la violenza permane sulle persone, addirittura anche sugli edifici sono stati distrutti dei mausolei che in realtà appartenevano al mondo islamico, ma che loro ritenevano oggetti di idolatria. Quindi c'è anche una fuga poi da questi villaggi, senza contare che poi lo scontro si è anche trasformato delle rivalità etniche come quelle tra i pastori Peul e gli allevatori Bambara o Dogon in conflitti presuntamente di ispirazione, diciamo, religiosa, anche se poi la religione c'entra relativamente, così come l'etnia, ma che comportano attacchi ai villaggi, uccisioni di persone e di animali.
3: Leone XIV riaccende l'attenzione su quest'area che invece sembra dimenticata dalla comunità internazionale. Lei prima citava il ruolo della Francia, anche il ruolo dei mercenari russi, però si parla poco di questa zona dell'Africa.
5: Sì, come spesso accade, dove non ci sono interessi particolari, i media non si concentrano più di tanto, quindi sì, se ne parla troppo poco, dimenticando anche il fatto che questa situazione di continuo violenze, diciamo destabilizzazione, è legata o diciamo anche è connessa anche a un qualcosa che invece ci tocca molto da vicino, perché questi gruppi jihadisti nel deserto controllano tutto il traffico di cocaina che dal Sud America arriva con questi aerei che vengono chiamati Air Cocaine, in piste clandestine di questi paesi israeliani, e poi attraverso con dei camion raggiungono le coste del Nord Africa per poi arrivare in Europa. Quindi la cocaina che gira in Europa è rifornita da parte di questi gruppi jihadisti, e sugli stessi camion che trasportano la cocaina spesso viaggiano quelle persone, quei giovani che tentano poi di raggiungere l'Europa. Ecco, quindi c'è un filo che ci lega a questa situazione, ma che forse spesso, troppo spesso, non vogliamo vedere.
3: Traffici illeciti, quello degli esseri umani, quello della droga, ma ci sono anche risorse economiche che arrivano da lì nella nostra Europa?
5: Allora, il caso del Niger è emblematico. Il Niger è uno dei paesi con i più ricchi giacimenti di uranio, e non a caso la Francia, che ha puntato tutta la fornitura del suo patrimonio energetico sulle centrali nucleari, si è trovata fortemente in crisi nel non avere più il monopolio e comunque anche il poter acquistare uranio a prezzi molto più bassi di quelli di mercato, mentre oggi invece si trova a doverlo fare. C'è anche una notevole quantità di giacimenti auriferi, quindi ci sono delle ricchezze di materie prime che sono anche queste, oltre appunto alla droga, che non è una materia prima ma di transito, che sono sicuramente rientrano nelle cause, ecco, di questi conflitti.
3: Professor Aime, noi la ringraziamo molto per averci aiutato a guardare a quest'area dell'Africa che appunto non sempre trova spazio nei racconti.
5: Grazie a voi.
3: E non solo la fascia del Sahel, anche più a sud nel continente africano, in Mozambico, ci sono violenze che vi riportiamo grazie alle notizie che ci sono giunte da una persona che è in missione nella regione di Cabo Delgado, che è opportuno resti anonima. Il 30 aprile scorso è stata distrutta una chiesa di Meza in un attacco jihadista, ma ci riferisce questa persona in missione, gli attacchi sono continui tutti i giorni, anche se la situazione formalmente è tranquilla, perché è difficile avere notizie anche per chi vive lì. La gente si è adattata, abituata a queste violenze, di giorno lavora nei campi, di notte dorme nella foresta, si nasconde. Questi gruppi jihadisti sono ora più organizzati, hanno anche armi più forti a disposizione. La persona in missione che abbiamo raggiunto ci ha raccontato che chiedono se sei cristiano e se rispondi di sì ti uccidono, se invece dici di no fanno allora domande sul Corano. Ci sono bambini che assistono all'uccisione dei propri genitori. Sono davvero violenze inaudite. Però la fede in Mozambico è semplice, ma è profonda, ci ha raccontato ancora questa persona missionaria. Nonostante sia un paese con un'evangelizzazione tutto sommato giovane, è una fede forte, e anche di fronte alle violenze efferate le persone non dubitano di Dio. Anche con la maggioranza islamica i rapporti sono buoni. I giovani però finiscono a combattere perché non hanno possibilità di futuro, di sopravvivenza in un paese dove la fame è grande, muoiono e le famiglie nemmeno lo sanno. Eppure il Mozambico è un paese con risorse di tutti i tipi, le violenze si inseriscono anche in questo quadro di risorse, dove c'è interesse a far fuggire la gente per poter avere campo libero. Secondo la persona che è in missione, che appunto ci ha parlato, è necessario che il governo metta fine al terrorismo, dia possibilità ai giovani di un futuro rispondendo ai bisogni della popolazione. Vi riportiamo quanto ci è stato detto in modo davvero accurato, perché anche il Mozambico è un angolo di mondo dimenticato e noi invece vogliamo dare attenzione qui a Chiese Comunità anche a questo paese. prima di terminare la puntata abbiamo anche le parole di Papa Leone nel discorso in inglese rivolto ai partecipanti al colloquio promosso dal Dicastero per il dialogo interreligioso e il Royal Institute for Interfaith Studies, udienza di stamane. La compassione e l'empatia sono purtroppo oggi in pericolo di scomparire, ha detto Leone XIV. I progressi tecnologici ci hanno resi più connessi che mai, ma possono anche portare all'indifferenza, il monito appunto che giunge dal Papa, secondo il quale il flusso costante di immagini e video delle difficoltà altrui può intorpidire i nostri cuori invece di scuoterli. Ci siamo abituati alla sofferenza degli altri pensando non mi riguarda, non mi interessa, non è affar mio, la citazione delle parole pronunciate da Papa Francesco a Lampedusa. Questo tipo di apatia sta diventando una delle sfide spirituali più gravi del nostro tempo, ha detto commentando il Leone XIV. È davvero tutto, ringrazio Gabriele Miglietti in regia e da parte mia Elena Seno a tutti voi un buon proseguimento di ascolto.
2: Chiesa e comunità.
6: La tua firma è più di quanto credi, anche a Trento.
7: Ci troviamo nel centro di accoglienza notturna La Visotto, è un dormitorio nella città di Trento che ospita 24 persone senza dimora che vivono in strada e che hanno bisogno di un posto dove poter stare, soprattutto in una città come Trento, che in inverno sicuramente è una città molto fredda. E noi siamo un dormitorio, quindi ai nostri ospiti offriamo ovviamente un letto, un luogo in cui stare, e offriamo la possibilità di lavarsi, di lavare i propri vestiti, la cena e anche la colazione al mattino. Ma ovviamente offriamo quello che noi diciamo la relazione alle persone che ospitiamo ogni giorno, relazione con noi operatori, relazione con i volontari che vengono a prestare servizio qui nella nostra struttura e con tutte le persone che appunto gravitano intorno al nostro dormitorio.
8: Lei le chiamo per cortesia che apro la mano dietro, grazie. Allora, come siamo messi con la cena stasera? C'è buono?
9: Sì, spero.
10: Dalla Visotto porto a casa anche un senso di famiglia e di relazione, anche a volte proprio autentica, perché ci sono le persone che lo frequentano, che ti consegnano le loro storie, e questo mette in relazione, diciamo, la nostra dimensione umana.
11: E io trovo bene qua alla Visotto, perché si sente meglio e come si cerca il lavoro con voglia, no? Dormi fuori e resti male, come che vai a lavorare? Non riesci a lavorare.
7: E anche grazie ai fondi dell'8 per 1000 per la Chiesa Cattolica che noi riusciamo ad ospitare ogni anno tantissime persone che si trovano in una situazione di grande difficoltà.
12: Penso che questi posti vadano supportati e abbiano molto senso d'esistere proprio perché rappresentano un piccolo baluardo di umanità, un piccolo baluardo di accoglienza e di voler bene una comunità che è fatta di tante persone, di tante storie e di tanti vissuti che hanno ragione di essere e hanno ragione di esistere.
13: Io spero che il mio futuro sarebbe qui. Perché vedo l'ambiente è bellissimo, cioè tutto è positivo, cioè nel mio punto di vista è tutto positivo, quindi in questo momento tocca a me di essere anche positivo.
6: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
14: Tutti i giorni, 20

del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC presenta
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti.
2: Non c'è pace per la Biennale d'Arte a Venezia. Al secondo giorno della Biennale più divisiva di sempre arriva la presa di posizione di 52 artisti. Sono quasi la metà di tutti quelli partecipanti e rappresentano 19 padiglioni di altrettante nazioni che hanno deciso di rinunciare a concorrere ai premi in solidarietà alla giuria che si è dimessa in blocco dopo che c'erano state le polemiche relativamente a Stati Uniti, Russia, Israele. Israele, eccetera. Ancora ieri la commissaria del contestato padiglione russo difendeva il diritto di Mosca ad esserci. La musica, dice, ha superato il rumore delle polemiche. Ricordiamo, il padiglione russo è rimasto aperto nei primi tre giorni, diciamo, di anteprima, e dal 9, quando si è aperto ufficialmente, è rimasto praticamente chiuso. Ma il segnale più forte è che i visitatori, pare, dei primi giorni abbiano snobbato comunque il padiglione russo, non abbiano neanche voluto curiosare per andare a vedere cosa c'era, anche magari dai vetri, e quindi insomma anche questo è un segnale. Benvenuti a In Blu Social Club, io sono Carlo Magistretti e questo è il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli, e questa è una delle tante grane che si è trovato il ministro della cultura Giuli a dover gestire e risolvere. Tant'è che c'è stato, avete sentito forse dai notiziari, un terremoto nel Ministero della Cultura, perché Giuli ha licenziato i suoi due sottoposti più importanti. Vi darò i dettagli, ma poi parleremo anche di altro, compreso il furto alla mostra degli abiti di scena di Raffaella Carrà. Gli Spandau Ballet per cominciare la settimana e la nostra puntata di In Blu Social Club, Through the Barricades.

Street Barricades, Spandau Ballet. È un po' sulle barricate il ministro Giuli in questo periodo per tutta una serie di situazioni che si sono verificate nel mondo della cultura e dello spettacolo. La settimana scorsa vi raccontavo di quello che lui aveva detto in occasione dell'incontro al Quirinale con Mattarella, con tutte le maestranze, tutti gli operatori del settore cinematografico all'indomani dei David di Donatello, e riguardo in particolare a un caso, il documentario su Giulio Regeni, che aveva scatenato delle polemiche anche da parte del produttore Domenico Procacci, della sua Fandango. Aveva detto proprio durante il suo discorso: è stato un errore grave escluderlo dai finanziamenti pubblici e bisogna mettere ordine, ha detto, opererò dove ci sarà opacità e imperizia. Ecco, ha usato queste parole e in effetti lo ha fatto, perché ha licenziato due dei suoi più stretti collaboratori. Si tratta di Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica, ed Elena Proietti, capo della segreteria personale. Merlino perché appunto non ha autorizzato il finanziamento al documentario su Regeni, lo ricorderete, insomma, il caso del Regeni, il ricercatore giovane italiano torturato e ucciso in Egitto qualche anno fa. E Elena Proietti invece non ha partecipato a una missione istituzionale negli Stati Uniti lo scorso mese, e qui insomma anche lì Giuli si sarebbe molto seccato. Tra l'altro, il documentario Tutto il male del mondo di Simone Manetti su Giulio Regeni, diciamo, tra le motivazioni per cui non ha avuto i fondi c'era anche il fatto che la commissione riteneva difficile la sua realizzazione, e il produttore Procacci ha detto: è molto strano perché il film era già pronto e quindi chiedevamo soltanto i finanziamenti per, diciamo, poter concludere la produzione, ma era già stato girato. Giulia ha sottolineato come le commissioni siano indipendenti dalla volontà del ministro, ha preso le distanze, come dicevamo, dalla bocciatura del film, ha deciso di intervenire direttamente. E in questo periodo, come abbiamo sentito, le polemiche alla Biennale di Venezia, vi ricordate alla Fenice Beatrice Venezzi, e ora questo caso, il centro-sinistra attacca e chiede le dimissioni, e qui siamo di nuovo nell'ambito più politico, che non è proprio il nostro tema. Noi ci occupiamo fondamentalmente di cultura e spettacolo, con notizie interessanti, tra cui anche quella che lascia un po', diciamo così, con l'amaro in bocca, perché riguarda un pezzo di storia del mondo dello spettacolo italiano, cioè Raffaella Carrà. Tra poco.

Adesso parliamo di Raffaella Carrà, come vi dicevo, un pezzo di storia d'Italia, un pezzo di ognuno di noi. Rumore è il titolo della mostra che a San Benedetto del Tronto voleva celebrarla e celebra Raffaella Carrà, ma purtroppo due cinture Swarovski sono state trafugate dalla mostra. La scoperta è avvenuta ieri nel giorno di chiusura. Secondo le prime indagini non ci sono segni di effrazione, quindi è probabile che le cinture siano state rubate durante i giorni di apertura al pubblico. Una brutta sorpresa per gli organizzatori. I preziosi capi esposti appartengono a due collezionisti, Giovanni Gioia e Vincenzo Mola, che hanno insieme oltre 300 costumi di scena legati a Raffaella Carrà. Ora i carabinieri indagano, vedremo che cosa tireranno fuori, insomma, dalle indagini. Speriamo che si riesca a ritrovare chi è stato. Molto triste, ecco, anche questo gesto, questo tipo di gesti sono davvero molto tristi. Il primo giugno un'altra grande diva avrebbe compiuto 100 anni, Marilyn Monroe. Il mito della Monroe è ancora naturalmente molto vivo e molto forte. Due case d'asta negli Stati Uniti porteranno sul mercato centinaia di oggetti legati alla sua vita privata e artistica, lettere per esempio, appunti personali, abiti, accessori custoditi e nascosti per decenni. Non si conosceva di molti di questi insomma, l'esistenza, e andranno all'asta prossimamente. Vi terrò aggiornati su quello che succederà.

Adesso parliamo di premi letterari. Marta Cristofanini con Selenide Racconti Edizioni è l'editore. Ha vinto il 70° premio Ceppo Biennale Racconto, realizzato nell'ambito delle iniziative di Pistoia, Capitale Italiana del Libro 2026. L'autrice è nata a Genova, è appassionata di teatro e arti performative e con questo libro è al suo esordio letterario. Il 70° premio Ceppo Internazionale alla carriera era già stato attribuito nei giorni scorsi allo scrittore francese Mathias Henard, e c'è un altro premio di cui vi voglio parlare, che è il premio Vicino Lontano, il premio Terzani. Si è conclusa la 22esima edizione del Festival Vicino Lontano, dedicata al respiro. Quest'anno ne avevamo parlato, al centro della 4 giorni la consegna del premio Terzani, che è andato ad Alaa Farage per il suo libro Perché ero ragazzo, pubblicato da Sellerio. Una promessa del calcio libico, Farage è stato condannato a 30 anni di carcere perché è ritenuto uno degli scafisti dell'imbarcazione su cui ha viaggiato per arrivare in Italia. Nel 2025 ha ricevuto una grazia parziale da Mattarella, è intervenuto a Udine con l'autorizzazione del Tribunale di Sorveglianza di Palermo. Nella motivazione c'è scritto: studiare, imparare è diventato il suo modo di sopravvivere, continuando ad affermare la sua innocenza e accettando fiducioso nella giustizia il ruolo del detenuto e mai quello del criminale.

Ci sono polemiche anche nel settore della musica dal vivo. Doveva essere una kermesse mai vista in Italia, l'Elwot Festival alla RCF Arena di Reggio Emilia, capienza 103.000 spettatori per 3 weekend a luglio. Impressionante il cast con nomi importanti come Kanye West, Travis Scott, Chainsmokers e altri. Tra gli addetti ai lavori però si mormorava che il progetto fosse troppo ambizioso. Al di là dei costi troppo alti per essere sostenibili secondo gli osservatori, il fondatore e direttore artistico Victor Iari Milani non risultava avere esperienze nell'ambito dei grandi eventi. Lui stesso si era presentato ai giornalisti come organizzatore di feste private di lusso, citando come esempio le nozze della figlia di Putin. Ora i nodi stanno venendo al pettine. In settimana la società partecipata dalle cooperative e imprenditori locali che gestisce questo spazio, la RCF Arena, ha cessato ogni collaborazione con Milani, che promette battaglia legale. Dice: Elwot è il nome del festival, l'ho creato io, è di mia proprietà. E la società risponde che lui è proprietario del nome ma non del festival. La rassegna infatti è stata ribattezzata RCF Arena Summer Shows e i concerti sono confermati al momento, con qualche bega politica sia per le posizioni antisemite di Kanye West, che ovviamente sono già state sollevate in altri contesti anche americani, sia perché per questo evento le coop emiliane si sono esposte economicamente molto e qualcuno dice troppo, e c'è già chi chiede conto in caso di annullamento o perdite consistenti di denaro. E anche qui vi terrò aggiornati su quello che sarà l'evoluzione della situazione.

0: Ora ricordiamo un paio di persone importanti nel mondo della letteratura. Prima di tutto lo scrittore giapponese Koji Suzuki, considerato una delle figure più influenti della narrativa horror contemporanea. Aveva 68 anni, è morto a Tokyo a causa di una malattia, era nato nel 57, aveva esordito nel 90 con un romanzo che ebbe un grande successo e che poi divenne anche due film. Allora, il romanzo di esordio era Rakuen, ma la svolta decisiva arrivò nel 91 con appunto Ring, in Italia pubblicato da Editrice Nord, il romanzo incentrato su una videocassetta maledetta che condanna a morte chiunque la guardi entro una settimana. Divenne rapidamente un best seller il libro, un punto di riferimento dell'horror moderno. Divenne un film prima giapponese nel 98, che contribuì alla diffusione internazionale del cosiddetto J-horror, l'horror appunto giapponese, e ispirò il remake hollywoodiano che fu di grande successo con l'omonimo titolo nel 2002, The Ring, contribuendo a portare l'opera di Suzuki a un pubblico ancora più ampio. Nel corso della sua carriera lo scrittore ha ampliato l'universo narrativo di Ring con altri due romanzi, Spiral e Loop, entrambi tradotti in italiano da Editrice Nord, oltre ad altri lavori come Dark Water, anch'esso adattato per il cinema sia in Giappone sia negli Stati Uniti. Insomma, un personaggio sicuramente importante dal punto di vista della narrativa horror. E poi parliamo di Nicola Codignola. È morta a Firenze a 84 anni, la pedagogista, autrice e figura centrale dell'editoria per l'infanzia, è stata fondatrice e anima storica della casa editrice Fata Track, che ha rivoluzionato il libro per l'infanzia, trasformandolo sempre nel segno della libertà e dell'immaginazione in uno spazio di impegno storico e democratico.
1: In blu Social Club.
0: E siamo così arrivati alla fine di In Blu Social Club di oggi. C'è tempo per segnalarvi cosa c'è stasera. In prima serata su TV 2000 c'è un film intitolato Esther e il Re, film statunitense del 1960 con Joan Collins. È la storia di una donna che si appresta a sposare un soldato persiano, una fanciulla ebrea, Esther, appunto, che viene condotta con la forza nell'harem del re, il quale deve scegliersi una sposa. Esther spera di sottrarsi all'infelice sorte, ma viene esortata ad accettare la corona, e questo è un po' il sunto, diciamo, del film Esther e il Re, questa sera su TV 2000 in prima serata. TV 2000, canale 28 del digitale, 157 di Sky. Io sono Carlo Magistretti, grazie per averci seguito, vi aspetto con In Blu Social Club, il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli, domani sempre qui, stessa ora, stessa radio. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di serata all'ascolto di In Blu 2000.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti. In Blu, la radio con tante radio dentro.
2: RNC presenta
1: In cammino. Con Enrico Segni.
3: Buonasera e bentrovati. Eccoci ancora insieme per una puntata di In Cammino alla radio. Amiche e amici di In Blu 2000, oggi parliamo dei santi e delle loro città come testimonianze vive che creano comunità.
1: In Cammino.
3: Un racconto che proviamo a fare, lo ringraziamo per questo, per essere qui nei nostri studi. Michele Tridente, bentornato, Michele.
4: Grazie a voi per l'invito.
3: Grazie, segretario generale di Azione Cattolica. Allora, insomma, con te volevamo fare questa riflessione questa sera, Michele. Aiutaci, insomma, ad andare a fondo in questa, diciamo, in quest'idea che abbiamo avuto. Spesso noi abitiamo in luoghi che portano i segni attraverso delle opere, attraverso i nomi delle strade, i nomi delle frazioni, di grandi nostri predecessori. Erano normali cittadini, sacerdoti, laici, che durante poi, nel corso degli anni, nel corso dei secoli, sono diventati santi. Il rapporto delle città con la santità è un rapporto che dovrebbe essere sempre in qualche modo coltivato per non sprecare quanto è stato fatto. Una riflessione che spesso si dà per scontato?
4: Sì, però la nostra Italia, tutti dal piccolo borgo alla grandi città come Roma, respirano della storia di questi, come dicevi, cittadini illustri, insomma, che all'epoca in cui hanno vissuto da buoni cristiani, da bravi cittadini, ma non sapevano ovviamente di restare famosi, restare ai posteri. Però questo legame dei santi con le città ci dice una cosa importante. importante per la nostra fede, cioè che la santità non è qualcosa di astratto, ma che va vissuto nella concretezza della vita di tutti i giorni, nella concretezza dei problemi del tempo, no? I santi hanno vissuto pienamente i problemi del loro tempo, certo, senza astrarsi, senza chiudersi in una spiritualità che magari a volte anche noi, sbagliando, vediamo come un qualcosa che è fuggire dalla storia, no? Fuggire dalle questioni del tempo. E credo che tutti i santi, chi in maniera più nascosta, chi in maniera più grande, ha lasciato qualcosa di concreto, delle opere concrete, non solo materiali, ma anche ovviamente culturali, spirituali, educative, nella vita della comunità. E nello stesso tempo ogni santo è stato capace di vivere la fede in maniera comunitaria, cioè di farsi plasmare nella fede dal rapporto con gli altri, dalla vita delle comunità.
3: Santi che in quella città, in quell'epoca, sono stati capaci di ascoltare quello che la città chiedeva, o di ascoltare magari i lamenti, no, di una città. Penso a Torino, i santi sociali, poi ci arriviamo, perché insomma da Frassati, cioè Cattolica, insomma, abbiamo fatto dei collegamenti anche per arrivare poi ad avere qui Michele Tridente. E sono delle città che, se non avessero avuto l'intuizione di quei 4-5 persone che poi hanno fondato congregazioni, hanno fondato dei interi quartieri sociali, le città come sono oggi non sarebbero così, insomma.
4: Sì, certamente. Credo che i santi in qualche modo hanno saputo ascoltare le gioie, le speranze, le tristezze e le angosce, per dirla con il concilio, delle persone del loro tempo. Sono stati un po' la voce e l'orecchio della Chiesa in quelle circostanze. Io credo.
5: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambaraba Cici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambaraba Cici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: di Mino Milani, Le cronache di Merlino. Il tradimento dell'uomo grigio. Capitolo decimo. Le principesse non hanno fame. Il sole stava tramontando e il tramonto aveva incendiato le grandi nuvole che vagavano lente nel cielo quando i due si fermarono. Guardandosi senza dir nulla, compresero di essere ormai sul punto di cadere a terra, incapaci di rialzarsi. I loro volti erano ugualmente pallidi, ugualmente affilati dalla stanchezza e dalla fame. Per troppe ore avevano camminato, troppo a lungo erano stati stretti dall'angoscia e dalla paura, da troppe ore non mangiavano. Fino a quando le gambe li avevano portati, la fame, la sete e la stanchezza non si erano fatte sentire. Era stato sufficiente che si fermassero un attimo perché fossero presi da un'infinita debolezza. Con fatica, Brandano disse: «Principessa, devo cercare qualcosa da mangiare perché tu hai fame». Selvaggia non aveva mai saputo né mai immaginato che cosa fosse la fame e alle parole di Brandano replicò pronta: «Fame? Le principesse non hanno fame!»
1: «Tu dici cose vere. Le principesse non hanno fame quando hanno da mangiare, quando sono nei loro castelli. Ma qui», aggiunse Brandano, e con un cenno indicò i cespugli, gli alberi e la nera foresta di Svarvaldo, «non c'è nessun castello. Siedi, aspetta». E senz'altro se ne andò, scomparendo in una piccola valle.
0: Rimasta sola, Selvaggia fece un gesto stizzito. Una principessa, quale lei era, aveva mostrato debolezza a un servo come Brandano. Ciò era assai grave. Tutti, da sua madre a suo padre, ai suoi maestri e precettori, le avevano insegnato a non mostrare mai alcuna emozione. «Ricordati, Selvaggia», le avevano detto infinite volte, «che una vera principessa non è mai contenta, non è mai scontenta, non è mai triste, non è mai allegra, non è mai stanca, non ha mai fame, non ha mai sete». Ah, ora avrebbe mostrato a quel servo come sapeva comportarsi una principessa. Intanto, dal momento che una principessa non può sembrare una stracciona, cercò di ripulirsi la gonna, che era tutta insaccherata. Dopo un po' tornò Brandano. Sorrideva e portava, tra le braccia tenute contro il petto, mele gialle e susine. «Ecco, principessa, sono stato fortunato e ho trovato questi frutti», disse deponendo ai piedi della fanciulla quel suo carico fragrante. Selvaggia abbassò appena gli occhi, poi li rialzò e disse freddamente: «Non ho voglia di mele e le susine non mi piacciono». Mortificato, Brandano non seppe che cosa rispondere. Sedette, quindi, con lo sguardo rivolto alla foresta, che si veniva incupendo nella prima penombra della sera. Passò un po' di tempo. Chiese Selvaggia: «Non mangi, servo?» «No». «Eppure mi pareva che tu avessi fame».
1: «Infatti io ho fame, principessa, ma so che un servo non può mangiare se non mangia la sua padrona».
0: «Vuoi forse dire che se mangiassi io mangeresti anche tu?»
1: «Sì».
0: «E allora, poiché non voglio che tu resti affamato, mangerò un po' di questa frutta», disse Selvaggia, che in realtà
1: vedendo me e le susine, aveva sentito più intensa che mai la fame e prese una mela. Stava per addentarla quando Brandano gliela tolse di mano, con il coltello la tagliò e la mondò e poi gliela porse in quattro spicchi. Mai mela, anzi mai cibo, era apparso migliore a Selvaggia, tanto che dovette lottare con se stessa per non mangiare troppe di quelle profumate dolcissime susine. Prima che l'ombra scendesse, i due ragazzi, ben decisi a non procedere oltre, entrarono guardinghi sotto le prime piante della foresta di Svarvaldo. Fu come lasciarsi alle spalle il mondo che conoscevano per entrare in un altro mondo di cui non sapevano nulla. Alla ultima, debole luce del tramonto, Brandano trovò una specie di nicchia tra due enormi radici di un albero secolare. La riempì di foglie secche e disse: «Questo sarà il tuo letto, principessa. Ti auguro di dormire e di vincere la stanchezza». «Non sono stanca», replicò pronta Selvaggia. Poi chiese: «Tu dove dormirai?» «Un posto lo troverò. Ma prima farò per un poco la sentinella», rispose Brandano e andò a sedersi dall'altro lato dell'albero, prendendo un robusto ramo e cominciando con il coltello a preparare un bastone. Dopo un po' udì il respiro regolare di Selvaggia che si era addormentata. Ne fu contento. Ora toccava a lui dormire. Pensò di prendere un po' di foglie secche per farsene un giaciglio. Ne raccolse una bracciata. Stava per prendere un'altra, ma si fermò con un sussulto, guardando davanti a sé nella fitta oscurità della selva. Due occhi fiammeggianti lo fissavano.

0: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Cose di musica. Cose di musica. A cura di Paola De Simone.
2: Parte una nuova settimana di Cose di Musica e come sempre saranno tre storie a guidarci dentro la musica. La prima riguarda un libro di Enrico Ruggeri intitolato 40 vite senza fermarmi mai. La seconda un disco Stupida di Alessandra Amoroso e la terza un autore Renzo Zenobi. Ora c'è una canzone d'apertura, ma poi si comincia.

libro 40 vite senza fermarmi mai di Enrico Ruggeri è un'autobiografia pubblicata da La Nave di Teseo nel 2024. Non si tratta di una semplice cronologia di eventi, ma di un ritratto personale in cui Ruggeri intreccia quasi 50 anni di carriera artistica con la storia della musica italiana e dell'Italia stessa. L'autore milanese, figura di spicco del panorama musicale nazionale, vincitore di due festival di Sanremo nell'87 e nel 93, percorre la propria vita da quando nel 1977 registrò il primo album in studio, raccontando con sincerità sia i momenti di successo sia le difficoltà e le trasformazioni personali e professionali.

stessa cantata da Enrico Ruggeri ai tempi dei Decibel rappresenta la svolta, il passaggio dal punk alla ribalta nazionale. Simboleggia l'inizio della sua prima vita artistica e il distacco da certi canoni musicali dell'epoca. Passaggi che sono raccontati nelle pagine di 40 vite senza fermarmi mai, l'autobiografia di cui stiamo parlando stasera e sulle cui pagine la narrazione è diretta e riflessiva. Ruggeri confessa di aver vissuto emozioni intense sul palco e di aver affrontato episodi di fragilità, errori, incontri significativi, tradimenti e salvataggi personali. Attraverso un linguaggio che mescola introspezione e aneddoti, l'autore mette in luce come la musica sia stata il motore e la ragione di tutta la sua esistenza.

0: Il portiere di notte è una delle canzoni più cupe e introspettive di Enrico Ruggeri, che racconta storie ai margini con la profondità tipica del cantautore milanese. Di Ruggeri è anche il libro di cui stiamo parlando, 40 vite senza fermarmi mai, il cui testo non segue una scansione cronologica rigida, ma si presenta come un mosaico di vite, momenti, incontri e ricordi che riflettono la complessità di un percorso umano e creativo. Dai concerti turbolenti negli anni di piombo alle collaborazioni con artisti e figure di rilievo, Ruggeri racconta come ogni fase della sua esistenza sia stata accompagnata da canzoni, che siano esse note al grande pubblico o legate a vicende personali. E ora passiamo a parlarvi di un disco, Stupida di Alessandra Amoroso, dopo questo singolo.
1: Cose di musica.

0: Il disco.
1: Stupida LP di debutto di Alessandra Amoroso, pubblicato nel 2009 dopo la sua vittoria all'ottava edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Il disco è composto da 7 brani e segna l'ingresso ufficiale della giovane artista nel mercato discografico. È stato prodotto da Mario Lavezzi ed è caratterizzato da sonorità pop con influssi soul e arrangiamenti curati da diversi collaboratori, tra cui Simone Papi, Niccolò Fragile e Giuseppe Vessicchio. La tracklist include, oltre la title track Stupida che stiamo per ascoltare, pezzi come Immobile e Splendida Follia. Stupida.

Il singolo Stupida, pubblicato nel 2009, aveva già anticipato l'omonimo EP ed era stato eseguito da Alessandra Amoroso in televisione durante la finale di Amici. La canzone, scritta da Diego Calvetti, Federica Camba e Daniele Coro, si è rivelata un grande successo commerciale, raggiungendo la prima posizione nella classifica dei singoli italiani e rimanendo per diverse settimane tra le tracce più ascoltate. Anche l'EP Stupida ha avuto un impatto immediato in termini di vendite, guadagnando la certificazione di triplo disco di platino per le oltre 180.000 copie vendute.

0: Immobile, un altro singolo estratto dal primo EP di Alessandra Amoroso intitolato Stupida, di cui abbiamo raccontato il successo in termini di vendite e gradimento. Un riconoscimento che lanciò la carriera della cantante salentina, dando il via a un percorso artistico che l'avrebbe portata negli anni successivi a pubblicare numerosi album di successo e ad affermarsi come una delle voci più popolari della scena pop italiana. Ma ora è tempo di parlarvi di un autore, Renzo Zenobi. State su In Blu.
1: Cose di musica.

0: L'autore.
1: Renzo Zenobi è un cantautore e paroliere italiano nato a Roma nel 1948, figura di rilievo nella tradizione della canzone d'autore italiana, benché spesso rimasta ai margini del grande pubblico. La sua carriera musicale inizia negli anni 60, frequentando locali storici come il Piper Club e il Folk Studio di Roma. Zenobi si forma come chitarrista e compositore influenzato dal folk e dalla canzone d'autore anglosassone. Tramite Francesco De Gregori entra nel giro professionale, suona la chitarra acustica nel disco Alice Non Lo Sa e viene presentato alla RCA italiana, che gli offre un contratto per incidere dischi. Cosa

Paroliere Renzo Zenobi, di cui stiamo parlando stasera, la cui professione di autore rappresenta uno degli aspetti più significativi e meno visibili del suo percorso artistico. Zenobi ha infatti scritto a lungo per altri interpreti, firmando brani per Ron, Ornella Vanoni, Marco Ferradini e Niki Nicolai, adattando la propria sensibilità alle diverse vocalità senza rinunciare a una cifra personale e riconoscibile. Il suo lavoro di autore è stato apprezzato soprattutto nell'ambiente musicale professionale, dove Zenobi è considerato un artigiano della parola, capace di coniugare introspezione, immagini letterarie e struttura musicale con grande coerenza espressiva.

voce di Ornella Vanoni impreziosisce la canzone Dentro questa vita che abbiamo ascoltato, scritta dall'autore Renzo Zenobi, i cui testi si distinguono proprio per un linguaggio poetico, narrativo e fortemente evocativo, lontano dalle logiche commerciali più immediate. Per questo non ha avuto una grandissima visibilità, conquistando però la stima di apprezzati colleghi come Paolo Conte, Lucio Dalla, Claudio Baglioni e altri. Questo consenso interno alla comunità musicale riflette la costante ricerca di linguaggi espressivi autentici e profondamente personali di Zenobi, che ha mantenuto per tutta la sua lunga carriera. E con questo per oggi ci fermiamo. Grazie.

0: e per averci seguito. Cose di musica vi dà appuntamento a domani.
1: Cose di musica.
2: Cose di musica.
1: A cura di Paola De Simone.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Sol su, un programma di Monica Mondo. Sol su, Domenico Iannacone, giornalista soprattutto, no? Poi autore, conduttore, ma soprattutto giornalista.
2: Raccontatore di storie.
1: Ma giornalista, nasce così, no? Come inviato in programmi famosi di inchiesta, storici programmi di inchiesta. Però guidava i camion lei prima, eh?
2: Guidavo i camion perché no? Avevo un padre che nella sua visione spartana voleva temprarmi e quindi ci aveva introdotto sia a me sia ai miei fratelli proprio nel lavoro. Appena finita la scuola noi dovevamo andare sui cantieri, seguirlo. E questo all'inizio poteva sembrare una specie di furto della fanciullezza. Poi mi sono accorto però che queste cose mi sono rimaste dentro.
1: E le sono servite?
2: Tantissimo. Sì, eh? Oramai sono una specie di bussola per me. Io capisco per esempio chi di fronte mi dice la verità, chi non me la dice. Sì. È come se mi avesse dato proprio la chiave di lettura dell'umanità. Questa è una cosa...
1: La sensibilità è una grazia, ma è anche una condanna, è d'accordo?
2: Eh sì, perché alla fine non riesci a schermare tutto. Se sei sensibile, le cose ti arrivano addosso.
1: Soffri di più.
2: Le porti dentro di te, le fai sedimentare, alla fine ti fanno soffrire.
1: Ma questo ragazzino che andava in cantiere con papà, molisano Doc, Torella del Sannio, ma che cos'era il Molise quando lei era piccolo? Non so, 100 anni fa, però è cambiato tanto in questi anni il mondo.
2: Ma il Molise, quando io ero piccolo, era una comunità secondo me più viva, intanto perché oggi si sta spopolando, terribilmente spopolando. Il Molise ha all'incirca 280.000 abitanti, quindi pochissimo. E soprattutto però secondo me aveva quello che poi del resto c'è in altri piccoli paesi dell'Italia, una specie di senso della comunità. Mio padre e mia madre avevano delle attività, avevano un genere alimentari che serviva per far credito alle persone che dovevano praticamente poi avere il tempo di aver raccolto. Una volta aver raccolto, i contadini portavano e pagavano il debito e poi compravano il materiale della costruzione a mio padre e intanto rivendevano il grano, e tutto veniva fatto senza le banche. Non c'era la necessità proprio del finanziaria, c'era l'idea della parola data, e quindi tutto si faceva con un altro spirito.
1: Sembra veramente nostalgia, dolente, da vecchi dire queste cose, però è vero che c'era una vita più umana, no?
2: Non c'era l'idea proprio dell'arricchimento, c'era un'idea solidale. Questa cosa si è persa perché tutti abbiamo arretrato. Sostanzialmente, ma non soltanto nella mia regione,
1: certo.
2: In giro succede che gli uomini arretrano per paura. E quindi questo alla fine non crea mai aperture.
1: Lei è un grande appassionato, un inviato, sempre sul pezzo, sempre attento alla cronaca, a quello che succede, ma in realtà lei ha iniziato a formarsi culturalmente leggendo e scrivendo poesie. Ma come mai?
2: Ma sì, quella è stata una storia di liberazione, stando proprio in un piccolo paese del Molise. Io amavo tantissimo leggere e scrivere anche, e quindi 17enne inviai delle poesie a quella che Pasolini aveva definito la più grande poetessa del secondo Novecento italiano, Amelia Rosselli, e non pensavo di essere poi ricontattato proprio da lei, che telefonò a casa mia e mi disse che avrebbe pubblicato su una rivista che lei dirigeva qui a Roma. Per me quell'elemento è stato un po' la caratterizzazione anche del mio lavoro successivo. Io ogni volta che faccio un incipit del mio lavoro, del mio racconto televisivo, è come se mi creassi una specie di verso di me, racconto, da una cosa meravigliosa, perché vuol dire che la mia formazione è rimasta intatta, si è arricchita, ma che si nutre di quegli inizi.
1: E grazie ad Amelia Rosselli e a queste frequentazioni ha conosciuto i poeti più importanti della letteratura contemporanea,
2: tutti.
1: Caproni, Zanzotto.
2: Io ho conosciuto con lei tutti, perché poi lei, tra l'altro, a me era una persona molto estrosa, con diciamo, con i suoi problemi, con le sue chiusure a volte, però faceva delle cose strane. A volte capitava di andare a casa di poeti la sera tardissimo, perché lei decideva di andare così, che ne so, a casa di Bertolucci, di Caproni qui a Roma. Ma con lei ho conosciuto Luzi, Sanguinetti, Raboni e tutti i grandi poeti. Per un ragazzo di 18 anni, cioè quella frequentazione è come se avesse creato una specie di spugna assorbente. Cioè io di quel periodo ho un ricordo nitido, ma proprio di chi si sentiva, di chi si nutriva, di chi si arricchiva.
1: Continua a leggere, a scrivere poesie, perché la poesia è davvero un genere letterario diserto, anche dalla critica, non parliamone, ma soprattutto dalle case editrici oggi.
2: No, non scrivo poesie, ne leggo, ma non ne scrivo. E mi chiedono di ricominciare a farlo, e forse magari lo farò. In questo momento è come se le due strade fossero un po' divergenti, e quindi la televisione non mi porta ad essere poeta in questo momento.
1: Late no, c'è poca poesia da raccontare, no, però la poesia si trova soprattutto nelle storie trascurate da tutti e soprattutto nelle storie vere, che bisogna avere la sensibilità di scoprire. Ora, lei ha parlato per i suoi programmi di inchieste morali. Noi siamo abituati a considerare le inchieste dei programmi più cliccati come inchieste di denuncia, inchieste che generano dibattito, ma soprattutto polemica, animosità. C'è la possibilità invece di una denuncia civile che aiuta a pensare, a riflettere, che è un taglio diverso.
2: Ma quando nacque l'idea di fare le inchieste morali, nacque perché mi ero reso conto che si stava esaurendo, almeno per me, l'idea di raccontare nella maniera tipica che ho appena fatto, che in quegli anni stavo facendo, di raccontare spesso i fatti, ma con il piglio giudiziario. A me interessava che ci fosse la capacità, la possibilità di raccontare qualcosa che stava all'interno delle storie, e quindi nacque l'idea di fare le inchieste morali. La proposi ad Antonio Di Bella, il mio direttore di Rai 3 di allora, e lui un po' rimase così quando gli dissi: voglio anche rallentare, voglio reintrodurre le pause, no? E poi invece quell'idea passò, e nacquero i 10 comandamenti, che dovevano essere 10, come il decalogo.
1: Di che si trattava?
2: Erano
1: perché
2: proprio,
1: non erano quelli del decalogo?
2: Assolutamente, erano rivisitati in chiave moderna, una specie di visione alla Kieslowski praticamente, un decalogo vivo con comandamenti quasi nuovi. E poi quella cosa funzionò così tanto che rimasero nuovi comandamenti e se ne fecero altre stagioni. E fu un periodo in cui in qualche modo forse la televisione ha ripreso possesso dei tempi televisivi di un tempo, che sono molto più vicini a quelli del cinema. Prima c'era questa possibilità. I nostri maestri, parlo di Zavoli, parlo di Gregoretti, anche nella fase anche quella più illuminante, quella più ironica, Soldati, cioè Pasolini con i Come si amore, e c'era la possibilità di raccontare con un tempo che era della vita sostanzialmente. E poi la televisione invece ha preso una specie di rincorsa. Io odio tantissimo i tagli in asse, quelli che alla fine troncano le parole, perché lì in quel punto in cui viene recisa la parola è come se si recidesse l'emozione di chi o ha detto una cosa o ha ascoltato una cosa.
1: Beh, dipende anche, i tagli in asse, se fai appunto il servizio del TG, maggioranza, opposizione, 30 secondi l'uno,
2: ma quello è un'altra
1: necessario,
2: cosa.
1: Ma è un altro tipo di racconto. Ma torniamo all'inchiesta, al suo concetto di inchiesta, me lo spieghi bene, perché insomma siamo abituati a inchieste che spesso poi, vabbè, ahimè, lo sappiamo, vengono annunciate prima che verificate, e sono anche inchieste molte volte pretestuose o ideologiche.
2: Ma io sul termine inchiesta, insomma, oggi tutto viene definito inchiesta, anche quello è, secondo me, molto generalizzante. generalizzante e generalizzato. E per fare un'inchiesta c'è bisogno proprio di trascorrere del tempo, di immergerti pienamente nelle cose. Spesso questo non si fa, la televisione non ha i tempi giusti per fare questo. Forse un tempo trascorso, passato, si faceva, adesso non lo fa più. E diciamo l'idea di, come dire, legittimarsi come inchiestisti oppure di proporre inchieste forse è un po' campata in aria. Anche il fatto di aver, come dire, arretrato, compresso il tempo, cioè non si può fare un'inchiesta in 5 minuti.
1: È soltanto una questione economica questa rincorsa sui tempi rapidi?
2: Ci sono varie ragioni. La prima è senz'altro economica. E poi c'è stata, secondo me, anche una ragione di appiattimento verso il basso. Si sono creati dei modelli che hanno copiato altri modelli che hanno abbassato il livello. E poi c'è stata un'altra questione, secondo me quella più complessa e anche più attuale, è il tempo di attenzione, che è praticamente che è calato tantissimo.
1: Degli utenti, ahimè, soprattutto dei più giovani.
2: Questo ha, come dire, ridotto la complessità, sì. e quindi allontanato le persone, il telespettatore, alla complessità. Per capire un fatto, per capire dove sta la verità, dove bisogna andare per scoprire la verità, c'è bisogno di tempo e c'è bisogno anche di, in qualche modo, sbrogliare, no, la complessità.
1: Insomma, lei con i reel a effetto non riuscirebbe a raccontare le sue storie?
2: Io faccio fatica perché quando mi dicono comprimi in 30 secondi, è strano, è come andare contro natura per me. Sì, lo faccio, però mi sento, come dire, amputato.
1: Possiamo parlare, io ho usato questo termine prima, della necessità e del suo impegno a fare una narrazione civile, cioè vado a cercarmi gli ultimi, ma non gli ultimi retoricamente intesi, che poi alla fine diventa, se tutti sono ultimi, nessuno è ultimo, no? Ma quelli di cui si parla poco, si parla male, perché spesso sono raccontati male gli ultimi.
2: Io provengo, secondo me, da una scuola che ha tinto la sua diciamo ispirazione dal neorealismo. Io lo dico sempre, secondo me il primo tratto caratterizzante del mio lavoro è Ladri di bicicletta, lo dico sempre. Per me quella storia è una specie di archetipo che ti permette di raccontare il mondo. In effetti il furto di una bicicletta sarebbe una cosa banalissima e invece attorno al furto di quella bicicletta puoi raccontare un universo. Bene, quel film per me è proprio una specie di metronomo, è una forma che mi permette sempre di andare nella giusta direzione. E gli ultimi sono quelli che potrebbero uscire da un film di De Sica.
1: Per esempio? Per esempio i malati di mente, i malati di solitudine, i malati, negli ospizi o negli hospice.
2: Ah sì, sono cose a cui sono affezionato, che mi hanno permesso di fare anche viaggi molto profondi. Per esempio sul disagio mentale ho molto lavorato, mi ci sono immerso, confrontato molte volte. Per me è un mondo ancora che deve essere raccontato e tutelato con profondo rispetto, perché spessissimo la televisione è come se buttasse in pasto, no, quello che vede e poi se ne dimenticasse. Io quando prendo una storia ho sempre l'attenzione poi di portarmela dietro, magari i miei protagonisti umili, ultimi, di storie minime, poi li vado a riprendere a distanza di 4-5 anni per capire che cosa è accaduto. Anche questo è un modo di non staccarsi dalla vita e di non dimenticarsi di loro.
1: Per queste storie di malattia mentale qualche poesia di Alda Merini se l'è portata dietro, però.
2: Sì, Alda Merini, come dire, in quel senso ha molto ispirato chi ha vissuto, ma la stessa Amelia Rosselli. Amelia ha vissuto pari ricoveri in strutture psichiatriche, mi raccontava l'ultimo passaggio della sua esistenza, è stato un passaggio molto tormentato, tant'è che poi ha deciso di suicidarsi. Questa cosa, aveva il mal di vivere sostanzialmente, e quindi è un tema che mi è rimasto dentro.
1: Una storia, ce ne saranno tante, ma una storia così che in 30 secondi le è rimasta nel cuore particolarmente tra le tante che ha incontrato?
2: c'è una storia però che in qualche modo è rimasta proprio nel limbo delle storie che non si sono concluse, secondo me. È la storia di una donna che ho incontrato facendo un lavoro su una puntata che si intitolava L'intruso, ed era andato nell'ex fabbrica della penicillina, una zona defilatissima di Roma, dove c'era una fabbrica un tempo, e lì incontrai una donna che viveva una situazione di disagio notevolissimo. Si chiamava Maria, io ricordo soltanto questo il nome, ed era un'italiana che aveva avuto un figlio da un senegalese, era stata in qualche modo allontanata dalla famiglia, viveva in una situazione molto disagevole e decise di farsi intervistare e poi piangendo mi disse: portami via di qui, aiutami. E questa cosa non l'ho potuta in qualche modo concludere, perché io ci sono tornato 2 giorni dopo e non l'ho più trovata. Ci sono tornato anche settimane dopo e non l'ho più trovata. Ho chiesto, e io non so che fine abbia fatto questa donna. A volte, andando in giro col mio spettacolo teatrale che ci faccio qui in scena, ho quasi voglia che questa persona...
1: Eccomi.
2: Esattamente, ecco, mi piacerebbe che lei apparisse un giorno e mi dicesse: sono viva, sono qui.
1: Senta, davanti alle storie di sofferenza e di dolore, quelle che ormai è un termine di moda, potrebbero provocare burnout, cioè palpitazioni, incubi, paure, angosce, cioè, lei come si pone? Che domande e che risposte si dà davanti alla sofferenza che a volte sembra maledetta e inutile?
2: Ah, io mi sono dato una specie di metro. Mi sono detto: allora, se io racconto soltanto storie che portano verso l'irreparabile, io ho raccontato una storia, magari ho denunciato, ma non ho, come dire, concluso la mia posizione di uomo. E allora mi sono detto: va bene, allora faccio una cosa. Per ogni storia che racconto, per ogni attraversamento che faccio, io devo almeno cambiare la vita di una persona. E questa cosa la faccio sempre. La mia redazione è una redazione che poi si muove anche dopo, diventa un ufficio di collocamento, una specie di smistamento degli uti.
1: Una ONG.
2: Esattamente, però questa cosa un po' mi ha riconciliato e mi ha fatto vincere il discorso che mi diceva lei.
1: Lei crede in Dio?
2: Io non credo in Dio nella misura di chi va spesso in chiesa, però credo in Dio. E è una specie di profonda spiritualità che mi porta a cercare sempre una connessione con Dio.
1: Anche perché davanti a certe cose una risposta deve esserci, l'aspettiamo, possiamo almeno, come ha detto Pascal, scommetterci, altrimenti sì. Nulla ha senso, no?
2: No, dobbiamo. Io credo che l'entità che ci guarda, che ci può anche salvare, esiste, fa parte proprio della visione del mondo. Sarebbe tutto troppo razionale, troppo freddo se non ci fosse Dio.
1: Sì, più che altro, insomma, a proposito di che ci faccio qui, è la prima domanda che si fa un bambino quando ragiona: da dove arrivo, da dove vengo, dove andrò, che cosa succede, qual è il senso della mia vita. Senta, ma invece il senso del servizio pubblico qual è? Perché lei è proprio un uomo Rai.
2: Io non ho mai fatto esperienze esterne alla Rai, benché io non sia un interno Rai. L'ho fatto per scelta, fondamentalmente, perché credo nel servizio pubblico. Il servizio pubblico è una cosa rara che deve essere salvaguardata. In questo periodo devo dire che il servizio pubblico non sta vivendo una grande stagione e quindi avrebbe bisogno che non venga, come dire, debilitato ulteriormente.
1: Che cos'è il servizio pubblico?
2: Ma il servizio pubblico significa sostanzialmente non allontanarsi dai bisogni reali della gente, non creare una finta informazione, non essere l'amplificazione di un potere, qualunque esso sia. Questo deve essere per me il servizio.
1: Ma anche raccontare cose belle, no?
2: Ma certo, ma la vita, tutto. Ecco. Io credo che nella vita ci siano tutte le componenti.
1: No, perché abbiamo fame, non di buone notizie, non di buoniste notizie,
2: sì, certo.
1: Ma di vere, reali, esistenti buone notizie.
2: Assolutamente, io credo che la vita ha un bouquet di opportunità talmente ampio che non può ridursi al brutto o al bello, quindi tutto deve essere raccontato nella sua, come dire, realtà, senza edulcorazioni e senza stravolgimenti.
1: Che papà è? Che padre è?
2: Ah, io sono stato un padre adesso più presente.
1: Beh, prima facendolo inviato era dura, eh?
2: Ah, per esempio, se penso che è nata mia figlia, io ero, fui chiamato a fare un pezzo per Ballarò, mi ricordo, lavoravo lì. Oggi mia figlia ha 22 anni, ha vissuto negli Stati Uniti e questo non mi ha permesso di frequentarla molto. Adesso è tornata, sta qui e devo dire che è una cosa bellissima, perché c'è un rapporto molto equilibrato, consapevole, profondo, maturo, e questa cosa mi, in qualche modo, mi ha riconciliato anche col tempo perso un po', in qualche modo.
1: Beh, perso, impiegato, noi non possiamo perderlo il tempo.
2: Però ci sono delle cose
1: lo
2: che
1: viviamo in modo diverso.
2: Però io dico ai padri che è importante che stiano vicino ai figli sempre, e che alla fine il lavoro non deve essere una specie di spinta magari a fare solo quello e poi allontanarsi dal resto.
1: Comunque ci sono priorità.
2: Ci sono le priorità, però c'è bisogno sempre di bilanciare.
1: Adesso tuo figlio è la priorità.
2: Sì, certo, mia figlia è la priorità, sì.
1: Se dovesse scegliere la colonna sonora della... Ma che domande? La colonna sonora della sua vita, perché le piace la musica?
2: Ah, sì, tanto.
1: Piace. Perché? Cosa? Perché quando si racconta, quando si scrive poesie, come diceva Baudelaire, la musica mi prende sovente come il mare, ci vuole un mare, no? Che ti avvolge.
2: Nei miei lavori io utilizzo sempre musica originale, gran parte. C'è un compositore che lavora con me da sempre, è giovane, che quindi da tanti anni sta con me, e quindi la musica la componiamo proprio seguendo le sequenze proprio. E poi mi piacciono, chiudo sempre le puntate con delle canzoni, per esempio, perché mi danno l'idea proprio di ricongiungere la storia, di renderla in qualche modo più...
1: Ricongiunga con una canzone la sua storia?
2: Ce ne sono due, ma allora ne scelgo una. È Guccini e Cyrano.
1: Bellissima. Perché?
2: È perché un po' mi piace il piglio, mi piace l'idea di pungere, mi piace l'idea di non piegarsi, mi piace l'idea che alla fine si può rimanere integri, benché la vita alla fine ci spinga a destra e a manca.
1: Si può essere imperfetti, ma restare coraggiosi e audaci, e profondamente appassionati e anche ironici nella vita.
2: Sempre.
1: Grazie tantissime.
2: Grazie
1: davvero.
0: Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada

0: RNC presenta
1: In cammino, in cammino con Enrico Segni.
2: Buonasera, buonasera e bentrovati. Eccoci ancora insieme per una puntata di In Cammino alla radio. Amiche e amici di In Blu 2000, oggi parliamo dei santi e delle loro città come testimonianze vive che creano comunità.
1: In Cammino.
2: Un racconto che proviamo a fare, lo ringraziamo per questo, per essere qui nei nostri studi. Michele Tridente, bentornato Michele.
3: Grazie, grazie a voi per l'invito.
2: Grazie, segretario generale di Azione Cattolica. Allora, insomma, con te volevamo fare questa riflessione questa sera, Michele, aiutaci insomma ad andare a fondo in questa, diciamo, in quest'idea che abbiamo avuto. Spesso noi abitiamo in luoghi che portano i segni attraverso delle opere, attraverso i nomi delle strade, i nomi delle frazioni, di grandi nostri predecessori. Erano normali cittadini, sacerdoti, laici, che durante poi, nel corso degli anni, nel corso dei secoli, sono diventati santi. Il rapporto delle città con la santità è un rapporto che dovrebbe essere sempre in qualche modo coltivato per non sprecare quanto è stato fatto. Una riflessione che spesso si dà per scontato?
3: Sì, però la nostra Italia, tutti dal piccolo borgo alla grandi città come Roma, respirano della storia di questi, come dicevi, cittadini illustri, insomma, che all'epoca in cui hanno vissuto da buoni cristiani, da bravi cittadini, ma non sapevano ovviamente di restare famosi, restare ai posteri. Però questo legame dei santi con le città ci dice una cosa importante per la nostra fede, cioè che la santità non è qualcosa di astratto, ma che va vissuto nella concretezza della vita di tutti i giorni, nella concretezza dei problemi del tempo, no? I santi hanno vissuto pienamente i problemi del loro tempo, certo, senza astrarsi, senza chiudersi in una spiritualità che magari a volte anche noi, sbagliando, vediamo come un qualcosa che fuggire dalla storia, no? Fuggire dalle questioni del tempo. E credo che tutti i santi, chi in maniera più nascosta, chi in maniera più grande, ha lasciato qualcosa di concreto, delle opere concrete, non solo materiali, ma anche ovviamente culturali, spirituali, educative, nella vita della comunità. E nello stesso tempo ogni santo è stato capace di vivere la fede in maniera comunitaria, cioè di farsi plasmare nella fede dal rapporto con gli altri, dalla vita delle comunità.
2: Santi che in quella città, in quell'epoca, sono stati capaci di ascoltare quello che la città chiedeva, o di ascoltare magari i lamenti, no, di una città. Penso a Torino, i santi sociali, poi ci arriviamo, perché insomma da Frassati, Azione Cattolica, insomma, abbiamo fatto dei collegamenti anche per arrivare poi ad avere qui Michele Tridente. E sono delle città che, se non avessero avuto l'intuizione di quei 4-5 persone che poi hanno fondato congregazioni, hanno fondato dei

e Tchaikovsky, Danza dei fiori e Marcia. Adattamento orchestrale di Jeff Tuzik, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Direttore William Eddings. Registrazione del 29 novembre 2012.

Per note di jazz abbiamo ascoltato di Duke Ellington e William Strayhorn Danza dei fiori e marcia dallo schiaccianoci di Tchaikovsky, adattamento orchestrale di Jeff Tisek, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore William Eddings, registrazione del 29 novembre 2012. RNC Note di classica. Johann Sebastian Bach, primo movimento, allegro, dal concerto brandeburghese numero 5 in re maggiore, Bachwerke Verzeichnis 1050, Mellos Filarmonica, con Eugenio Sacchetti violino, Alessandro Molinaro flauto, Marco Crosetto clavicembalo. Registrazione dell'11 ottobre 2020, Teatro Alfieri di Asti. Pubblico secondo le regole sanitarie in vigore in epoca di Covid-19.

Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato il primo movimento del concerto brandeburghese numero 5 in re maggiore, Mellos Filarmonica, con Eugenio Sacchetti violino, Alessandro Molinaro flauto, Marco Crosetto clavicembalo. Registrazione dell'11 ottobre 2020, Teatro Alfieri di Asti. RNC, note di classica. Frédéric Chopin, terzo movimento, marcia funebre, dalla sonata in si bemolle minore opera 35. Pianista Vladimir Ashkenazy. Registrazione dal vivo del 1973.

Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato il terzo movimento, Marcia funebre, dalla sonata in si bemolle minore opera 35. Pianista Vladimir Ashkenazy. Registrazione dal vivo del 1973. Note di classica. Ludwig van Beethoven. Secondo movimento, larghetto, dal concerto in re maggiore, opera 61 per violino e orchestra. Violinista Itzhak Perlman, Philharmonia Orchestra, direttore Carlo Maria Giulini.

di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il secondo movimento, Larghetto, dal concerto in re maggiore, opera 61 per violino e orchestra. Solista Itzhak Perlman, Philharmonia Orchestra, sotto la direzione di Carlo Maria Giulini. RNC, Note di Classica. Julius Fučík, Donausagen, Leggende del Danubio, Walzer da concerto, opera 233, Orchestra Filarmonica Ceca, direttore Václav Neumann.

0: di Julius Fučík abbiamo ascoltato Leggende del Danubio, valzer da concerto opera 233, Orchestra Filarmonica Ceca, direttore Václav Neumann.
1: RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Notte di musica al cinema. Non era passato molto tempo dall'avvento del cinema sonoro e i registi si resero conto di quale straordinaria importanza potesse avere la musica, non soltanto per aumentare la potenza dell'immagine, ma anche per amplificare le emozioni con la sua straordinaria capacità di suggestione e la sua intensa forza evocatrice. Richard Adenzel, Concerto di Varsavia, composto per il film Dangerous Moonlight. Pianista Leo Litwin. Boston Pops Orchestra. Direttore Arthur Fiedler.

di Richard Adinsel abbiamo ascoltato Concerto di Varsavia, composto per il film Dangerous Moonlight. Pianista Leo Litwin, con la Boston Pops Orchestra. Direttore Arthur Fiedler. Alexander Yaroslevich, vissuto tra il 1220 e il 1263, principe di Novgorod e gran principe di Vladimir. Figlio di Yaroslav Vsevolodovich, ereditò il principato di Novgorod nel 1236, proprio quando la Russia, già invasa dai mongoli, era minacciata da una crociata degli svedesi, dei lituani e degli ordini militari teutonici. Il 15 luglio 1240 sconfisse gli svedesi sulle rive della Nieva e da qui il soprannome di Nievski. Nell'aprile 1242 vinse i cavalieri portaspada germanici sui ghiacci del Gran Lago di Pskov, parte meridionale del lago Peipus, salvando così la Russia e l'ortodossia. Divenuto Gran Principe di Vladimir, continuò a risiedere a Novgorod, mentre quasi tutto il resto della Russia era controllato dai mongoli tartari. Nei loro riguardi, egli seguì una politica prudente. Riconobbe la sovranità dell'Orda d'Oro, a cui accettò di pagare un tributo, e fece più viaggi di sottomissione alla corte dei Khan sul Volga. Grande figura morale del Medioevo russo, fu canonizzato dalla Chiesa ortodossa. Una preziosa immagine di Alexander Nevsky si può ammirare a Mosca nella cattedrale dell'Arcangelo Michele. Le gesta di Alexander Yaroslevich, detto Nevsky, sono state riprese in un grande film dal regista Eisenstein e per tale film Sergei Prokofiev scrisse la colonna sonora. Sergei Prokofiev, Alexander Nevsky, opera 78. La Russia sotto il giogo dei mongoli, canzone di Alexander Nevsky, i crociati a Pskov, sorgi popolo russo, battaglia sul ghiaccio, i morti sul campo di battaglia, ingresso di Alexander Nevsky a Pskov. Contralto Lili Chukasian. Westminster Choir. Direttore del coro Warren Martin. New York Philharmonic Orchestra. Direttore Thomas Schippers.

0: di Sergei Prokofiev abbiamo ascoltato Alexander Nevsky, opera 78, cantata per contralto, coro e orchestra, composta per l'omonimo film di Eisenstein. Contralto Lily Chukasian, Westminster Choir, direttore del coro Warren Martin, New York Philharmonic Orchestra, direttore Thomas Schippers.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Nel film Il grande dittatore del 1940, Charlie Chaplin, tragicamente esilarante nella sua caustica parodia di Adolf Hitler, troviamo la danza ungherese numero 5 di Johannes Brahms. I virtuosi ungheresi, direttore Györgyi Györivanyi Rath. Registrazione dal vivo, settembre musica 1994.

0: di Johannes Brahms abbiamo ascoltato la danza ungherese numero 5. Nella esecuzione dei virtuosi ungheresi sotto la direzione di Gheorghe Gyuri-Vanirath. Registrazione dal vivo, Settembre Musica 1994.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Luchino Visconti, regista cinematografico e anche operistico di grande signorilità, eleganza e sensibilità, era musicalmente colto, avendo studiato violoncello. La sua profonda conoscenza della musica e la sua abilità di abbinarla alle immagini lo hanno ripetutamente condotto alle fonti della musica classica. Per il film Morte a Venezia ha utilizzato l'adagietto quarto movimento dalla Sinfonia numero 5 di Gustav Mahler, che ora ascolteremo nei suoi cinque movimenti. Parte prima. Marcia funebre, a passo misurato come un corteo, tempestosamente mosso con la più grande veemenza. Parte seconda. Scherzo, con forza ma non troppo veloce. Parte terza. Adagietto molto lento. Rondò finale. Allegro, allegro, giocoso, fresco. New York Philharmonic Orchestra, direttore Bruno Walter.